0: Exploration Space.
1: In ogni momento della tua giornata
2: sai che puoi fare affidamento su una compagnia vera.
1: Scegli la radio giusta.
2: Scegli solo Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Sabato 20 giugno, ore 10.30, in diretta su Radio Ulna di Radio Mugello, Ughino intervista in esclusiva Beppe Carletti dei Nomadi. In concerto a Etnica, domenica 21 giugno, ore 21.30, in piazza Giotto a Bicchio. Bahia Caffè, nelle splendide colline mugellane, uno stabilimento balneare a tutto tondo. Lettini, ombrelloni, pedalò, canoe, sub, attività sportive, aperto tutti i giorni da colazione a notte, con una ristorazione eccellente e fiori all'occhiello, la pizza in pala, unica per fragranza, sapore e digeribilità. Di sera, da attività olistiche, eventi culturali ai mitici DJ set. Seguici sui social o www.bahiacaffè.com. Prenotazione obbligatoria per la cena di tutti i giorni e per la spiaggia il sabato e la domenica.
2: Radio Mugello
3: 334 79 88 00.

Radio Mugello, la radio più ascoltata nel Mugello.

0: www.radiomugello.it.
1: Resta con me, perché la notte mi fa perdere, poi non ho voglia di sognare, perché domani è uguale. Resta con me, anche se è una vita che usciamo insieme. Dormire con te stanotte è importante, perché ci vogliamo bene.

Resta con me, perché da solo non ho fame. Poi non è bello cucinare, solo per

0: Buona musica, ha finalmente trovato casa.
1: Sei su Radio Mugello.
2: Prima di entrare in casa, stavo un'ora a cercare di togliere la sabbia. Autostrada Adriatica, dalla costa si vede l'Africa. E lei che si tuffa, ti prego guardala. Ha più curve di Gardaland quando mi ha detto che tornerà in Francia. Uffa, ho avuto il mal di pancia.

0: La pubblicità è una cosa seria.
1: Radio Mugello.
0: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
2: 334 79 88 000.

0: simpatia, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.
1: Magica, unica, Radio Mugello, la radio del...

0: Radio Mugello.
1: Lascia un'impronta di te davvero indelebile. Lascia che la tua gioia rimanga negli altri. Lascia che i tuoi gesti abbiano un valore infinito. Lascia che il tuo altruismo sia senza fine.
2: Scegli di fare un testamento solidale per lasciare al mondo la parte migliore di te. Scopri di più su testamentosolidale.org.
1: Lascia che le cose belle continuino per sempre.
3: Radio Mugello
4: 334 79 88 000.
3: Sono le 3 e 32 minuti.
5: Più allegria, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.

0: Frizzante come la tua estate. Radio Mugello, un tuffo nella tua musica del cuore.
1: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione,

attenzione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

0: cos'è normale, ma sono matta io, ma sono matta io, ma sono matta.
1: Radio Mugello, consigliata da chi l'ascolta.

0: Sono le 4:03.
1: La buona musica ha finalmente trovato casa.
2: Sei su Radio Mugello.

remember.

0: Radio Mugello.
1: Sabato 20 giugno, ore 10.30, in diretta su Radio Ulna di Radio Mugello, Ughino intervista in esclusiva Beppe Carletti dei Nomadi. In concerto a Etnica, domenica 21 giugno, ore 21.30, in piazza Giotto a Vicchio.
2: Radio Mugello.
3: 334 79 88 000.
2: Sono le 4 e 32 minuti.
4: Più fantasia, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.

disastro. Va bene pure se mi cerchi dentro qualcun altro. Urca, mi sa che questa volta ho fatto un puttanaio. Sarà che mi diverto quando sbaglio. Oggi mi sa che me ne resto a casa. Almeno mi risparmio un'altra figuraccia. Ma a cosa serve il vino se poi mi perdo in un bicchiere d'acqua?

0: Va bene pure se va bene, solo se a te va bene. Oh, oh, oh, oh, disastro. Va bene pure se mi trovi dentro qualcun altro.
1: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
2: Accendi Radio Mugello.

0: La pubblicità è una cosa seria.
1: Radio Mugello.
0: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
2: al 334 79 88

0: Radio Mugello.
1: Lascia un'impronta di te davvero indelebile. Lascia che la tua gioia rimanga negli altri. Lascia che i tuoi gesti abbiano un valore infinito.

0: Unito. Lascia che il tuo altruismo sia senza fine.
1: Scegli di fare un testamento solidale per lasciare al mondo la parte migliore di te. Scopri di più su testamentosolidale.org.
0: Lascia che le cose belle continuino per sempre.
2: Radio Mugello
3: 334 79 88 000.
2: Sono le 5 e 34 minuti.
4: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
3: Accendi Radio Mugello.

0: in ogni momento della tua giornata.
1: Sai che puoi fare affidamento su una compagnia vera.
0: Scegli la radio giusta.
1: Scegli solo Radio Mugello.
2: Radio Mugello.
3: Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli a Galliano, un angolo di Toscana nel cuore del Mugello, specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali, fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. Non perdete la nostra pizzeria e gli aperitivi con ricchi taglieri. Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli, via di Galliano a Galliano, dal martedì alla domenica, un'esperienza gustosa e unica. Vieni a scoprirla con noi. Segnate in agenda 347 75 16 696.
0: Radio Mugello
1: 334 79 88 000.

Io mi chiamo Pasquale Cafiero e sono brigadiero del carcere Oinè. Io mi chiamo Cafiero Pasquale, sto appoggio reale dal 53. E al centesimo catenaccio, alla sera mi sento una straccia. Per fortuna che al braccio speciale c'è un uomo geniale che parla con me. Tutto il giorno con quattro infamoni, briganti, papponi, cornuti a lacche. Tutte l'ore con sta fedenzia che sputa minaccia, sa piglia con me. Ma alla fine m'assetto papale, mi sbottone, mi leggo il giornale. Mi consiglio con Don Raffaele, mi spiega che penso e bevimo un caffè. Ah, che bello caffè, pure in carcere lo sanno fa. Qua ricetta caccia in cirinella, compagno di cella ci ha dato mamma. Prima pagina, 20 notizie, 21 ingiustizie, lo Stato che fa. Si costerna, si indigna, si impegna, poi getta la spugna con gran dignità. Mi cervello mi asciugo la fronte, per fortuna c'è chi mi risponde. A quell'uomo certissimo immenso io chiedo consenso a Don Raffaele. Un galantuomo che tiene sei figli, ha chiesto una casa e ci danno consigli. Un assessore che Dio lo perdoni, prendere rullotti ci alleva i bisogni. Voi vi basta una mossa, una voce, casto Cristo ci leva una croce. Con rispetto se fatto le tre, volita spremuto, ho volito caffè.

Cacisto all'inflazione, la svalutazione, la borsa c'è là che c'è là. Io non tengo compendi che chi le stipendi è un ambo se sogna papà. Aggiungetemi a figli innocenza, buon marito non tiene pazienza. Non vi chiedo la grazia per me, vi faccio la barba o la fate da sé. Voi tenete un cappotto cammello che al massi processo era vado più bello. Un vestito gessato marrone, così ci è sembrato alla televisione. Queste nozze vi prego eccellenza, mi prestasse per fare presenza. Io già tengo le scarpe a un gilet, gradito campano.

qui non c'è più decoro, le carceri d'oro, ma chi l'ha mai visto chissà, chi se so paticiente, ma chi se fetiente, se tengono l'immunità. Don Raffaele voi politicamente, io ve lo giuro, sarebbe un santo, ma che dinte voi state a pagare, e voi chissà ci stanno a spassare. A proposito, tengono un frate che da 15 anni sta disoccupato, che si è fatto 50 concorsi, 90 domande e 200 ricorsi. Voi

0: Sono le 6 e 32 minuti.
1: Sabato 20 giugno, ore 10:30, in diretta su Radio Ulna di Radio Mugello, Ughino intervista in esclusiva Beppe Carletti dei Nomadi. In concerto a Etnica domenica 21 giugno, ore 21:30, in piazza Giotto a Vicchio. Baia Caffè, nelle splendide colline mugellane, uno stabilimento balneare a tutto tondo. Lettini, ombrelloni, pedalò, canoe, sub, attività sportive. Aperto tutti i giorni, da colazione a notte, con una ristorazione eccellente e fiori all'occhiello, la pizza in pala, unica per fragranza, sapore e digeribilità. Di sera, da attività olistiche, eventi culturali ai mitici DJ set. Seguici sui social o www.baiacaffè.com. Prenotazione obbligatoria per la cena di tutti i giorni e per la spiaggia il sabato e la domenica.
2: Radio Mugello, la radio più ascoltata nel Mugello.

0: Questo disco è stato richiesto a
1: 334 79 88 000. Con Radio Mugello, la tua canzone è subito in onda.

più fantasia, più Radio Mugello.

0: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
1: Accendi Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Sabato 20 giugno, ore 10.30, in diretta su Radio Ulna di Radio Mugello, Ughino intervista in esclusiva Beppe Carletti dei Nomadi. In concerto a Etnica, domenica 21 giugno, ore 21.30, in piazza Giotto a Bicchio. Se cerchi tessuti di qualità con un assortimento sempre aggiornato, il Mercatino del Tessuto è il posto giusto. Qui troverai continuamente nuove fantasie e stoffe fresche, perfette per sartoria creativa, hobbistica e fai da te. Inoltre, il Mercatino offre articoli unici per personalizzare la tua casa, rendendo gli ambienti davvero speciali. E poi tende da esterni e da interni in tanti colori. Vieni a scoprire il tessuto che desideri o i materiali ideali per il tuo arredamento. Qui il rapporto qualità-prezzo è imbattibile, con soluzioni adatte ad ogni budget, e ti sentirai come a casa. Il Mercatino del Tessuto, se ancora non lo sai, lo trovi qui, al Ponte Rosso, a Borgo San Lorenzo. Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli a Galliano, un angolo di Toscana nel cuore del Mugello, specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali, fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. Non perdete la nostra pizzeria e gli aperitivi con ricchi taglieri. Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli, via di Galliano a Galliano, dal martedì alla domenica, un'esperienza gustosa e unica. Vieni a scoprirla con noi. Segnate in agenda al 347-7516-696.
2: Radio Mugello
3: 334-7988-000.
4: Un fortunato giovedì da Radio Mugello.

0: Radio Mugello Notizie.
1: Un'infrastruttura verde che si estende per circa 60 km attraversa tutto il Mugello fino a Contea Londa, un percorso ciclabile con una larghezza tra un metro e mezzo e tre metri destinati sia alla mobilità sostenibile che al turismo lento. Si tratta della ciclovia della Sieve, itinerario dei Tre Laghi. L'investimento complessivo ammonta a 5 milioni di euro, sostenuto per 4 milioni di euro dalla Regione Toscana e per 1 milione di euro da Rete Ferroviaria Italiana. I lavori realizzati per l'otto vedono il tratto di San Piero a Sieve nel comune di Scarperie San Piero quasi completato. In corso di realizzazione sono il tratto di Comano Rufina Londa e il tratto Scarperie a San Piero Borgo San Lorenzo. Restano da realizzare il tratto tra Ponte Avicchio e Celle nel comune di Dicomano e quello nel comune di Barberino. Da poco il tratto Ponte Avicchio Saginale, pesantemente danneggiato dagli eventi meteo eccezionali, è stato riaperto e sono nuovamente fruibili 5 km che costeggiano il fiume Sieve. Originariamente realizzato nel 2010, il tratto è stato completamente rigenerato con interventi di manutenzione straordinaria. La sezione è stata allargata a 2,5 metri e il piano viario è stato interamente rifatto con pietrischetto opportunamente compattato e le vecchie staccionate in castagno sono state sostituite con strutture in acciaio Corten. Una scelta strategica che abbatterà drasticamente i futuri costi di manutenzione. La ciclovia della Sieve fa parte di un sistema integrato di ciclovie e si candida a diventare un'infrastruttura strategica per il territorio sia dal punto di vista turistico, unendo sport, natura e valorizzazione del paesaggio toscano, sia come mobilità alternativa e sostenibile anche di collegamento alle stazioni ferroviarie per i pendolari. Dal 10 giugno la città metropolitana di Firenze ha avviato i lavori di manutenzione straordinaria del ponte al chilometro 44,100 della strada regionale 302 Brisighellese-Ravennate. I lavori si sono resi necessari dopo le ispezioni affidate a professionisti esterni che hanno evidenziato criticità di carattere strutturale oltre al degrado complessivo delle murature esistenti. L'intervento prevede la realizzazione di strutture di appoggio realizzate con micropali su cui si andrà ad appoggiare la nuova struttura in cemento armato del ponte, che sostanzialmente sostituirà l'esistente arco in muratura di pietrame. La strada, che rappresenta l'unico collegamento dell'Alto Mugello con la Piana Fiorentina, dovrà necessariamente poi essere chiusa al transito e per questo motivo è prevista come priorità la realizzazione di un bypass che permetterà di mantenere la transitabilità pur con limitazioni ai mezzi pesanti in relazione alla loro lunghezza. Perciò il traffico verrà deviato sul bypass provvisorio da realizzare entro un paio di mesi adiacente al ponte esistente sul lato monte. Nuovo appuntamento con il mercato contadino del giovedì a Borgo San Lorenzo. Il 18 giugno dalle 16 alle 20 il mercato proporrà un pomeriggio ricco di attività gratuite dedicate a famiglie, sostenibilità, autoproduzione e socialità. Tra gli appuntamenti principali della giornata torna il laboratorio Ripara Bici, organizzato in collaborazione con la CIPO, la ciclofficina popolare autogestita. Ritrovo dalle 18 alle 19.30 per effettuare in autonomia, ma con il supporto di un meccanico esperto, le principali operazioni di manutenzione ordinaria della bicicletta. Dalle 17 alle 18 spazio ai più piccoli con il laboratorio La Vera Marmellata, a cura dell'associazione Sottobosco di Vicchio, inserito nel programma del mese dell'agricoltura. L'attività è gratuita e aperta a bambine e bambini di tutte le età. La prenotazione è gradita. Dalle 16 in poi sarà attivo l'aperitivo contadino all'aperto. A partire dalle 19 la serata proseguirà con un DJ set a sorpresa. Sabato 20 e domenica 21 giugno Barberino di Mugello si accende di colori e creatività con la nuova edizione di Un Filo di, l'evento di Urban Knitting, l'arte di rivestire l'arredo urbano con inserti in maglia o uncinetto che ogni anno richiama appassionati e curiosi attratti dalle coloratissime installazioni che prendono forma dalle mani delle ricamatrici. Il tema scelto per l'edizione 2026 è Alice nel Paese dei Grovigli, un omaggio al capolavoro letterario di Lewis Carroll, dove i grovigli non sono solo quelli metaforici del nostro tempo o della mente della protagonista, ma soprattutto i fili colorati che nodo dopo nodo prenderanno vita nelle strade e nelle piazze del centro storico. Per due giorni Barberino di Mugello si trasformerà in una vera e propria Wonderland di lana e cotone. Un Filo di è un evento organizzato da Associazione Culturale Penelope, Comune di Barberino, Proloco per Barberino, Associazione sul Filo del Tempo, Sezione Socicop, Compagnia Catalyst, in collaborazione con il Comitato Commercianti Vivi Barberino, Pubblica Assistenza Maria Buturlina, Misericordia di Barberino e con il contributo di Toscana Energia.
0: Prossimo appuntamento con le notizie alle ore 9. Avete ascoltato Radio Mugello Notizie.
2: Visita il nostro sito internet www.radiomugello.it.

0: Ma basta. Radio Mugello.
1: Radio Mugello.
2: 334 79 88 000.
3: Radio Mugello. Rinfrescati di musica.

0: Radio Mugello.
1: All'Ortopedia Sanitari San Lorenzo, a Borgo San Lorenzo, puoi trovare tutto per il tuo benessere. Aerosol, misuratori di pressione, nastro kinesio taping, plantari su misura e molto altro. Senza dimenticare che è arrivata la nuova collezione estiva di calzature delle migliori marche. Affidatevi a noi per qualità e professionalità, per prendervi cura della vostra salute ogni giorno. Ortopedia Sanitari San Lorenzo, in via Oreste Bandini, a Borgo San Lorenzo.
2: Convenzionati ASL e INAIL, informazioni allo 055 84 57 941.
3: Cerchi internet ad alta velocità? Mugellonet è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugellonet garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugellonet ti aspetta in piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
4: La tua estate in Mugello a Borgo San Lorenzo è in piscina all'Agriturismo Podere Badia Valdrago. Prenota la tua giornata in piscina con pranzo o apericena a bordo piscina e gusta le nostre specialità. Tortelli fatti a mano, grigliati di carne e bistecca fiorentina. Vieni da noi anche per il tuo compleanno o per una festa con gli amici.
2: Podere Badia Valdrago 377-189-7834 o su poderebadia.com.
5: Sei stanco dei tuoi mobili usati? La cucina ha 40 anni e comincia a mostrare i segni del tempo? L'API Arredamenti è qui per te, con oltre 70 anni di esperienza. L'API non è solo arredamenti, ma anche la tua falegnameria di fiducia. Non ti piace più il colore delle porte o vuoi rinnovare la sala? Nessun problema, con l'API puoi vedere il risultato direttamente al computer prima di iniziare. E la cosa migliore, restando fedele al riciclo, contribuisci a salvare l'ambiente senza gettare via nulla. Vieni dall'API Arredamenti, vicino al passaggio a livello a Vicchio. Infoline 055 84 4107 oppure www.lapiarredamenti.it.

0: Eccellente e fiori all'occhiello, la pizza in pala, unica per fragranza, sapore e digeribilità. Di sera da attività olistiche, eventi culturali ai mitici DJ set. Seguici sui social o www.baiacaffè.com. Prenotazione obbligatoria per la cena di tutti i giorni e per la spiaggia il sabato e la domenica. Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli a Galliano. Un angolo di Toscana nel cuore del Mugello. Specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali, fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. Non perdete la nostra pizzeria e gli aperitivi con ricchi taglieri. Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli, via di Galliano a Galliano, dal martedì alla domenica. Un'esperienza gustosa e unica. Vieni a scoprirla con noi. Segnate in agenda al 347-7516-696.
1: Radio Mugello
2: 334-7988-000.
1: Sono le 7 e 31 minuti.
2: Radio Mugello è il mondo del lavoro. Offresi Occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
3: Autofficina Galeotti di Borgo San Lorenzo cerca un meccanico per riparazioni auto con un minimo di esperienza nel settore. 055 8494 262. Ristorante Il Giogo cerca personale automunito per cucina, ristorante, bar e apertura chiosco. 339 7020 555. Camping Mugello Verde a San Piero a Sieve cerca receptionist, conoscenza lingua inglese e francese, assistente bagnanti. Inviare curriculum a mugelloverde@florencevillage.com. Oliviero Firenze cerca due persone, una content creator solare spigliata e con una forte passione per i social ed una addetta customer care brillante, dinamica e con una parlantina fluente. Inviare curriculum con foto a shop@olivierofirenze.com. La residenza sanitaria Nuova Villario di San Godenzo cerca un infermiere e un operatore sociosanitario da inserire nel proprio organico a tempo indeterminato. Inviare curriculum via mail a alessia.zolfanelli@nuovavillario.it. Cercasi osso infermieri per assistenza signora autosufficiente per cure palliative per malattia. Massima serietà. 327 4711 207. Cerco persona per pulizia e stirare, referenziata automunita residente nella zona di Barberino di Mugello. 340 4066 358. Corriere Lavacchini di Borgo San Lorenzo cerca autista con patente CE+CQC per lavoro continuativo. Inviare curriculum a info@lavacchini.it.
4: Buongiorno, buongiorno da Radio Mugello.
2: Radio Mugello è il mondo del lavoro. Offresi Occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
5: La buona musica ha finalmente trovato casa.
6: Sei su Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Sabato 20 giugno, ore 10.30, in diretta su Radio Ulna di Radio Mugello, Ughino intervista in esclusiva Beppe Carletti dei Nomadi, in concerto a Etnica domenica 21 giugno, ore 21.30, in piazza Giotto a Bicchio.
2: Potresti pensare che la cosa più importante per un'auto elettrica sia avere più autonomia possibile, ma poi ti rendi conto che percorri in media solo 37 km al giorno. E questa è la realtà. A giugno scopri la promo di Dacia Spring 100% elettrica Model Year 2024 Extreme 65 in pronta consegna con 6.000 euro di incentivi Dacia per tutti. Offerta valida fino a esaurimento scorte. Vieni a trovarci. Info e condizioni in sede.
3: La trovi alla concessionaria AutoEquip in Viale Giovanni 23esimo a Borgo San Lorenzo.
4: Se sei a Borgo San Lorenzo, Mala Piazza è il posto giusto per te. Sempre aperti a pranzo, con pizze al taglio, primi, secondi e contorni. Ti consigliamo però di prenotare al 351-46-99-929. Scegli quello che preferisci e l'orario. Troverai il tuo piatto pronto, buono e caldo, da gustare qui o da portare a casa. Ideale per pranzi veloci o quando non hai voglia di cucinare. Menù pranzo a soli 8 euro con primo, acqua e caffè. Mala Piazza, in piazza Vittorio Veneto, dove gusto, qualità e passione si incontrano. Aperti anche per cena.
1: Benvenuti nel nostro negozio Giovannini Renza a Borgo San Lorenzo, la casa degli articoli da regalo e profumatori d'ambiente Vragnes. Scoprite fragranze uniche che trasformano ogni ambiente in un'esperienza sensoriale indimenticabile, perfetti per un regalo speciale o per rendere la vostra casa ancora più accogliente. Venite dalla Renza e lasciatevi conquistare dall'eleganza e dalla raffinatezza del nuovo profumo fico aromatico di Vragnes. Giovannini Renza fa sempre la differenza, in Corso Matteotti a Borgo San Lorenzo.
5: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
6: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelle mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
7: Radio Mugello
8: 334 79 88 000. Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Da Ales Letti e Materassi, vendita diretta in fabbrica. Divani, poltrone relax, reti elettriche, materassi, piumini e biancheria, a prezzi scontati. E in omaggio c'è il finanziamento a tasso zero, con prima rata dopo 3 mesi. Tripla convenienza, da Ales Letti e Materassi, nei negozi di Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze e Figline Valdarno. O al sito www.lettiematerassi.com.
2: L'autocarrozzeria Giovannini, località Le Fornaci a Borgo San Lorenzo, autorizzata gruppo Volkswagen. All'autocarrozzeria Giovannini, ricarica aria condizionata, igiene e sostituzione filtri, noleggio auto anche per lunghi periodi. E per la tua sicurezza, sistemi ADAS e diagnosi scocche. Autocarrozzeria Giovannini, a Borgo San Lorenzo, telefono 380 140 9768.
3: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura. E siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo, telefono 055 84 55 114.
4: Il centro di fisioterapia rimane aperto tutta l'estate.
5: Hai visto che occasioni a Barberino Outlet? Con i pre-sale dal 19 giugno al 3 luglio sconti fino al meno 50% sul prezzo outlet nei negozi aderenti e su articoli selezionati riservati ai possessori della Privilege Card. Patrizia Pepe, Puma, Sandbeck, Twin Set e tanti altri ti aspettano per rinnovare il tuo guardaroba a prezzi ancora più vantaggiosi. Non hai la Privilege Card? Richiedila al Guest Services. Pre-sale, un'occasione da prendere al volo. Promozione valida su articoli selezionati nei negozi aderenti. Scopri di più su barberinooutlet.com.
6: Benvenuti nel nostro negozio Giovannini Renza a Borgo San Lorenzo, la casa degli articoli da regalo e profumatori d'ambiente Vranies. Scoprite fragranze uniche che trasformano ogni ambiente in un'esperienza sensoriale indimenticabile, perfetti per un regalo speciale o per rendere la vostra casa ancora più accogliente. Venite dalla Renza e lasciatevi conquistare dall'eleganza e dalla raffinatezza del nuovo profumo fico aromatico di Vranies. Giovannini Renza fa sempre la differenza in Corso Matteotti a Borgo San Lorenzo. Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli a Galliano, un angolo di Toscana nel cuore del Mugello. Specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali, fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. Non perdete la nostra pizzeria e gli aperitivi con ricchi taglieri. Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli, via di Galliano a Galliano, dal martedì alla domenica. Un'esperienza gustosa e unica, vieni a scoprirla con noi. Segnate in agenda al 347 75 16 696.
7: Mugello Renta Vicchio è noleggio furgoni per escursioni, gite, trasferimenti, vacanze oppure trasporto merci, traslochi o d'altro. Mugello Renta risolve tutti questi problemi con pulmini a 9 posti, moderni e sicuri, che puoi guidare anche con patente B. Mugello Renta è vendita e montaggio di pneumatici per moto, auto, camion e trattori ed è officina autorizzata e certificata per revisioni auto, moto e ciclomotori.

0: 71, Mugello Rent, professionisti del settore, nella nuova sede in via Fratelli Giugni a Vicchio.
1: Radio Mugello
2: 334 79 88 000.
1: Sono le 8.
3: Gli annunci economici di Radio Mugello.
4: Cerco insegnante per ripetizioni di latino del biennio liceo scienze umane. Messaggio su WhatsApp al numero 340 0745 279. Vendo 240 capsule di caffè Lavazza crema e gusto a 50 euro. 392 2692 180. Signora 53enne con più di 20 anni di esperienza in pulizie domestiche presso abitazioni private, cerca famiglia con la quale collaborare a lungo termine una mattina a settimana a zona Ronta Borgo San Lorenzo. Lorenzo Automunita 366 8762 186. Signora residente a Borgo San Lorenzo, cerca lavoro come assistente domiciliare per anziani autosufficienti e non, e pulizie, buona esperienza, zona Borgo San Lorenzo e paesi limitrofi. 340 8909 144. Operatrice olistica disponibile per collaborazioni ed eventi presso agriturismi, bed and breakfast, spa e strutture ricettive zona Mugello 375 5664 774 Cinzia. Tecnico agrario, cerca occupazione nel settore florovivaistico, anche stagionale, esperienza in prestigiose attività del settore e RSA nella cura delle piante. Anche nella mansione di viticoltore vendemmia 333 4750 197. Vendo moto KTM Duke 125 del 2020, chilometri 26.000, perfetta come nuova, revisione fatta nel 2024 con scadenza 30 novembre 2026. Prezzo 3.500 euro trattabili compreso cavalletto alzamoto 333 2120 857. Vendo appezzamento di terreno di circa 2600 metri quadri in località La Macchia tra Scarperia e Sant'Agata, accesso al fiume e recintato in parte con un annesso per ricovero legna o attrezzature. 339 6321 282. Roberto, cerco lavoro nei centri di accoglienza per immigrati, esperienza nel settore, chiamare su WhatsApp 353 4563 750. Cerco gattino zona Mugello 329 9434 304. Silvia, signora italiana, cerca lavoro come assistente anziani o pulizie zona Mugello 380 1218 291 Katia.
5: Buongiorno, buongiorno da Radio Mugello.
3: Gli annunci economici di Radio Mugello. Per usufruire di questo spazio gratuito
2: 334 79 88 000.
1: Frizzante come la tua estate. Radio Mugello, un tuffo nella tua musica del cuore.

0: La pubblicità è una cosa seria.
1: Radio Mugello.
0: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
2: al 334 79 88 000.

0: Radio Mugello.
1: Baia Caffè, nelle splendide colline mugellane, uno stabilimento balneare a tutto tondo. Lettini, ombrelloni, pedalò, canoe, sub, attività sportive. Aperto tutti i giorni, da colazione a notte, con una ristorazione eccellente e fiori all'occhiello, la pizza in pala, unica per fragranza, sapore e digeribilità. Di sera, da attività olistiche, eventi culturali ai mitici DJ set. Seguici sui social o www.baiacaffè.com. Prenotazione obbligatoria per la cena di tutti i giorni e per la spiaggia il sabato e la domenica.
2: In ogni momento della tua giornata, la nostra acqua è al tuo fianco. Ti dona freschezza e benessere quando fai sport, lavori o ti rilassi. Sicura, buona e controllata. Publiacqua, la tua acqua, la tua vita.
3: Una piccola auto per la città, ma grande per la vita. Piccola per parcheggiare, grande per trasportare tutto. Renault Twingo E-Tech Electric, la piccola grande auto. A giugno da 19.500 euro per tutti e con Enel hai fino a 30.000 km di ricarica a casa. Vieni a scoprirla. Offerta luce Enel Night Free di Enel Energia per acquirenti Renault Twingo. Info su offerta luce e calcolo stima chilometri in sede su Renault.it.
4: La trovi alla concessionaria AutoEquip, in Viale Giovanni 23esimo a Borgo San Lorenzo.
5: Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
6: E lei che cosa ne pensa?
7: Dottore, non so se mi conviene. I miei figli dicono che conviene, mentre mio marito non sa se conviene davvero. Secondo lei mi conviene?
6: Conviene. Ma vai da Conad.
8: Via, via. Vieni via con me.
9: Conad ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
6: Conad.
10: Di Viale Giovanni 23esimo 47, Borgo San Lorenzo.
5: Cerchi internet ad alta velocità? Mugello Net è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugello Net garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugello Net ti aspetta in Piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
11: Radio Mugello
12: 334 79 88 000.
13: Più allegria, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.

0: Radio Mugello.
1: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura. E siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 84 55 114.
2: Il centro di fisioterapia rimane aperto tutta l'estate.
3: Da Ales Letti e Materassi, vendita diretta in fabbrica. Divani, poltrone relax, reti elettriche, materassi, piumini e biancheria a prezzi scontati. E in omaggio c'è il finanziamento a tasso zero, con prima rata dopo 3 mesi. Tripla convenienza da Ales Letti e Materassi, nei negozi di Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze e Figline Valdarno. O al sito www.lettiematerassi.com.
4: La Farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla Farmacia Monti articoli sanitari e ortopedici. La Farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
5: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
6: Aperta sabato 20 e domenica 21 giugno.
7: Benvenuti nel nostro negozio Giovannini Renza a Borgo San Lorenzo, la casa degli articoli da regalo e profumatori d'ambiente Vragnes. Scoprite fragranze uniche che trasformano ogni ambiente in un'esperienza sensoriale indimenticabile, perfetti per un regalo speciale o per rendere la vostra casa ancora più accogliente. Venite dalla Renza e lasciatevi conquistare dall'eleganza e dalla raffinatezza del nuovo profumo fico aromatico di Vragnes. Giovannini Renza fa sempre la differenza in Corso Matteotti a Borgo San Lorenzo.
8: Domenica 28 giugno, Epoca Pianese al Pian del Voglio presenta il 16° Motoraduno d'Epoca, con prenotazione obbligatoria entro il 25 giugno. Alle ore 8:30 ritrovo in Piazzetta San Luigi, alle 10:30 partenza, giro turistico con sosta aperitivo, alle 12:30 rientro per pranzo e premiazioni. Per saperne di più chiama Patrizia al 348 23 96 553 oppure epocapianese@gmail.com. 16° Motoraduno d'Epoca a Pian del Voglio, per celebrare la storia e il fascino delle moto che hanno fatto la nostra storia. Un'esperienza coinvolgente per appassionati e curiosi.
9: Radio Mugello
10: 334 79 88 000.
11: Radio Mugello, la radio più ascoltata nel Mugello.

mentre fuori scoppia un altro inferno. Da qualche parte adesso è già domani. Qualcuno è pronto e qualcun altro è perso.

che tocco il fondo, a chi comunque vada mi rimane accanto, e se questa vita è un viaggio, meno male siate qui, ogni volta che non so.

0: Radio Mugello.
1: Baia Caffè, nelle splendide colline mugellane, uno stabilimento balneare a tutto tondo. Lettini, ombrelloni, pedalò, canoe, sub, attività sportive. Aperto tutti i giorni, da colazione a notte, con una ristorazione eccellente e fiori all'occhiello, la pizza in pala, unica per fragranza, sapore e digeribilità. Di sera, da attività olistiche, eventi culturali ai mitici DJ set. Seguici sui social o www.baiacaffè.com. Prenotazione obbligatoria per la cena di tutti i giorni e per la spiaggia il sabato e la domenica.
2: L'autocarrozzeria Giovannini a Borgo San Lorenzo, sempre più vicina alla gente, ora è anche auto a noleggio, a breve e lungo periodo, in modo facile e sicuro. Informati su WhatsApp al 380 140 9768 per avere tutte le info possibili. E poi ricordati, se hai un incidente, fai sempre il CID e portalo sempre in carrozzeria. Ti consiglieranno sempre al meglio, con assistenza legale e gestione del sinistro. Autocarrozzeria Giovannini, Viale Fornaci 2 a Borgo San Lorenzo, sempre al passo con i tempi.
3: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
4: Open Job Metis, filiale di Borgo San Lorenzo, cerca un barista full time per attività di Borgo San Lorenzo, un manovale muratore full time per azienda edile di Barberino di Mugello, un impiegato ufficio tecnico settore impiantistico full time per azienda di Borgo San Lorenzo, un progettista meccanico full time per azienda di Scarperie e San Piero, un elettricista full time per azienda di Borgo San Lorenzo, un meccanico auto officina full time per azienda di Scarperie e San Piero, un operaio elettrico full time per azienda di Barberino di Mugello. Per inviare la propria candidatura scrivere a borgosanlorenzo@openjob.it allegando il proprio curriculum. Per informazioni chiamare Open Job Metis Borgo San Lorenzo al numero 055 0249 328.
5: Mugello Rent a Vicchio a noleggio furgoni per escursioni, gite, trasferimenti, vacanze oppure trasporto merci, traslochi o d'altro. Mugello Rent risolve tutti questi problemi con pulmini a 9 posti, moderni e sicuri, che puoi guidare anche con patente B. Mugello Rent è vendita e montaggio di pneumatici per moto, auto, camion e trattori ed è officina autorizzata e certificata per revisioni auto, moto e ciclomotori.

0: 1, Mugello Rent, professionisti del settore. Nella nuova sede in via Fratelli Giugni a Vicchio.
1: Hai visto che occasioni a Barberino Outlet? Con i pre-sale dal 19 giugno al 3 luglio sconti fino al meno 50% sul prezzo outlet nei negozi aderenti e su articoli selezionati riservati ai possessori della Privilege Card. Patrizia Pepe, Puma, Sunbeck, Twin Set e tanti altri ti aspettano per rinnovare il tuo guardaroba a prezzi ancora più vantaggiosi. Non hai la Privilege Card? Richiedila al Guest Services. Pre-sale, un'occasione da prendere al volo. Promozione valida su articoli selezionati nei negozi aderenti. Scopri di più su barberinooutlet.com.
2: Radio Mugello
3: 334 79 88 000.
4: Più allegria, più fantasia, più simpatia, più Radio Mugello.

0: In ogni momento della tua giornata,
1: sai che puoi fare affidamento su una compagnia vera.
0: Scegli la radio giusta.
1: Scegli solo Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Con Renault Captur Full Hybrid E-Tech i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A giugno tuo in pronta consegna con tasso zero da 119 euro al mese. TAEG 098, anticipo 6200 euro, 36 rate, rata finale 16.359 euro. Offerta valida solo per vetture in pronta consegna fino a esaurimento scorte, salva approvazione Mobilize Financial Services, infe condizioni in sede.
2: La trovi alla concessionaria AutoEquip, in Viale Giovanni 23esimo a Borgo San Lorenzo.
3: All'Ortopedia Sanitari San Lorenzo, a Borgo San Lorenzo, puoi trovare tutto per il tuo benessere. Aerosol, misuratori di pressione, nastro kinesio taping, plantari su misura e molto altro. Senza dimenticare che è arrivata la nuova collezione estiva di calzature delle migliori marche. Affidatevi a noi per qualità e professionalità, per prendervi cura della vostra salute ogni giorno. Ortopedia Sanitari San Lorenzo, in via Oreste Bandini, a Borgo San Lorenzo.
4: Convenzionati ASL e INAIL, informazioni allo 055 84 57 941.
5: E lei che cosa ne pensa?
6: Dottore, non so se mi conviene. I miei figli dicono che conviene, mentre mio marito non sa se conviene davvero. Secondo lei mi conviene?
5: Conviene. Ma vai da Conad.
7: Via, via. Vieni via con me.
8: Conad ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
5: Conad.
9: Di Viale Giovanni 23esimo 47, Borgo San Lorenzo.
10: Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelle mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
11: Super occasione dai Kini. Parquet prefinito di alta qualità in offerta con oltre il 50% di sconto. Tante misure e finiture disponibili per rinnovare subito la tua casa. Vuoi un esempio? Plancia in rovere 4 mm di nobile, 50 euro al metro quadro più IVA. E con noi anche la posa professionale eseguita da personale esperto nella posa e nel restauro parquet. Qualità, convenienza e lavoro garantito. Ditta Kini, dal 1974 i tuoi pavimenti, la nostra passione. In piazza del Mercato 9 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 35 23 69.
12: Alluvione, inondazione, terremoto. La tua casa può essere al sicuro con Banco Fiorentino. Grazie a polizze assicurative che offrono tutele per i danni e un aiuto concreto, con coperture e servizi immediati. Vieni in filiale per saperne di più. La tua casa? Sicura con Banco Fiorentino.
13: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec Produttori di Infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec Produttore di Infissi è la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pian Vallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec Produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
14: Radio Mugello
15: 334 79 88 000.
14: Sono le 9.
16: Radio Mugello Notizie.
17: Avis Scarperie San Piero intende celebrare la giornata mondiale del donatore di sangue che si è tenuta il 14 giugno. Il centro trasfusionale dell'ospedale del Mugello promuove iniziative straordinarie giovedì 18 giugno. Aumento degli slot mattutini per la donazione di sangue intero per facilitare l'afflusso di donatori e ridurre i tempi di attesa. Apertura pomeridiana dedicata al Plasma Day per incoraggiare la donazione di plasma, fondamentale per terapie specifiche per mantenere riserve a adeguate. Contribuire ora significa evitare carenze in ospedale nelle settimane a venire e garantire terapie e interventi programmati. Sostenere pazienti che dipendono da trasfusioni continue. Contatti e informazioni pratiche di Avis Scarperie San Piero al numero 370-3329-255. Etnica 2026, ancora una volta Mugello Global Groove, quattro paesi coinvolti, Vicchio capofila con gli eventi principali e concerti anche a Borgo San Lorenzo, Barberino e San Godenzo. Centrale sarà la musica, ma spazio anche a mostre, teatro, performance, incontri, DJ set, mercato e street food etnico. La 28esima edizione trasforma Piazza Giotto a Vicchio con quattro giorni di musica, di festa, di contaminazione. Tutto grazie alla passione del Jazz Club of Vicchio. Si comincia giovedì 18 giugno con Roy Paci e Are Tusca. Venerdì 19 giugno è la notte di Seon Kuti e Egypt 80. Sabato 20 giugno sale sul palco Chantel e Bukovina Club Sound System. Il gran finale domenica 21 giugno spetta ai Nomadi, dal 1963 la voce di più generazioni italiane. A Vicchio il festival vive anche fuori dalla piazza. La Corte Santoni Guidi ospita incontri organizzati con il SAI, Sistema di Accoglienza e Integrazione, dell'Unione Montana dei Comuni del Mugello, e altri eventi curati da Bruno Confortini. Il Vicolo de' Medici invece accoglie concerti nell'intimità del Vino Buono e serate che finiscono tardi. Etnica abita però l'intero Mugello. Sabato 20 giugno Amor Club porta il suo concerto itinerante tra i vicoli di Barberino di Mugello. Sabato 27 giugno i Surrealistas chiudono la festa a San Godenzo. Al Palazzo dei Vicari di Scarperia arrivano serate di benessere, cinematografiche, romantiche e musicali. Sabato 20 giugno la notte romantica dei borghi più belli d'Italia. Dalle 19 aperitivi e cene a lume di candela nei locali del centro storico. Fino alle 19 apertura del complesso museale Palazzo dei Vicari. Alle 21 nell'atrio del Palazzo dei Vicari per la rassegna dei suoni i passi e poi scegliere con cura le parole. Mauro Ermanno Giovanardi in concerto a cura di Fabbrica Europa con ingresso gratuito. Fino alle 23 ingresso libero nell'atrio affrescato del Palazzo dei Vicari. Inoltre fino a domenica 21 giugno si può visitare Post Fata Resurgam, i restauri dell'archivio storico, mostra temporanea al Palazzo dei Vicari, visitabile con biglietto d'ingresso al complesso museale. Domenica 21 giugno si terrà l'inaugurazione del sentiero Anello di Galliano, il nuovo sentiero del paese. Il programma della giornata prevede alle 16.30 il ritrovo e l'inaugurazione, alle 17 la partenza per l'anello di circa 9 km con un percorso facile aperto a tutti, scarpe comode consigliate. Alle 19 presso l'oratorio di Galliano apericena al ritorno dalla camminata. Dalle 21 serata liscio, la partecipazione all'evento è libera e gratuita.
0: Appuntamento con le notizie fra un'ora.
15: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie.
3: Radio Mugello, la radio più ascoltata nel Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Problemi su tablet e smartphone? Non sai dove portarlo? Anche per una consulenza gratuita, vieni da AiRiparo. Lo trovi a Borgo San Lorenzo, in corso Matteotti 48. AiRiparo è riparazioni express di smartphone e tablet. Tu lo rompi, noi lo ripariamo. Ed è vendita di iPhone rigenerati con garanzia 12 mesi. E poi da AiRiparo trovi il Corner Print, cartucce e toner compatibili, di qualità per tutte le stampanti. Informati allo 055 49 37 919. AiRiparo, corso Matteotti 48 a Borgo San Lorenzo. Problema risolto.
2: A giugno, gamma Dacia Sandero EcoG 120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni in sede. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
3: La trovi alla concessionaria AutoEquip, in Viale Giovanni 23esimo a Borgo San Lorenzo.
4: Mala Piazza a Borgo San Lorenzo ti aspetta già dalle 17 con un'ampia selezione di pizze al taglio, disponibili in tanti gusti, tutti da provare. E per la cena cosa c'è di meglio di una pizza tonda, classica toscana sottile e croccante, oppure della verace pizza napoletana, con tantissime varianti tutte da assaggiare per soddisfare ogni palato. Ti consigliamo però di prenotare al 351 46 99 929 per garantirti il tuo tavolo e l'orario da te preferito. Siamo aperti anche a pranzo. Mala Piazza, Piazza Vittorio Veneto a Borgo San Lorenzo, dove gusto, qualità e passione si incontrano.
5: Al ristorante The Lodge Farm, giovedì 18 giugno, aperti dalle 18.30 con taglieri fritto e bollicine. Venerdì 19 giugno aperti per cena dalle 18.30. Sabato 20 giugno chiusi per evento privato. Domenica 21 giugno aperti a pranzo con il brunch. Il ristorante The Lodge Farm, presso la fattoria Palagiaccio, a Scarperia e San Piero, è aperto dal giovedì alla domenica. Qui potrai gustare carni saporite, tra cui le nostre famose bistecche, e deliziosi taglieri di salumi e formaggi, tutti rigorosamente a chilometro zero, e i dolci fatti in casa, che ti regaleranno un finale perfetto per il tuo pasto. Info line 335-800-1624.
6: Benvenuti nel nostro negozio Giovannini Renza a Borgo San Lorenzo, la casa degli articoli da regalo e profumatori d'ambiente Vranies. Scoprite fragranze uniche che trasformano ogni ambiente in un'esperienza sensoriale indimenticabile, perfetti per un regalo speciale o per rendere la vostra casa ancora più accogliente. Venite dalla Renza e lasciatevi conquistare dall'eleganza e dalla raffinatezza del nuovo profumo fico aromatico di Vranies. Giovannini Renza fa sempre la differenza, in corso Matteotti a Borgo San Lorenzo.
7: Radio Mugello
8: 334 79 88 000.
9: Radio Mugello, dal 1977 la radio più ascoltata nel Mugello.
10: Papà, non ti hai l'occhito?
11: Cooking Soul.

0: Questo disco è stato richiesto a
1: 334 79 88 000. Con Radio Mugello, la tua canzone è subito in onda.

0: Radio Mugello.
1: Domenica 28 giugno, Epoca Pianese al Pian del Voglio presenta il 16° Motoraduno d'Epoca, con prenotazione obbligatoria entro il 25 giugno. Alle ore 8:30 ritrovo in Piazzetta San Luigi, alle 10:30 partenza, giro turistico con sosta aperitivo, alle 12:30 rientro per pranzo e premiazioni. Per saperne di più chiama Patrizia al 348-2396-553 oppure epocapianese@gmail.com. 16° Motoraduno d'Epoca a Pian del Voglio, per celebrare la storia e il fascino delle moto che hanno fatto la nostra storia. Un'esperienza coinvolgente per appassionati e curiosi.
2: L'autocarrozzeria Giovannini a Borgo San Lorenzo, sempre più vicina alla gente, ora è anche auto a noleggio, a breve e lungo periodo, in modo facile e sicuro. Informati su WhatsApp al 380-140-9768 per avere tutte le info possibili. E poi ricordati, se hai un incidente, fai sempre il CID e portalo sempre in carrozzeria. Ti consiglieranno sempre al meglio, con assistenza legale e gestione del sinistro. Autocarrozzeria Giovannini, Viale Fornaci 2 a Borgo San Lorenzo, sempre al passo con i tempi.
3: Open Job Metis, filiale di Borgo San Lorenzo, cerca un barista full time per attività di Borgo San Lorenzo, un manovale muratore full time per azienda edile di Barberino di Mugello, un impiegato ufficio tecnico settore impiantistico full time per azienda di Borgo San Lorenzo, un progettista meccanico full time per azienda di Scarperie San Piero, un elettricista full time per azienda di Borgo San Lorenzo, un meccanico auto officina full time per azienda di Scarperie San Piero, un operaio elettrico full time per azienda di Barberino di Mugello. Per inviare la propria candidatura scrivere a borgosanlorenzo@openjob.it allegando il proprio curriculum. Per informazioni chiamare Open Job Metis Borgo San Lorenzo al numero 055 0249 328.
4: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
5: Da Ales Letti e Materassi, vendita diretta in fabbrica. Divani, poltrone relax, reti elettriche, materassi, piumini e biancheria, a prezzi scontati. E in omaggio c'è il finanziamento a tasso zero, con prima rata dopo 3 mesi. Tripla convenienza da Ales Letti e Materassi, nei negozi di Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze e Figline Valdarno. O al sito www.lettiematerassi.com.
6: Radio Mugello
7: 334 79 88 000.
8: Più fantasia, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.
9: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: Radio Mugello.
1: La farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla farmacia Monti a

0: articoli sanitari e ortopedici. La farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
1: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
2: Aperta sabato 20 e domenica 21 giugno.
3: Sei stanco dei tuoi mobili usati? La cucina ha 40 anni e comincia a mostrare i segni del tempo? L'API Arredamenti è qui per te, con oltre 70 anni di esperienza. L'API non è solo arredamenti, ma anche la tua falegnameria di fiducia. Ti offriamo il restyling completo dei tuoi mobili, riverniciamo, sistemiamo e trasformiamo ciò che pensavi fosse vecchio in qualcosa di bello e nuovo. E la cosa migliore, restando fedele al riciclo, contribuisci a salvare l'ambiente senza gettare via nulla. Vieni dall'API Arredamenti, vicino al passaggio a livello a Vicchio. Infoline 055 84 4107, oppure www.lapiarredamenti.it. E dai nuova vita alla tua casa in modo sostenibile e a prezzi imbattibili.
4: Hai visto che occasioni a Barberino Outlet? Con i pre-sale dal 19 giugno al 3 luglio sconti fino al meno 50% sul prezzo outlet nei negozi aderenti e su articoli selezionati riservati ai possessori della Privilege Card. Patrizia Pepe, Puma, Sunbeck, Twin Set e tanti altri ti aspettano per rinnovare il tuo guardaroba a prezzi ancora più vantaggiosi. Non hai la Privilege Card? Richiedila al Guest Services. Pre-sale, un'occasione da prendere al volo. Promozione valida su articoli selezionati nei negozi aderenti. Scopri di più su barberinooutlet.com.
5: Cerchi internet ad alta velocità? Mugello Net è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugello Net garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugello Net ti aspetta in Piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo, oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
6: Podere Badia Valdrago vi invita a vivere un'esperienza unica nella terrazza Spa Valdrago, un cielo privato sospeso tra gli ulivi del Mugello. Qui la Toscana respira piano e il relax prende forma. Al centro, una piscina perfetta per rinfrescarsi, accanto all'area spa con sauna in legno, vasca idromassaggio per 2-4 persone e doccia emozionale. Nella zona relax, oltre 25 lettini, angolo lounge e divani panoramici vi aspettano, con un'illuminazione scenografica che rende magiche le serate. Venite a trovarci per pranzo, piscina o per organizzare i vostri eventi speciali. Info e prenotazioni 377-189-7834 oppure www.poderebadia.com.
7: Radio Mugello
8: 334-7988-000. La tua musica preferita a portata d'ascolto.
9: Accendi Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Open Job Metis, filiale di Borgo San Lorenzo, cerca un barista full time per attività di Borgo San Lorenzo, un manovale muratore full time per azienda edile di Barberino di Mugello, un impiegato ufficio tecnico settore impiantistico full time per azienda di Borgo San Lorenzo, un progettista meccanico full time per azienda di Scarperie e San Piero, un elettricista full time per azienda di Borgo San Lorenzo, un meccanico auto officina full time per azienda di Scarperie e San Piero, un operaio elettrico full time per azienda di Barberino di Mugello. Per inviare la propria candidatura scrivere a borgosanlorenzo@openjob.it allegando il proprio curriculum. Per informazioni chiamare Open Job Metis Borgo San Lorenzo al numero 055 0249 328.
2: Benvenuti nel nostro negozio Giovannini Renza a Borgo San Lorenzo, la casa degli articoli da regalo e profumatori d'ambiente Vragnes. Scoprite fragranze uniche che trasformano ogni ambiente in un'esperienza sensoriale indimenticabile, perfetti per un regalo speciale o per rendere la vostra casa ancora più accogliente. Venite dalla Renza e lasciatevi conquistare dall'eleganza e dalla raffinatezza del nuovo profumo fico aromatico di Vragnes. Giovannini Renza fa sempre la differenza in Corso Matteotti a Borgo San Lorenzo. Sabato 20 giugno ore 10:30 in diretta su Radio Ulna di Radio Mugello, Ughino intervista in esclusiva Beppe Carletti dei Nomadi. In concerto a Etnica domenica 21 giugno ore 21:30 in Piazza Giotto a Vicchio. Super occasione dai Kini. Parquet prefinito di alta qualità in offerta con oltre il 50% di sconto. Tante misure e finiture disponibili per rinnovare subito la tua casa. Vuoi un esempio? Plancia in rovere 4 mm di nobile, 50 euro al metro quadro più IVA. E con noi anche la posa professionale eseguita da personale esperto nella posa e nel restauro parquet. Qualità, convenienza e lavoro garantito. Ditta Kini, dal 1974 i tuoi pavimenti, la nostra passione. In piazza del Mercato 9 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 35 2369.
3: Al ristorante The Lodge Farm, giovedì 18 giugno, aperti dalle 18:30 con taglieri fritto e bollicine. Venerdì 19 giugno aperti per cena dalle 18:30. Sabato 20 giugno chiusi per evento privato. Domenica 21 giugno aperti a pranzo con il brunch. Il ristorante The Lodge Farm, presso la fattoria Palagiaccio, a Scarperia e San Piero, è aperto dal giovedì alla domenica. Qui potrai gustare carni saporite, tra cui le nostre famose bistecche, e deliziosi taglieri di salumi e formaggi, tutti rigorosamente a chilometro zero, e i dolci fatti in casa, che ti regaleranno un finale perfetto per il tuo pasto. Infoline 335-800-1624.
4: Banco Fiorentino propone soluzioni per ogni tua esigenza di vendita con pagamenti digitali o da remoto. Per vendere in sicurezza ed evitare contestazioni. POS, Mobile POS, POS virtuali per e-commerce. E per vendere sul web o a distanza, anche senza e-commerce, c'è Payway Mail. Facile e sicuro, basta una mail o un SMS. Fai crescere il tuo business con Banco Fiorentino. Ti aspettiamo in filiale.
5: Radio Mugello
6: 334 79 88 000.
5: Sono le 10.
7: Radio Mugello Notizie.
1: Un'infrastruttura verde che si estende per circa 60 km attraversa tutto il Mugello fino a Contea Londa, un percorso ciclabile con una larghezza tra un metro e mezzo e tre metri destinati sia alla mobilità sostenibile che al turismo lento. Si tratta della ciclovia della Sieve itinerario dei Tre Laghi. L'investimento complessivo ammonta a 5 milioni di euro, sostenuto per 4 milioni di euro dalla Regione Toscana e per 1 milione di euro da Rete Ferroviaria Italiana. I lavori realizzati per lotti vedono il tratto di San Piero a Sieve nel comune di Scarperie e San Piero quasi completato. In corso di realizzazione sono il tratto di Comano Rufina Londa e il tratto Scarperie a San Piero Borgo San Lorenzo. Restano da realizzare il tratto tra Ponte a Vicchio e Celle nel comune di Dicomano e quello nel comune di Barberino. Da poco il tratto Ponte a Vicchio Saginale, pesantemente danneggiato dagli eventi meteo eccezionali, è stato riaperto e sono nuovamente fruibili 5 km che costeggiano il fiume Sieve. Originariamente realizzato nel 2010, 10 il tratto è stato completamente rigenerato con interventi di manutenzione straordinaria. La sezione è stata allargata a 2,5 metri e il piano viario è stato interamente rifatto con pietrischetto opportunamente compattato e le vecchie staccionate in castagno sono state sostituite con strutture in acciaio Corten. Una scelta strategica che abbatterà drasticamente i futuri costi di manutenzione. La ciclovia della Sieve fa parte di un sistema integrato di ciclovie e si candida a diventare un'infrastruttura strategica per il territorio sia dal punto di vista turistico, unendo sport, natura e valorizzazione del paesaggio toscano, sia come mobilità alternativa e sostenibile anche di collegamento alle stazioni ferroviarie per i pendolari. In occasione del 25esimo anniversario del Cinema Garibaldi, l'Associazione Culturale Arzac, gestore delle varie attività che caratterizzano la vita della Sala di Scarperia, organizza l'iniziativa Cinema d'Estate a Palazzo. Si tratta di un'arena estiva caratterizzata sul modello delle arene estive classiche di città, con un programma articolato e lungo ben 2 mesi e che prevede anche 3 eventi, 2 con la presenza degli autori di particolare attrazione culturale e sociale. Nel cortile del Palazzo dei Vicari saranno presentati circa 20 film caratterizzati, come sempre per quanto riguarda la programmazione della sala, da criteri di qualità e di interesse che hanno la qualifica dei SAI e che confermano il Garibaldi come una realtà di ricerca confermata dal costante riconoscimento ministeriale e da 2 anni dalla qualifica di sala di interesse europeo sancito dalla presenza nel circuito Europa Cinemas. Il programma proposto contiene una parte specifica per i più piccoli all'interno della rassegna denominata Cinefilante, un evento di interesse socio-storico con il film Sulle tracce d'Antigone, girato sul territorio mugellano, ed 1 alla presenza del regista Tommaso Minniti sul caso Moro. Il programma è patrocinato dal Comune di Scarperia e San Piero e si avvale della preziosa collaborazione della Proloco di Scarperia, oltre al sostegno dell'Hauser di Scarperia e San Piero. Si inizia venerdì 19 giugno con la proiezione di Amici miei, parte prima, in occasione del 50esimo anniversario del conferimento del premio David di Donatello. Le proiezioni hanno inizio alle 21:30.
0: Appuntamento con le notizie fra un'ora.
6: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie.
8: La buona musica ha finalmente trovato casa.
9: Sei su Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli a Galliano, un angolo di Toscana nel cuore del Mugello, specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali, fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. Non perdete la nostra pizzeria e gli aperitivi con ricchi taglieri. Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli, via di Galliano a Galliano, dal martedì alla domenica, un'esperienza gustosa e unica. Vieni a scoprirla con noi. Segnate in agenda 347-7516-696.
2: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura. E siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 84 55 114.
3: Il centro di fisioterapia rimane aperto tutta l'estate. Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
4: L'autocarrozzeria Giovannini, località Le Fornaci a Borgo San Lorenzo, autorizzata a gruppo Volkswagen. All'autocarrozzeria Giovannini ricarica aria condizionata, igiene e sostituzione filtri, noleggio auto anche per lunghi periodi. E per la tua sicurezza, sistemi ADAS e diagnosi scocche. Autocarrozzeria Giovannini a Borgo San Lorenzo. Telefono 380 140 9768.
5: La tua estate in Mugello a Borgo San Lorenzo è in piscina all'Agriturismo Podere Badia Valdrago. Prenota la tua giornata in piscina con pranzo o apericena a bordo piscina e gusta le nostre specialità. Tortelli fatti a mano, grigliati di carne e bistecca fiorentina. Vieni da noi anche per il tuo compleanno o per una festa con gli amici.
3: Podere Badia Valdrago 377-189-7834 o su poderebadia.com.
6: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli.
7: A giugno Renault Clio Full Hybrid E-Tech con tasso zero da 199 euro al mese. Taigun E22 anticipo 7.430 euro, 84 rate. Salva approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede. Scoprile anche GPL Eco G.
8: La trovi alla concessionaria AutoEquip, in Viale Giovanni XXIII a Borgo San Lorenzo.
9: Radio Mugello
10: 334 79 88 000.
11: Tu chiamale se vuoi emozioni.
12: Un programma di Maria Cristina Franzoni, in onda il giovedì alle 11:10.
11: Emozioni.
13: Buongiorno, eccoci dunque a riprendere le nostre puntate di Tu chiamale se vuoi emozioni. Io sono Maria Cristina e viaggio insieme a voi nel mondo fantastico delle emozioni che ci abitano e che in fondo ci fanno essere tutti uguali, perché tutti proviamo le stesse emozioni, magari non per le stesse cose e non nello stesso momento, ma tutti abbiamo questi riferimenti emotivi dentro di noi. E questo viaggio attraverso il quale noi ci muoviamo alla scoperta di questo mondo profondo interiore, lo facciamo tra le pagine del libro di Francesca Erika Poli, psicologa milanese, intitolato Emozioni che curano. Un lungo viaggio che abbiamo attraversato in queste pagine, che sono nate dal racconto del concepimento e di come già lì si conforma l'identità, il carattere, la predisposizione del futuro uomo o donna a rispondere alla vita in un determinato modo, fino alla relazione con i genitori e via via prendere consapevolezza delle varie emozioni, compresa l'ansia, che abbiamo profondamente investigato. Ma ora iniziamo una nuova fase, una fase che ci riguarderà ancora per un altro paio di puntate circa, e che riguarda un tema molto delicato, ma che mi preme prendere in considerazione perché è profondamente legato alla vita e non è sicuramente una buona idea fare finta che non esista, in quanto proprio quello su cui stiamo investigando nelle letture di queste pagine di Emozioni che curano è proprio la fuga dalla realtà, la fuga da quello che è l'elemento di ciò che c'è nella nostra vita. E quando c'è la morte vicina, per tante ragioni che possono esserci, e fuggire da essa non è certamente una modalità che ci possa insegnare o aiutare a capire qualcosa, o anche soltanto a trasformare questa energia in ancora vita. Questo racconto di che cosa significa la morte nella nostra vita, Francesca Erica lo fa accompagnandoci con le storie di alcuni dei suoi pazienti, attraverso i quali lei stessa ha preso contatto con questa condizione di vita, cioè la morte.
0: La buona musica ha finalmente trovato casa.
9: Sei su Radio Mugello. Radio Mugello.

0: Andiamo allora ad entrare nelle parole che Francesca Erika Poli usa per descrivere la relazione e il tema che è andata a trattare con questa sua particolare paziente. Un giorno mi contattò via mail una donna malata ormai in fase terminale. Era appena uscita dalla camera sterile per un linfoma, a suo dire conseguente a terapie errate per la cura di un precedente tumore al seno somministrate nel suo paese d'origine. I colleghi dell'ospedale milanese in cui era ricoverata acconsentirono ad una mia visita. E allora la incontrai. Diceva di essere in possesso di tutte le documentazioni che attestavano l'errore e voleva guarire per avere giustizia. Era in condizioni davvero gravi, lo si capiva ad un primo sguardo, eppure era piena di rabbia e si consumava in questa battaglia. Il collega che stava valutando con me il caso aveva assunto un atteggiamento paternalistico, quasi volesse blandirla. Una volta ripresa, si le disse, avrebbe potuto rivolgersi a un avvocato per valutare il da farsi. Ebbe l'impressione che quella menzogna compassionevole fosse un'occasione perduta per fare insieme alla paziente anche solo un piccolo ma prezioso viaggio nel profondo di sé, dove abitano le risorse più grandi, quelle che si mobilitano quando si riesce a guardare in faccia un cielo divenuto improvvisamente plumbeo o ad accogliere il vento della tempesta. Anche per un medico è uno sforzo enorme stare davvero con una persona di fronte alla sua sofferenza o alla sua morte. È qualcosa di terribile e misterioso che si trasforma ed è sempre diverso per ogni persona. La vita non bussa e non ti chiede il permesso, ti scompagina tutto semplicemente. Lo fa e basta. Tantomeno si preoccupa di far cadere i castelli in aria del suo ideale di medicina o di terapia. Eppure, nell'accettare questa imperfezione, c'è qualcosa di straordinario che alle volte diventa miracoloso.
1: www.radiomugello.it

giù, che puoi starci pure attento, ma non torneranno più. Ho lasciato appesa al frigo quella lista che volevi. Vedi tu che cosa farne, butta i kiwi, sono

0: Radio Mugello.
1: All'Ortopedia Sanitari San Lorenzo, a Borgo San Lorenzo, puoi trovare tutto per il tuo benessere. Aerosol, misuratori di pressione, nastro kinesio taping, plantari su misura e molto altro. Senza dimenticare che è arrivata la nuova collezione estiva di calzature delle migliori marche. Affidatevi a noi per qualità e professionalità, per prendervi cura della vostra salute ogni giorno. Ortopedia Sanitari San Lorenzo, in via Oreste Bandini, a Borgo San Lorenzo.
2: Convenzionati ASL e INAIL, informazioni allo 055 84 57 941.
3: Benvenuti nel nostro negozio Giovannini Renza a Borgo San Lorenzo, la casa degli articoli da regalo e profumatori d'ambiente Vragnes. Scoprite fragranze uniche che trasformano ogni ambiente in un'esperienza sensoriale indimenticabile, perfetti per un regalo speciale o per rendere la vostra casa ancora più accogliente. Venite dalla Renza e lasciatevi conquistare dall'eleganza e dalla raffinatezza del nuovo profumo fico aromatico di Vragnes. Giovannini Renza fa sempre la differenza, in Corso Matteotti a Borgo San Lorenzo.
4: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec produttori di infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec produttore di infissi è la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pian Vallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
5: Da Ales Letti e Materassi, vendita diretta in fabbrica. Divani, poltrone relax, reti elettriche, materassi, piumini e biancheria a prezzi scontati. E in omaggio c'è il finanziamento a tasso zero, con prima rata dopo 3 mesi. Tripla convenienza da Ales Letti e Materassi, nei negozi di Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze e Figline Valdarno. O al sito www.lettiematerassi.com.
3: Sei stanco dei tuoi mobili usati? La cucina ha 40 anni e comincia a mostrare i segni del tempo? L'API Arredamenti è qui per te, con oltre 70 anni di esperienza. L'API non è solo arredamenti, ma anche la tua falegnameria di fiducia. Non ti piace più il colore delle porte o vuoi rinnovare la sala? Nessun problema, con l'API puoi vedere il risultato direttamente al computer prima di iniziare. E la cosa migliore, restando fedele al riciclo, contribuisci a salvare l'ambiente senza gettare via nulla. Vieni dall'API Arredamenti, vicino al passaggio a livello a Vicchio. Infoline 055 84 4107 oppure www.lapiarredamenti.it. E dai nuova vita alla tua casa in modo sostenibile e a prezzi imbattibili. Da Punte a Capo a Borgo San Lorenzo ci trovi tutto, tutto per la scuola, tutto per l'ufficio, lapis, penne, quaderni, modulistica per ogni tua esigenza. Cartoleria Punte a Capo in via Pananti accanto a Fototassini a Borgo San Lorenzo e risolvi tutti i tuoi piccoli problemi, perché cosa fatta capo a...
6: Se sei a Borgo San Lorenzo, Mala Piazza è il posto giusto per te. Sempre aperti a pranzo, con pizze al taglio, primi, secondi e contorni. Ti consigliamo però di prenotare al 351-46-99-929. Scegli quello che preferisci e l'orario. Troverai il tuo piatto pronto, buono e caldo, da gustare qui o da portare a casa. Ideale per pranzi veloci o quando non hai voglia di cucinare. Menù pranzo a soli 8 euro con primo, acqua e caffè. Mala Piazza, in piazza Vittorio Veneto, dove gusto, qualità e passione si incontrano. Aperti anche per cena.
7: Radio Mugello
8: 334 79 88 000.
9: Riprendiamo questa storia dolorosa ma davvero anche ricca di gioia, devo dire la verità, arrivando alla sua conclusione. Comunque Francesca Erika, al suo cospetto, al cospetto di questa donna sofferente, non le nascose di non avere alcuna idea se, come, quando avrebbe potuto ottenere quel risarcimento che lei tanto anelava, ma che se voleva potevano stare insieme in quel momento con quello che lei stava vivendo. E allora qualcosa successe, fece un lungo, lunghissimo sospiro, si sedette sul letto e disse: sto per morire. Fu dolorosissimo anche per me sentire quanto fosse faticoso stare con lei e sopportare tutto il suo dolore, i suoi sogni perduti, la rabbia. Mi sedetti a fianco del letto e realizzai che nessuno è esente da questa esperienza e dalla relazione con la morte. In questo modo mi rilassai accanto a lei, pronta ad abbracciare quello che c'era, e tutto divenne paradossalmente più leggero. Lei prese a raccontarmi chi era stata e chi

0: clinica, mi chiese una Skype urgente. Mi disse che il figlio era pronto e che lei se ne sarebbe andata di lì a poco. E così fece, a casa sua, con la musica che le piaceva in sottofondo. La morte ha un volto diverso da quello che le attribuiamo, ma per guardarla in faccia bisogna smettere di avere di fronte agli occhi le immagini create dalla nostra fantasia. Allora la vita rivela misteri e fa scoprire come i suoi eventi e problemi siano in realtà strade per andare da qualche parte. Ho seguito nel corso degli anni tanti genitori che hanno perso figli e anche questo è un argomento che tratteremo nella prossima puntata. Intanto un caro saluto. Tu chiamale se vuoi, emozioni.
1: Gli annunci economici di Radio Mugello.
2: Cerco insegnante per ripetizioni di latino del biennio liceo scienze umane. Messaggio su WhatsApp al numero 340 0745 279. Vendo 240 capsule di caffè Lavazza crema e gusto a 50 euro. 392 2692 180. Signora 53enne con più di 20 anni di esperienza in pulizie domestiche presso abitazioni private, cerca famiglia con la quale collaborare a lungo termine, una mattina a settimana, zona Ronta, Borgo San Lorenzo. Lorenzo Automunita 366 8762 186. Signora residente a Borgo San Lorenzo, cerca lavoro come assistente domiciliare per anziani, autosufficienti e non, e pulizie, buona esperienza, zona Borgo San Lorenzo e paesi limitrofi. 340 8909 144. Operatrice olistica disponibile per collaborazioni ed eventi presso Agriturismi, Bed & Breakfast, Spa e strutture ricettive, zona Mugello. 375 5664 774 Cinzia. Tecnico agrario. Cerca occupazione nel settore florovivaistico, anche stagionale, esperienza in prestigiose attività del settore e RSA nella cura delle piante, anche nella mansione di viticoltore vendemmia. 333 4750 197. Vendo moto KTM Duke 125 del 2020, chilometri 26.000, perfetta come nuova, revisione fatta nel 2024 con scadenza 30 novembre 2026. Prezzo 3.500 euro trattabili, compreso cavalletto alzamoto. 333 2120 857. Vendo appezzamento di terreno di circa 2600 metri quadri in località La Macchia tra Scarperia e Sant'Agata, accesso al fiume e recintato in parte con un annesso per ricovero legna o attrezzature. 339 6321 282. Roberto. Cerco lavoro nei centri di accoglienza per immigrati, esperienza nel settore, chiamare su WhatsApp 353 4563 750. Cerco gattino, zona Mugello. 329 9434 304. Silvia. Signora italiana cerca lavoro come assistente anziani o pulizie, zona Mugello. 380 1218 291. Katia.
3: Sono le 10:34.
1: Gli annunci economici di Radio Mugello. Per usufruire di questo spazio gratuito
4: 334 79 88 000.
5: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
4: Accendi Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: All'Ortopedia Sanitari San Lorenzo, a Borgo San Lorenzo, puoi trovare tutto per il tuo benessere. Aerosol, misuratori di pressione, nastro kinesio taping, plantari su misura e molto altro. Senza dimenticare che è arrivata la nuova collezione estiva di calzature delle migliori marche. Affidatevi a noi per qualità e professionalità, per prendervi cura della vostra salute ogni giorno. Ortopedia Sanitari San Lorenzo, in via Oreste Bandini, a Borgo San Lorenzo.
2: Convenzionati ASL e INAIL, informazioni allo 055 84 57 941.
3: Mercoledì 8 luglio al Teatro Romano di Fiesole arriva Irene Grandi.
4: Una voce inconfondibile, energia pura e tutti i grandi successi da cantare insieme in una delle location estive più affascinanti.
3: Un concerto unico da non perdere. Mercoledì 8 luglio, Irene Grandi all'Estate Fiesolana. Biglietti disponibili online su Ticket One e nei punti vendita Box Office Toscana.
5: E lei che cosa ne pensa?
6: Dottore, non so se mi conviene. I miei figli dicono che conviene, mentre mio marito non sa se conviene davvero. Secondo lei mi conviene?
5: Conviene. Ma vai da Conad.
7: Via, via. Vieni via con me.
8: Conad ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
5: Conad.
9: Di Viale Giovanni 23esimo 47, Borgo San Lorenzo.
10: Da Ales Letti e Materassi, vendita diretta in fabbrica. Divani, poltrone relax, reti elettriche, materassi, piumini e biancheria a prezzi scontati. E in omaggio c'è il finanziamento a tasso zero, con prima rata dopo 3 mesi. Tripla convenienza da Ales Letti e Materassi, nei negozi di Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze e Figline Valdarno. O al sito www.lettiematerassi.com.
11: Da Ponte a Capo a Borgo San Lorenzo ci trovi tutto, tutto per la scuola, tutto per l'ufficio, lapis, penne, quaderni, modulistica per ogni tua esigenza. Cartoleria Ponte a Capo in via Pananti accanto a Fototassini a Borgo San Lorenzo e risolvi tutti i tuoi piccoli problemi, perché cosa fatta Capo A. Mugello Rent a Vicchio è noleggio furgoni per escursioni, gite, trasferimenti, vacanze oppure trasporto merci, traslochi o d'altro. Mugello Rent risolve tutti questi problemi con pulmini a 9 posti, moderni e sicuri, che puoi guidare anche con patente B. Mugello Rent è vendita e montaggio di pneumatici per moto, auto, camion e trattori ed è officina autorizzata e certificata per revisioni auto, moto e ciclomotori. Per tutto questo ed altro informati alla tua officina di fiducia 055 84 48 371. Mugello Rent, professionisti del settore, nella nuova sede in via Fratelli Giugni a Vicchio.
12: Radio Mugello
13: 334 79 88 000.
14: Un fortunato giovedì da Radio Mugello.

0: La pubblicità è una cosa seria.
1: Radio Mugello.
0: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
2: al 334 79 88 000.

0: Radio Mugello.
1: Benvenuti nel nostro negozio Giovannini Renza a Borgo San Lorenzo, la casa degli articoli da regalo e profumatori d'ambiente Vragnes. Scoprite fragranze uniche che trasformano ogni ambiente in un'esperienza sensoriale indimenticabile, perfetti per un regalo speciale o per rendere la vostra casa ancora più accogliente. Venite da Lorenza e lasciatevi conquistare dall'eleganza e dalla raffinatezza del nuovo profumo fico aromatico di Vragnes. Giovannini Renza fa sempre la differenza in Corso Matteotti a Borgo San Lorenzo.
2: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
3: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec Produttori di Infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec Produttore di Infissi è la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pianvallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec Produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
1: Baia Caffè, nelle splendide colline mugellane, uno stabilimento balneare a tutto tondo. Lettini, ombrelloni, pedalò, canoe, sub, attività sportive. Aperto tutti i giorni, da colazione a notte, con una ristorazione eccellente e fiori all'occhiello, la pizza in pala, unica per fragranza, sapore e digeribilità. Di sera, da attività olistiche, eventi culturali ai mitici DJ set. Seguici sui social o www.baiacaffè.com. Prenotazione obbligatoria per la cena di tutti i giorni e per la spiaggia il sabato e la domenica.
4: Cerchi internet ad alta velocità? Mugello Net è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugello Net garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugello Net ti aspetta in Piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
5: Problemi su tablet e smartphone? Non sai dove portarlo? Anche per una consulenza gratuita, vieni da AiRiparo. Lo trovi a Borgo San Lorenzo in Corso Matteotti 48. AiRiparo è riparazioni express di smartphone e tablet. Tu lo rompi, noi lo ripariamo. Ed è vendita di iPhone rigenerati con garanzia 12 mesi. E poi da AiRiparo trovi il Corner Print, cartucce e toner compatibili, di qualità per tutte le stampanti. Informati allo 055 49 37 919. AiRiparo, Corso Matteotti 48 a Borgo San Lorenzo. Problema risolto.
6: Radio Mugello
7: 334 79 88 000.
6: Sono le 11 e un minuto.
8: Radio Mugello Notizie.
9: Il servizio di diabetologia e malattie metaboliche dell'ospedale del Mugello dalla seconda metà di maggio ha ripreso a pieno regime l'attività grazie all'assunzione di due nuovi diabetologi. Nonostante le difficoltà di questi mesi legate a dimissioni e assenze prolungate per maternità, l'ambulatorio è sempre rimasto attivo ed ha continuato a garantire prestazioni fondamentali per gli utenti. Già da qualche settimana, sotto la guida di Francesco Manetti, l'ambulatorio si avvale delle competenze di Jacopo Iacomelli e Caterina Ballo, grazie ai quali l'attività si è potuta articolare su 5 giorni a settimana, mattina e pomeriggio. Nel corso di questi mesi l'azienda sanitaria, con la collaborazione della direzione di presidio, ha continuato a dedicare una costante attenzione al servizio di diabetologia dell'ospedale per poter confermare in via definitiva l'arrivo di nuovi diabetologi. Il servizio è attivo tutti i giorni dal lunedì al venerdì al mattino e pomeriggio. È prevista anche una finestra telefonica a disposizione degli utenti al numero 055 84 51 388 dalle 7:30 30 alle 8.30 dal lunedì al venerdì. Dal 10 giugno la città metropolitana di Firenze ha avviato i lavori di manutenzione straordinaria del ponte al chilometro 44.100 della strada regionale 302 Brisighellese Ravennate. I lavori si sono resi necessari dopo le ispezioni affidate a professionisti esterni che hanno evidenziato criticità di carattere strutturale oltre al degrado complessivo delle murature esistenti. L'intervento prevede la realizzazione di strutture di appoggio realizzate con micropali su cui si andrà ad appoggiare la nuova struttura in cemento armato del ponte, che sostanzialmente sostituirà l'esistente arco in muratura di pietrame. La strada, che rappresenta l'unico collegamento dell'Alto Mugello con la Piana Fiorentina, dovrà necessariamente poi essere chiusa al transito e per questo motivo è prevista come priorità la realizzazione di un bypass che permetterà di mantenere la transitabilità pur con limitazioni ai mezzi pesanti in relazione alla loro lunghezza. Perciò il traffico verrà deviato sul bypass provvisorio da realizzare entro un paio di mesi adiacente al ponte esistente sul lato monte. Domenica 21 giugno alle 19 la Filarmonica Giuseppe Verdi di Barberino di Mugello si esibirà per la chiusura della nuova edizione della manifestazione Un filo di per le vie del centro storico del paese. La Filarmonica Barberinese celebra la festa della musica con il suo contributo per la 12ª edizione dell'evento di Urban Knitting con tema Alice nel paese dei grovigli. La Filarmonica, diretta dalla maestra Sabrina Malavoltilandi, eseguirà brani della tradizione bandistica italiana e trascrizioni internazionali.
0: Appuntamento con le notizie fra un'ora.
7: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie.
10: Magica, unica, Radio Mugello, la radio del...

0: Radio Mugello.
1: In ogni momento della tua giornata, la nostra acqua è al tuo fianco. Ti dona freschezza e benessere quando fai sport, lavori o ti rilassi. Sicura, buona e controllata. Publiacqua, la tua acqua. La tua vita.
2: Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli a Galliano, un angolo di Toscana nel cuore del Mugello, specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali, fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. Non perdete la nostra pizzeria e gli aperitivi con ricchi taglieri. Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli, via di Galliano a Galliano, dal martedì alla domenica, un'esperienza gustosa e unica. Vieni a scoprirla con noi. Segnate in agenda al 347-7516-696. Sabato 20 giugno, ore 10:30, in diretta su Radio Ulna di Radio Mugello, Ughino intervista in esclusiva Beppe Carletti dei Nomadi, in concerto a Etnica domenica 21 giugno, ore 21:30, in piazza Giotto a Bicchio.
3: La Farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla Farmacia Monti articoli sanitari e ortopedici. La Farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
4: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
2: Aperta sabato 20 e domenica 21 giugno.
5: Venerdì 24 luglio al Musart Festival, il ritorno sul palco di Luca Carboni.
6: Tutti vogliono una grande festa, un'estate tridimensionale.
7: Al Parco Medicio di Pratolino, una serata imperdibile con il cantautore bolognese. Tra i brani che hanno segnato la musica italiana e nuove emozioni da vivere dal vivo.
5: Impossibile mancare. Venerdì 24 luglio, Luca Carboni al Parco Medicio di Pratolino.
7: Biglietti disponibili online su Ticket One e nei punti vendita Box Office Toscana.
8: Radio Mugello.
9: 334 79 88 000.
10: Mondo Visione. Come è diventato più bello questo coro la mattina. Come è diventato più bello. È diventato bellissimo.
11: È sempre peggio. Oddio, adesso con la Jennifer Parini un pochino è migliorato.
10: Vedi,
11: però siamo noi che poi alla fine roviniamo tutto.
10: Allora ve lo butto lì. Un buongiorno alla mia sinistra da Fabio Orgoglio. Io sono sempre DJ Gabricolò. Alla mia destra Jennifer Barilli.
12: Buongiorno a tutti.
10: E dietro di me nascosto c'è Morris.
11: Hai detto che è dietro, eh?
13: No, io non ci sono.
10: Buongiorno.
13: Sono irreperibile.
14: Radio Mugello, la radio

0: Buongiorno, buongiorno, ribongiorno. Io sono carico come una molla, perché come dico sempre, il giovedì è un po' il nostro venerdì, perché incominciano le serate, quindi non riusciamo più a registrare in radio, ma andiamo a ballare.
1: E quindi siamo carichi come
0: a molla.
1: Eccoci, che anche perché ci sono i nostri amici delle Karaoke Champions, Jennifer Barilli e Boris Maggini.
2: Un buongiorno a tutti.
3: Io faccio un appello, ci hanno rapiti. Venite, venite a darci la mano, aiuto.
1: No, dai, è bello avervi qui con noi nel Mugello. Siete rimasti praticamente tutta la settimana, insomma. Dove pernottate? A casa di Gabri Colò?
0: Grande casa, non c'è problema. Abbiamo trovato il lettino, stanzina. Nessuno rompe le scatole.
1: Ah, bene,
0: siamo
1: bene.
0: Al fresco, in alto.
1: Vi trovate bene dal Gabri Colò?
2: Assolutamente sì. È
1: bene.
2: Come essere a casa nostra.
0: Ecco, bene, vedi, bene. Questo è un bel complimento. Nel frattempo noi qua abbiamo programmato due o tre belle canzoncine, un pochino di pubblicità perché manda avanti la radio, ma anche tanta bella musica. Rimanete con noi. Radio

0: Radio Mugello.
1: Hai visto che occasioni a Barberino Outlet? Con i pre-sale dal 19 giugno al 3 luglio sconti fino al meno 50% sul prezzo outlet nei negozi aderenti e su articoli selezionati riservati ai possessori della Privilege Card. Patrizia Pepe, Puma, Sunbeck, Twin Set e tanti altri ti aspettano per rinnovare il tuo guardaroba a prezzi ancora più vantaggiosi. Non hai la Privilege Card? Richiedila al Guest Services. Pre-sale, un'occasione da prendere al volo. Promozione valida su articoli selezionati nei negozi aderenti. Scopri di più su Barberino Outlet.
2: Open Job Metis, filiale di Borgo San Lorenzo, cerca un barista full time per attività di Borgo San Lorenzo, un manovale muratore full time per azienda edile di Barberino di Mugello, un impiegato ufficio tecnico settore impiantistico full time per azienda di Borgo San Lorenzo, un progettista meccanico full time per azienda di Scarperie e San Piero, un elettricista full time per azienda di Borgo San Lorenzo, un meccanico auto officina full time per azienda di Scarperie e San Piero, un operaio elettrico full time per azienda di Barberino di Mugello. Per inviare la propria candidatura scrivere a borgosanlorenzo@openjob.it allegando il proprio curriculum. Per informazioni chiamare Open Job Metis Borgo San Lorenzo al numero 055 0249 328.
3: Al ristorante The Lodge Farm, giovedì 18 giugno, aperti dalle 18.30 con taglieri fritto e bollicine. Venerdì 19 giugno aperti per cena dalle 18.30. Sabato 20 giugno chiusi per evento privato. Domenica 21 giugno aperti a pranzo con il brunch. Il ristorante The Lodge Farm, presso la fattoria Palagiaccio, a Scarperia e San Piero, è aperto dal giovedì alla domenica. Qui potrai gustare carni saporite, tra cui le nostre famose bistecche, e deliziosi taglieri di salumi e formaggi, tutti rigorosamente a chilometro zero, e i dolci fatti in casa, che ti regaleranno un finale perfetto per il tuo pasto. Info line 335-800-1624.
4: Super occasione dai Kini, parquet prefinito di alta qualità in offerta con oltre il 50% di sconto. Tante misure e finiture disponibili per rinnovare subito la tua casa. Vuoi un esempio? Plancia in rovere 4 mm di nobile, 50 euro al metro quadro più IVA. E con noi anche la posa professionale, eseguita da personale esperto nella posa e nel restauro parquet. Qualità, convenienza e lavoro garantito. Ditta Kini, dal 1974, i tuoi pavimenti, la nostra passione. In piazza del Mercato 9 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 35 23 69.
5: Mercoledì 8 luglio al Teatro Romano di Fiesole arriva Irene Grandi.
6: Una voce inconfondibile, energia pura e tutti i grandi successi da cantare insieme in una delle location estive più affascinanti.
5: Un concerto unico da non perdere. Mercoledì 8 luglio, Irene Grandi all'Estate Fiesolana. Biglietti disponibili online su Ticket One e nei punti vendita Box Office Toscana.
7: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
8: L'autocarrozzeria Giovannini a Borgo San Lorenzo, sempre più vicina alla gente, ora è anche auto a noleggio, a breve e lungo periodo, in modo facile e sicuro. Informati su WhatsApp al 380 140 9768 per avere tutte le info possibili. E poi ricordati, se hai un incidente, fai sempre il CID e portalo sempre in carrozzeria. Ti consiglieranno sempre al meglio, con assistenza legale e gestione del sinistro. Autocarrozzeria Giovannini, Viale Fornaci 2 a Borgo San Lorenzo, sempre al passo con i tempi.
9: Radio Mugello
10: 334 79 88 000.
11: Ma senti che bella questa in sottofondo, la base è il Voyage Voyage,
12: eh? Questo è un gran pezzo.
11: Una canzone di molti anni fa, questo remix un po' da, come dire, un po' retro, no? Questo è un remix un po' da balera, da balera o galera, non so, fate un po' voi.
12: Ah, dipende da che punto della serata te lo impunti.
13: Chi non si ricorda dell'ottima Desiree di quegli anni, di un Voyage.
11: Questo è un chi, po'... non se la, chi non se la ricorda?
13: Tu,
12: Desiree.
11: Voyage, voyage.
12: con questa cassettina sotto, un po' lounge, sereno sereno d'aperitivo. Adesso è ancora un po' prestino, ma insomma.
11: No, questa è musica adatta all'atto amoroso invece, più che d'aperitivo. Cioè, tu abbassi le luci, giù, una volta si faceva l'amore anche in macchina, adesso non credo che si usi neanche più, anche perché ti arrestano, quindi insomma. Ti azzardavi, anni fa funzionava. Tu Gabri, hai mai fatto l'amore in macchina?
12: Sì, ma non con della roba così lenta.
11: Sì, ma non in compagnia da solo. Ma non in compagnia da solo, eh?
12: Ah, no, no. Ah, che. Mi faccio anche confondere. Radio Mugello, rimanete con noi, va là.
10: Radio Mugello è il mondo del lavoro. Offresi Occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
2: Autofficina Galeotti di Borgo San Lorenzo cerca un meccanico per riparazioni auto con un minimo di esperienza nel settore. 0558494262. Ristorante Il Giogo cerca personale automunito per cucina, ristorante, bar e apertura a chiosco. 339 7020 555. Camping Mugello Verde a San Piero a Sieve cerca receptionist, conoscenza lingua inglese e francese, assistente bagnanti. Inviare curriculum a mugelloverde@florencevillage.com. Oliviero Firenze cerca due persone, una content creator solare spigliata e con una forte passione per i social ed una addetta customer care brillante, dinamica e con una parlantina fluente. Inviare curriculum con foto a shop@olivierofirenze.com. La residenza sanitaria Nuova Villario di San Godenzo cerca un infermiere e un operatore sociosanitario da inserire nel proprio organico a tempo indeterminato. Inviare curriculum via mail a alessia.zolfanelli@nuovavillario.it. Cercasi osso infermieri per assistenza signora autosufficiente per cure palliative per malattia, massima serietà. 327 47 11 207. Cerco persona per pulizie e stirare, referenziata automunita residente nella zona di Barberino di Mugello. 340 4066 358. Corriere Lavacchini di Borgo San Lorenzo cerca autista con patente CE+CQC per lavoro continuativo. Inviare curriculum a info@lavacchini.it.
10: 334 79 88 000. Radio Mugello è il mondo del lavoro. Offresi Occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
0: Più allegria, più fantasia.

0: Radio Mugello.
1: Sei stanco dei tuoi mobili usati? La cucina ha 40 anni e comincia a mostrare i segni del tempo? L'API Arredamenti è qui per te, con oltre 70 anni di esperienza. L'API non è solo arredamenti, ma anche la tua falegnameria di fiducia. Ti offriamo il restyling completo dei tuoi mobili, riverniciamo, sistemiamo e trasformiamo ciò che pensavi fosse vecchio in qualcosa di bello e nuovo. E la cosa migliore, restando fedele al riciclo, contribuisci a salvare l'ambiente senza gettare via nulla. Vieni dall'API Arredamenti, vicino al passaggio

0: Livello a Vicchio, infoline 055 844107 oppure www.lapiarredamenti.it. E dai nuova vita alla tua casa in modo sostenibile e a prezzi imbattibili. Sabato 20 giugno ore 10:30 in diretta su Radio Ulna di Radio Mugello, Ughino intervista in esclusiva Beppe Carletti dei Nomadi. In concerto a Etnica domenica 21 giugno ore 21:30 in Piazza Giotto a Vicchio.
1: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
2: Potresti pensare che la cosa più importante per un'auto elettrica sia avere più autonomia possibile, ma poi ti rendi conto che percorri in media solo 37 km al giorno. E questa è la realtà. A giugno scopri la promo di Dacia Spring 100% elettrica Model Year 2024 Extreme 65, in pronta consegna con 6.000 euro di incentivi Dacia per tutti. Offerta valida fino a esaurimento scorte. Vieni a trovarci. Info e condizioni in sede.
3: La trovi alla concessionaria Auto Equip, in Viale Giovanni 23esimo a Borgo San Lorenzo.
0: Super occasione dai Kini. Parquet prefinito di alta qualità in offerta con oltre il 50% di sconto. Tante misure e finiture disponibili per rinnovare subito la tua casa. Vuoi un esempio? Plancia in rovere 4 mm di nobile, 50 euro al metro quadro più IVA. E con noi anche la posa professionale eseguita da personale esperto nella posa e nel restauro parquet. Qualità, convenienza e lavoro garantito. Ditta Kini, dal 1974 i tuoi pavimenti, la nostra passione. In piazza del Mercato 9 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 35 2369. Benvenuti nel nostro negozio Giovannini Renza a Borgo San Lorenzo, la casa degli articoli da regalo e profumatori d'ambiente Vragnes. Scoprite fragranze uniche che trasformano ogni ambiente in un'esperienza sensoriale indimenticabile, perfetti per un regalo speciale o per rendere la vostra casa ancora più accogliente. Venite dalla Renza e lasciatevi conquistare dall'eleganza e dalla raffinatezza del nuovo profumo fico aromatico di Vragnes. Giovannini Renza fa sempre la differenza in Corso Matteotti a Borgo San Lorenzo.
4: E lei che cosa ne pensa?
5: Dottore, non so se mi conviene. I miei figli dicono che conviene, mentre mio marito non sa se conviene davvero. Secondo lei mi conviene?
4: Conviene. Ma vai da Conat.
6: Via, via. Vieni via con me.
7: Conat ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
4: Conat.
8: Di Viale Giovanni 23esimo 47, Borgo San Lorenzo.
7: Radio Mugello.
9: 334 79 88 000.
10: La domanda è una, Fabio. Ti piace questa base?
11: No, no, questa mi piaceva più quella di prima, che non era Desiree, ma Desireless.
4: Era Desireless, esatto.
10: Era bella?
11: Voyage, voyage. Questo sax qui non è che mi...
10: Sai che adesso va di brutto il sax, anche quando faccio i matrimoni, quelle robe lì.
11: Suoni tu?
10: No, il sax no, però la console se vogliono sì. Il prossimo matrimonio, cioè sabato, c'è un ragazzo che suona il sax.
11: Dove abbiamo questo matrimonio, Colò?
10: Palazzo Loop.
11: Palazzo Loop, lo ricordiamo, si trova in provincia di Bologna, nel comune di Loiano, località Scanello. Tutti al matrimonio nel quale lavorerà DJ Gabri Colò, siete tutti invitati.
10: Quando arrivate dite tavolo Gabri Colò, vi imbucano.
4: Scusa, visto che rimaniamo qui fino a lunedì, possiamo venire anche noi?
10: Tavolo Gabri Colò.
4: Perfetto, io i confetti alle mandorle per cucchiaio al cioccolato mi stuccano un po'. Grazie.
10: Va bene, glielo dirò.
12: Visto che c'è il sassofonista, gli chiederò di suonare OG dei Black Machine.
10: Si può fare, poi ti dirò di più. Abbiamo anche il piano e il violino.
12: Assolutamente uno spettacolo. Allora.
11: One,
10: non
11: two,
10: si scherza.
11: Three, four.
10: Vai, ti faccio la base.
11: OG.
10: Ehi là.
13: Più simpatia, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.

0: Radio Mugello, estate in musica.
1: Stiamo parlando, a parte che stavolta ti ho messo una base da paura, intanto
2: questa
1: per
2: mi
1: dire.
2: Piace Fable, questa è grandissima, questa è, oh.
1: Questa è quando presente te li vedi davanti e dite ragazzi possiamo spegnere le luci, preparate le mani.
2: E potremmo continuare per ore, ma che volete farci? Abbiamo cose da fare, abbiamo anche gente con noi, eh? Morris Maggini, Jennifer Barilli.
3: Buongiorno.
4: Buongiorno.
1: Il Fabio Orgoglio
2: e il DJ Gabri Colò. Si parte a allacciarsi cinture di sicurezza.
1: Via.

0: Radio Mugello.
1: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec Produttori di Infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec Produttore di Infissi è la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pianvallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec Produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
2: Domenica 28 giugno, Epoca Pianese al Pian del Voglio presenta il 16° motoraduno d'epoca, con prenotazione obbligatoria entro il 25 giugno. Alle ore 8:30 ritrovo in Piazzetta San Luigi, alle 10:30 partenza, giro turistico con sosta aperitivo, alle 12:30 rientro per pranzo e premiazioni. Per saperne di più chiama Patrizia al 348-2396-553 oppure epocapianese@gmail.com. 16° motoraduno d'epoca a Pian del Voglio per celebrare la storia e il fascino delle moto che hanno fatto la nostra storia. Un'esperienza coinvolgente per appassionati e curiosi.
3: Renault. Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli.
4: A giugno Renault Clio Full Hybrid E-Tech con tasso zero da 199 euro al mese. Taigun E22 anticipo 7.430 euro, 84 rate. Salva approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede. Scoprila anche GPL EcoG.
5: La trovi alla concessionaria AutoEquip, in Viale Giovanni 23esimo a Borgo San Lorenzo.
6: Al ristorante The Lodge Farm, giovedì 18 giugno, aperti dalle 18:30 con taglieri fritto e bollicine. Venerdì 19 giugno aperti per cena dalle 18:30. Sabato 20 giugno chiusi per evento privato. Domenica 21 giugno aperti a pranzo con il brunch. Il ristorante The Lodge Farm, presso la fattoria Palagiaccio, a Scarperia e San Piero, è aperto dal giovedì alla domenica. Qui potrai gustare carni saporite, tra cui le nostre famose bistecche, e deliziosi taglieri di salumi e formaggi, tutti rigorosamente a chilometro zero, e i dolci fatti in casa, che ti regaleranno un finale perfetto per il tuo pasto. Info line 335-800-1624.
7: All'Ortopedia Sanitari San Lorenzo, a Borgo San Lorenzo, puoi trovare tutto per il tuo benessere. Aerosol, misuratori di pressione, nastro kinesio taping, plantari su misura e molto altro. Senza dimenticare che è arrivata la nuova collezione estiva di calzature delle migliori marche. Affidatevi a noi per qualità e professionalità, per prendervi cura della vostra salute ogni giorno. Ortopedia Sanitari San Lorenzo, in via Oreste Bandini, a Borgo San Lorenzo.
6: Convenzionati ASL e INAIL, informazioni allo 055 84 57 941.
8: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelle mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
9: Problemi su tablet e smartphone? Non sai dove portarlo? Anche per una consulenza gratuita, vieni da AiRiparo. Lo trovi a Borgo San Lorenzo, in corso Matteotti 48. AiRiparo è riparazioni express di smartphone e tablet. Tu lo rompi, noi lo ripariamo. Ed è vendita di iPhone rigenerati con garanzia 12 mesi. E poi da AiRiparo trovi il Corner Print, cartucce e toner compatibili, di qualità per tutte le stampanti. Informati allo 055 49 37 919. AiRiparo, corso Matteotti 48 a Borgo San Lorenzo. Problema risolto.
10: Radio Mugello
11: 334 79 88 000.
12: Siamo qua, siamo noi, siamo solo noi, quelli che non hanno età.
13: Potrei partecipare anch'io alla karaoke?
14: Ma si parlava di foto poco fa, si parlava di foto. Tu sei fotogenico?
13: Ho un sacco di foto.
14: Morris Maggini? Sì.
15: Io preferisco i quadri.
14: Invece la Jennifer Barilli?
0: Dipende. Com'è?
14: Dipende dal fotografo.
13: Da che te dipende? Da che punto guardi il mondo? Tutto dipende.
14: Ma il Gabri Colosta è la prima volta che canta, cioè non era mai successo.
13: È contagiosa Jennifer, non sono neanche capace a cantare.
0: No, non è vero, sei bravissimo.
14: Oggi canti abbastanza bene, oggi, devo ammetterlo.
13: Non so come dire, adesso mi preparerò meglio. In qualche modo, non so che modo, ma qualche cosa studio. Nel frattempo, ragazzi, noi vi salutiamo, bye bye, e vi diamo l'appuntamento a lunedì mattina.
10: È mezzogiorno.
15: Radio Mugello Notizie.
16: Dove gli occhi tornano a casa, appartenenza e memoria, nel Mugello è la mostra personale di pittura dell'artista Vasco Tortelli, aperta al pubblico da venerdì 19 giugno, giornata in cui verrà ufficialmente formalizzata al pubblico la donazione che la famiglia dell'artista ha fatto al comune di Barberino, ben 58 opere che andranno a valorizzare alcuni degli immobili pubblici di proprietà dell'ente. La mostra rappresenta di fatto un percorso diffuso nel cuore del paese che unisce arte, identità e territorio. Saranno tre infatti le sedi protagoniste dell'esposizione: Palazzo Pretorio in Piazza Cavour, la Compagnia dei Santi Sebastiano e Rocco in Corso Corsini e la Buturlini in Piazza Cavour. Attraverso paesaggi, scorci architettonici e disegni di intensa forza espressiva, Vasco Tortelli racconta il Mugello e non solo come luogo dell'anima. Al Palazzo dei Vicari di Scarperia arrivano serate di benessere cinematografiche, romantiche e musicali. Sabato 20 giugno, la notte romantica dei borghi più belli d'Italia, dalle 19 aperitivi e cene a lume di candela nei locali del centro storico, fino alle 19 apertura del complesso museale Palazzo dei Vicari, alle 21 nell'atrio del Palazzo dei Vicari per la rassegna dei suoni i passi e poi scegliere con cura le parole. Mauro Ermanno Giovanardi in concerto a cura di Fabbrica Europa con ingresso gratuito. Fino alle 23 ingresso libero nell'atrio affrescato del Palazzo dei Vicari. Inoltre fino a domenica 21 giugno si può visitare Post Fata Resurgam, i restauri dell'archivio storico, mostra temporanea al Palazzo dei Vicari, visitabile con biglietto d'ingresso al complesso museale. È in uscita il libro di Bruno Confortini intitolato La cronoscalata dei campioni, storia della cronoscalata della Futa 1979-1998, Memorial Gastone Nencini, cronache, foto, ricordi, edito da Noferini, con prefazioni di Elisabetta Nencini e Mauro Dugheri. Una corsa che in 20 edizioni ha visto la partecipazione di molti fra i migliori ciclisti, professionisti e dilettanti degli anni 70, 80 e 90. Un avvenimento sportivo internazionale di grande rilievo nel nome del leone del Mugello, Gastone Nencini. Prima presentazione del volume sabato 20 giugno alle 18 a San Piero a Sieve all'Oratorio della Misericordia. Il libro verrà presentato anche il 3 luglio a Barberino in occasione della cronoscalata per juniores organizzata dalla Gastone Nencini a Vicchio e in occasione della pittorica durante la Fiera Calda. Domenica 21 giugno si terrà l'inaugurazione del sentiero Anello di Galliano, il nuovo sentiero del paese. Il programma della giornata prevede alle 16.30 il ritrovo e l'inaugurazione, alle 17 la partenza per l'anello di circa 9 km con un percorso facile aperto a tutti, scarpe comode consigliate. Alle 19 presso l'oratorio di Galliano apericena al ritorno dalla camminata. Dalle 21 serata liscio, la partecipazione all'evento è libera e gratuita. Si sono conclusi recentemente gli Sport Games, a cui hanno partecipato oltre 1500 alunni degli istituti comprensivi del Mugello e Fiesole Vaglia e degli istituti superiori Giotto Ulivi e Chinochini. La rassegna sportiva è stata organizzata dall'Unione Montana dei Comuni del Mugello e dal Giotto Ulivi come capofila delle scuole del territorio, con il patrocinio e il contributo di Città Metropolitana, il patrocinio del CONI e in collaborazione con l'Associazione Sportiva Pallavolo Scarperia, che coordina le associazioni sportive coinvolte. Si sono svolte gare di pallavolo, pallamano, calcio atletica e gincana in bicicletta, corsa campestre e a chiudere il torneo di basket inclusivo Baskin.
17: Appuntamento alle ore 13 con il notiziario di Radio Mugello.
15: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie.
18: Radio Mugello, dal 1977 la radio più ascoltata nel Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Domenica 28 giugno, Epoca Pianese al Pian del Voglio presenta il 16° Motoraduno d'Epoca, con prenotazione obbligatoria entro il 25 giugno. Alle ore 8:30 ritrovo in Piazzetta San Luigi, alle 10:30 partenza, giro turistico con sosta aperitivo, alle 12:30 rientro per pranzo e premiazioni. Per saperne di più chiama Patrizia al 348-2396-553 oppure epocapianese@gmail.com. 16° Motoraduno d'Epoca a Pian del Voglio, per celebrare la storia e il fascino delle moto che hanno fatto la nostra storia. Un'esperienza coinvolgente per appassionati e curiosi.
2: Mugello Rent a Vicchio è noleggio furgoni per escursioni, gite, trasferimenti, vacanze oppure trasporto merci, traslochi o d'altro. Mugello Rent risolve tutti questi problemi con pulmini a 9 posti, moderni e sicuri, che puoi guidare anche con patente B. Mugello Rent è vendita e montaggio di pneumatici per moto, auto, camion e trattori ed è officina autorizzata e certificata per revisioni auto, moto e ciclomotori. Per tutto questo ed altro informati alla tua officina di fiducia 055 84 48 371. Mugello Rent, professionisti del settore, nella nuova sede in via Fratelli Giugni a Vicchio.
3: Baia Caffè, nelle splendide colline mugellane, uno stabilimento balneare a tutto tondo. Lettini, ombrelloni, pedalò, canoe, sub, attività sportive, aperto tutti i giorni da colazione a notte, con una ristorazione eccellente e fiori all'occhiello, la pizza in pala, unica per fragranza, sapore e digeribilità. Di sera, da attività olistiche, eventi culturali ai mitici DJ set. Seguici sui social o www.baiacaffè.com. Prenotazione obbligatoria per la cena di tutti i giorni e per la spiaggia il sabato e la domenica.
4: Open Job Metis, filiale di Borgo San Lorenzo, cerca un barista full time per attività di Borgo San Lorenzo, un manovale muratore full time per azienda edile di Barberino di Mugello, un impiegato ufficio tecnico settore impiantistico full time per azienda di Borgo San Lorenzo, un progettista meccanico full time per azienda di Scarperie e San Piero, un elettricista full time per azienda di Borgo San Lorenzo, un meccanico auto officina full time per azienda di Scarperie e San Piero, un operaio elettrico full time per azienda di Barberino di Mugello. Per inviare la propria candidatura scrivere a borgosanlorenzo@openjob.it allegando il proprio curriculum. Per informazioni chiamare Open Job Metis Borgo San Lorenzo al numero 055 0249 328.
5: Il centro fisioterapia e riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura. E siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il centro di fisioterapia e riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 84 55 114.
6: Il centro di fisioterapia rimane aperto tutta l'estate. Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
7: Radio Mugello
8: 334 79 88 000.
9: In ogni momento della tua giornata
10: sai che puoi fare affidamento su una compagnia vera.
9: Scegli la radio giusta.
10: Scegli solo Radio Mugello.

0: Questo disco è stato richiesto a
1: 334 79 88 000. Con Radio Mugello, la tua canzone è subito in onda.

0: Radio Mugello.
1: Da Ales Letti e Materassi, vendita diretta in fabbrica. Divani, poltrone relax, reti elettriche, materassi, piumini e biancheria, a prezzi scontati. E in omaggio c'è il finanziamento a tasso zero, con prima rata dopo 3 mesi. Tripla convenienza, da Ales Letti e Materassi. Nei negozi di Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze e Figline Valdarno. O al sito www.lettiematerassi.com.
2: L'autocarrozzeria Giovannini, località Le Fornaci a Borgo San Lorenzo, autorizzata a gruppo Volkswagen. All'autocarrozzeria Giovannini, ricarica aria condizionata, igiene e sostituzione filtri, noleggio auto anche per lunghi periodi. E per la tua sicurezza, sistemi ADAS e diagnosi scocche. Autocarrozzeria Giovannini, a Borgo San Lorenzo, telefono 380 140 9768.
3: Se cerchi tessuti di qualità con un assortimento sempre aggiornato, il Mercatino del Tessuto è il posto giusto. Qui troverai continuamente nuove fantasie e stoffe fresche, perfette per sartoria creativa, hobbistica e fai da te. Inoltre, il Mercatino offre articoli unici per personalizzare la tua casa, rendendo gli ambienti davvero speciali. E poi tende da esterni e da interni in tanti colori. Vieni a scoprire il tessuto che desideri o i materiali ideali per il tuo arredamento. Qui il rapporto qualità-prezzo è imbattibile, con soluzioni adatte ad ogni budget. E ti sentirai come a casa. Il Mercatino del Tessuto, se ancora non lo sai, lo trovi qui, al Ponte Rosso, a Borgo San Lorenzo.
4: Banco Fiorentino propone soluzioni per ogni tua esigenza di vendita con pagamenti digitali o da remoto. Per vendere in sicurezza ed evitare contestazioni. POS, Mobile POS, POS virtuali per e-commerce. E per vendere sul web o a distanza, anche senza e-commerce, c'è Payway Mail. Facile e sicuro, basta una mail o un SMS. Fai crescere il tuo business con Banco Fiorentino. Ti aspettiamo in filiale.
5: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
6: Mala Piazza a Borgo San Lorenzo ti aspetta già dalle 17 con un'ampia selezione di pizze al taglio disponibili in tanti gusti, tutti da provare. E per la cena cosa c'è di meglio di una pizza tonda, classica toscana sottile e croccante, oppure della verace pizza napoletana con tantissime varianti tutte da assaggiare per soddisfare ogni palato. Ti consigliamo però di prenotare al 351 46 99 929 per garantirti il tuo tavolo e l'orario da te preferito. Siamo aperti anche a pranzo. Mala Piazza, Piazza Vittorio Veneto a Borgo San Lorenzo, dove gusto, qualità e passione si incontrano.
7: Radio Mugello
8: 334 79 88 000.
9: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
10: Accendi Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Open Job Metis, filiale di Borgo San Lorenzo, cerca un barista full time per attività di Borgo San Lorenzo, un manovale muratore full time per azienda edile di Barberino di Mugello, un impiegato ufficio tecnico settore impiantistico full time per azienda di Borgo San Lorenzo, un progettista meccanico full time per azienda di Scarperie San Piero, un elettricista full time per azienda

0: Azienda di Borgo San Lorenzo, un meccanico auto-officina full-time per azienda di Scarperie San Piero, un operaio elettrico full-time per azienda di Barberino di Mugello. Per inviare la propria candidatura scrivere a borgosanlorenzo@openjob.it allegando il proprio curriculum. Per informazioni chiamare Open Job Metis Borgo San Lorenzo al numero 055 0249 328.
1: E lei che cosa ne pensa?
2: Dottore, non so se mi conviene. I miei figli dicono che conviene, mentre mio marito non sa se conviene davvero. Secondo lei mi conviene?
1: Conviene. Ma vai da Conad.
3: Via, via. Vieni via con me.
4: Conad ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
1: Conad.
5: Di Viale Giovanni 23esimo 47, Borgo San Lorenzo.
6: Podere Badia Valdrago vi invita a vivere un'esperienza unica nella terrazza Spa Valdrago, un cielo privato sospeso tra gli ulivi del Mugello. Qui la Toscana respira piano e il relax prende forma. Al centro, una piscina perfetta per rinfrescarsi, accanto all'area spa con sauna in legno, vasca idromassaggio per 2-4 persone e doccia emozionale. Nella zona relax, oltre 25 lettini, angolo lounge e divani panoramici vi aspettano, con un'illuminazione scenografica che rende magiche le serate. Venite a trovarci per pranzo, piscina o per organizzare i vostri eventi speciali. Info e prenotazioni 377-1897-834 oppure www.poderebadia.com.
7: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
8: Alluvione, inondazione, terremoto. La tua casa può essere al sicuro con Banco Fiorentino. Grazie a polizze assicurative che offrono tutele per i danni e un aiuto concreto, con coperture e servizi immediati. Vieni in filiale per saperne di più. La tua casa sicura con Banco Fiorentino.
9: In ogni momento della tua giornata, la nostra acqua è al tuo fianco. Ti dona freschezza e benessere quando fai sport, lavori o ti rilassi. Sicura, buona e controllata. Publiacqua, la tua acqua, la tua vita.
10: Radio Mugello
11: 334 79 88 000.
12: Più fantasia, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.

0: Radio Mugello.
1: La tua estate in Mugello a Borgo San Lorenzo è in piscina all'Agriturismo Podere Badia Valdrago. Prenota la tua giornata in piscina con pranzo o apericena a bordo piscina e gusta le nostre specialità. Tortelli fatti a mano, grigliati di carne e bistecca fiorentina. Vieni da noi anche per il tuo compleanno o per una festa con gli amici.
2: Podere Badia Valdrago, 377-189-7834 o su poderebadia.com.
3: Problemi su tablet e smartphone? Non sai dove portarlo? Anche per una consulenza gratuita, vieni da AiRiparo. Lo trovi a Borgo San Lorenzo, in corso Matteotti 48. AiRiparo è riparazioni express di smartphone e tablet. Tu lo rompi, noi lo ripariamo. Ed è vendita di iPhone rigenerati con garanzia 12 mesi. E poi da AiRiparo trovi il Corner Print, cartucce e toner compatibili, di qualità per tutte le stampanti. Informati allo 055 49 37 919. AiRiparo, corso Matteotti 48 a Borgo San Lorenzo. Problema risolto.
4: Se sei a Borgo San Lorenzo, Mala Piazza è il posto giusto per te. Sempre aperti a pranzo, con pizze al taglio, primi, secondi e contorni. Ti consigliamo però di prenotare al 351 46 99 929. Scegli quello che preferisci e l'orario. Troverai il tuo piatto pronto, buono e caldo, da gustare qui o da portare a casa. Ideale per pranzi veloci o quando non hai voglia di cucinare. Menù pranzo a soli 8 euro con primo, acqua e caffè. Mala Piazza, in piazza Vittorio Veneto, dove gusto, qualità e passione si incontrano. Aperti anche per cena.
5: Benvenuti nel nostro negozio Giovannini Renza a Borgo San Lorenzo, la casa degli articoli da regalo e profumatori d'ambiente Vranies. Scoprite fragranze uniche che trasformano ogni ambiente in un'esperienza sensoriale indimenticabile, perfetti per un regalo speciale o per rendere la vostra casa ancora più accogliente. Venite dalla Renza e lasciatevi conquistare dall'eleganza e dalla raffinatezza del nuovo profumo fico aromatico di Vranies. Giovannini Renza fa sempre la differenza in corso Matteotti a Borgo San Lorenzo.
6: Mugello Renta Vicchio è noleggio furgoni per escursioni, gite, trasferimenti, vacanze oppure trasporto merci, traslochi o d'altro. Mugello Renta risolve tutti questi problemi con pulmini a 9 posti, moderni e sicuri, che puoi guidare anche con patente B. Mugello Renta è vendita e montaggio di pneumatici per moto, auto, camion e trattori ed è officina autorizzata e certificata per revisioni auto, moto e ciclomotori. Per tutto questo ed altro informati alla tua officina di fiducia 055 84 48 371. Mugello Renta, professionisti del settore. Nella nuova sede in via Fratelli Giugni a Vicchio,
5: il poggio di sotto di Claudio Lilli a Galliano, un angolo di Toscana nel cuore del Mugello, specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. Non perdete la nostra pizzeria e gli aperitivi con ricchi taglieri. Il poggio di sotto di Claudio Lilli, via di Galliano a Galliano, dal martedì alla domenica, un'esperienza gustosa e unica. Vieni a scoprirla con noi. Segnate in agenda al 347 75 16 696.
1: Radio Mugello
7: 334 79 88 000. La buona musica ha finalmente trovato casa.
1: Sei su Radio Mugello.

0: Sono le 13:01.
1: Radio Mugello Notizie.
2: Un'infrastruttura verde che si estende per circa 60 km attraversa tutto il Mugello fino a Contea Londa, un percorso ciclabile con una larghezza tra 1,5 metri e 3 metri destinati sia alla mobilità sostenibile che al turismo lento. Si tratta della ciclovia della Sieve, itinerario dei Tre Laghi. L'investimento complessivo ammonta a 5 milioni di euro, sostenuto per 4 milioni di euro dalla Regione Toscana e per 1 milione di euro da Rete Ferroviaria Italiana. I lavori realizzati per lotti vedono il tratto di San Piero a Sieve nel comune di Scarperie San Piero quasi completato. In corso di realizzazione sono il tratto di Comano Rufina Londa e il tratto Scarperie a San Piero Borgo San Lorenzo. Restano da realizzare il tratto tra Ponte Avicchio e Celle nel comune di Dicomano e quello nel comune di Barberino. Da poco il tratto Ponte Avicchio Saginale, pesantemente danneggiato dagli eventi meteo eccezionali, è stato riaperto e sono nuovamente fruibili 5 km che costeggiano il fiume Sieve. Originariamente realizzato nel 2010, il tratto è stato completamente rigenerato con interventi di manutenzione straordinaria. La sezione è stata allargata a 2,5 metri e il piano viario è stato interamente rifatto con pietrischetto opportunamente compattato e le vecchie staccionate in castagno sono state sostituite con strutture in acciaio Corten. Una scelta strategica che abbatterà drasticamente i futuri costi di manutenzione. La ciclovia della Sieve fa parte di un sistema integrato di ciclovie e si candida a diventare un'infrastruttura strategica per il territorio sia dal punto di vista turistico, unendo sport, natura e valorizzazione del paesaggio toscano, sia come mobilità alternativa e sostenibile anche di collegamento alle stazioni ferroviarie per i pendolari. Avis Scarperie San Piero intende celebrare la giornata mondiale del donatore di sangue che si è tenuta il 14 giugno. Il centro trasfusionale dell'ospedale del Mugello promuove iniziative straordinarie giovedì 18 giugno, aumento degli slot mattutini per la donazione di sangue intero per facilitare l'afflusso di donatori e ridurre i tempi di attesa. Apertura pomeridiana dedicata al Plasma Day per incoraggiare la donazione di plasma, fondamentale per terapie specifiche per mantenere riserve adeguate. Contribuire ora significa evitare carenze in ospedale nelle settimane a venire e garantire terapie e interventi programmati. Sostenere pazienti che dipendono da trasfusioni continue. Contatti e informazioni pratiche di Avis Scarperie San Piero al numero 370 33 29 255. Etnica 2026, ancora una volta Mugello Global Groove, 4 paesi coinvolti, Vicchio capofila con gli eventi principali e concerti anche a Borgo San Lorenzo, Barberino e San Godenzo. Centrale sarà la musica, ma spazio anche a mostre, teatro, performance, incontri, DJ set, mercato e street food etnico. La 28ª edizione trasforma Piazza Giotto a Vicchio con 4 giorni di musica, di festa, di contaminazione. Tutto grazie alla passione del Jazz Club of Vicchio. Si comincia giovedì 18 giugno con Roy Paci e Aretusca. Venerdì 19 giugno è la notte di Seon Kuti e Egypt 80. Sabato 20 giugno sale sul palco Chantel e Bukovina Club Sound System. Il gran finale domenica 21 giugno spetta ai Nomadi, dal 1963 la voce di più generazioni italiane. A Vicchio il festival vive anche fuori dalla piazza. La Corte Santoni Guidi ospita incontri organizzati con il SAI, Sistema di Accoglienza e Integrazione, dell'Unione Montana dei Comuni del Mugello e altri eventi curati da Bruno Confortini. Il Vicolo de' Medici invece accoglie concerti nell'intimità del Vino Buono e serate che finiscono tardi. Etnica abita però l'intero Mugello. Sabato 20 giugno Amor Club porta il suo concerto itinerante tra i vicoli di Barberino di Mugello. Sabato 27 giugno i Surrealistas chiudono la festa a San Godenzo. Venerdì 19 giugno alle 18 presso il Parco sulla Sieve a Borgo San Lorenzo si terrà il concerto alla Cascatina con musiche di Ravel e Onslow. Si esibirà il quartetto Metamorphosis con Viola Matteoli ed Edoardo Bianchi al violino, Letizia Zanobini alla viola, Aurora Pierattini al violoncello e Samuele Carti al contrabbasso. Dove gli occhi tornano a casa, appartenenza e memoria nel Mugello è la mostra personale di pittura dell'artista Vasco Tortelli, aperta al pubblico da venerdì 19 giugno, giornata in cui verrà ufficialmente formalizzata al pubblico la donazione che la famiglia dell'artista ha fatto a al comune di Barberino ben 58 opere che andranno a valorizzare alcuni degli immobili pubblici di proprietà dell'ente. La mostra rappresenta di fatto un percorso diffuso nel cuore del paese che unisce arte, identità e territorio. Saranno tre infatti le sedi protagoniste dell'esposizione: Palazzo Pretorio in Piazza Cavour, la Compagnia dei Santi Sebastiano e Rocco in Corso Corsini e la Buturlin in Piazza Cavour. Attraverso paesaggi, scorci architettonici e disegni di intensa forza espressiva, Vasco Tortelli racconta il Mugello e non solo come luogo dell'anima. Bike Boobs presenta P-Ride 2026, una giornata dedicata alla celebrazione dei diritti individuali e collettivi dell'inclusione e della libertà di essere se stessi. Un evento che unisce sport, cultura, condivisione e attivismo attraverso una pedalata aperta a tutti e una serata di incontro e confronto. L'appuntamento è per sabato 20 giugno presso Marchisoro Hub sulla strada per Coldaia a San Piero Assieve, in una cornice immersa nella natura che farà da sfondo a una giornata all'insegna della partecipazione della comunità. Alle 16 partirà una pedalata collettiva aperta a tutte le persone munite di mountain bike, gravel o e-bike. La partecipazione alla pedalata è gratuita ed è obbligatorio l'utilizzo del casco. Dalle 19.30 il Marchisoro Hub ospiterà una pericena e una serata aperta anche a chi non prenderà parte alla pedalata. Attraverso interventi, testimonianze, dialoghi e momenti conviviali, P-Ride vuole offrire uno spazio di riflessione sui diritti, sulle relazioni e sulle possibilità di costruire comunità più inclusive, consapevoli e libere da stereotipi e modelli oppressivi. Saranno presenti Sara Bruni dell'associazione Vanvera e il Cuore Scoperto, la libreria Capitolo 7 e i Cactus, duo mugellano al femminile, composto da voce e chitarra con un repertorio indie pop. Al Palazzo dei Vicari di Scarperia arrivano serate di benessere, cinematografiche, romantiche e musicali. Sabato 20 giugno, la notte romantica dei borghi più belli d'Italia. Dalle 19, aperitivi e cene a lume di candela nei locali del centro storico. Fino alle 19, apertura del complesso museale Palazzo dei Vicari. Alle 21, nell'atrio del Palazzo dei Vicari per la rassegna dei suoni, i passi e poi scegliere con cura le parole. Mauro Ermanno Giovanardi in concerto a cura di Fabbrica Europa con ingresso gratuito. Fino alle 23, ingresso libero nell'atrio affrescato del Palazzo dei Vicari. Inoltre, fino a domenica 21 giugno si può visitare Post Fata Resurgam, i restauri dell'archivio storico, mostra temporanea al Palazzo dei Vicari, visitabile con biglietto d'ingresso al complesso museale. È in uscita il libro di Bruno Confortini intitolato La cronoscalata dei campioni, storia della cronoscalata della Futa 1979-1998, Memorial Gastone Nencini, cronache, foto, ricordi, edito da Noferini, con prefazioni di Elisabetta Nencini e Mauro Dugheri. Una corsa che in 20 edizioni ha visto la partecipazione di molti fra i migliori ciclisti, professionisti e dilettanti degli anni 70, 80 e 90. Un avvenimento sportivo internazionale di grande rilievo nel nome del leone del Mugello, Gastone Nencini. Prima presentazione del volume sabato 20 giugno alle 18 a San Piero Assieve all'Oratorio della Misericordia. Il libro verrà presentato anche il 3 luglio a Barberino in occasione della cronoscalata per juniores organizzata dalla Gastone Nencini a Vicchio e in occasione della pittorica durante la Fiera Calda. Sabato 20 giugno alle 20.30 l'Associazione Culturale Camerata de Bardi è a Vicchio per la nuova edizione del Festival Etnica nella Corte Santoni Guidi per celebrare il centenario della prima rappresentazione dell'ultimo capolavoro di Giacomo Puccini, Turandot. L'appuntamento storico-musicale che si inserisce nel cartellone di eventi affidato alla dottoressa Sabrina Malavolti Landi, musicologa e musicista, e condurrà alla scoperta del capolavoro pucciniano. La prima rappresentazione del 1926 si avvalse dell'ingegno e della creatività di due mugellani, il borghigiano Giovacchino Forzano e un borghigiano d'adozione, il fiorentino Galileo Chini. Il primo ne curò l'allestimento scenico e il secondo ne realizzò le scenografie. Domenica 21 giugno si terrà l'inaugurazione del sentiero Anello di Galliano, il nuovo sentiero del paese. Il programma della giornata prevede alle 16.30 il ritrovo e l'inaugurazione, alle 17 la partenza per l'anello di circa 9 km con un percorso facile aperto a tutti, scarpe comode consigliate. Alle 19 presso l'oratorio di Galliano apericena al ritorno dalla camminata. Dalle 21 serata liscio, la partecipazione all'evento è libera e gratuita. Si sono conclusi recentemente gli Sport Games a cui hanno partecipato oltre 1.500 alunni degli istituti comprensivi del Mugello e Fiesole Vaglia e degli istituti superiori Giotto Ulivi e Chinochini. La rassegna sportiva è stata organizzata dall'Unione Montana dei comuni del Mugello e dal Giotto Ulivi come capofila delle scuole del territorio, con il patrocinio e il contributo di Città Metropolitana, il patrocinio del CONI e in collaborazione con l'Associazione Sportiva Pallavolo Scarperia, che coordina le associazioni sportive coinvolte. Si sono svolte gare di pallavolo, pallamano, calcio atletica e gincana in bicicletta, corsa campestre e a chiudere il torneo di basket inclusivo Baskin. La Società Sportiva di Londra riparte con un nuovo assetto societario dopo la promozione in seconda categoria e le dimissioni del presidente Carla Francini e dei consiglieri. Il nuovo presidente Andrea Pesci, il vicepresidente Niccolò Pignataro, il segretario Chiara Mugnai. I consiglieri sono Francesco Bazzi, Giacomo Maggi, Francesco Battistoni, Riccardo Giannelli, Alisia Borrelli e Tommaso Cuoretti, sindaco del paese della Val di Sieve. La squadra è stata affidata al direttore sportivo Roberto Dragonetti, al team manager Stefano Taccini e all'allenatore Donato Cannone.
3: Per Aspettando Contropiede d'estate su Radio Mugello, questa volta parliamo di seconda categoria e lo facciamo con una squadra che è appena salita dalla terza categoria, il Londa. E lo facciamo dando il benvenuto ai nostri microfoni al nuovo presidente Andrea Pesci. Buonasera Andrea.
4: Buonasera a lei.
3: Allora, parliamo di Londa che finalmente è tornato in seconda categoria giusto un mese fa con lo spareggio a Rignano contro la Virtus Legnano. Ci spiega come è nato il progetto Calcio a Londa e come è nato anche il passaggio gestionale dalla gestione di Carla Francini, che fino appunto a pochi giorni fa era la presidente del Calcio a Londa.
4: Ma senta, il Calcio a Londa esiste dal 1974 e con la dirigenza della signora Carla Francini era finita la stagione e loro si erano praticamente autodimessi dall'incarico. C'è stato un forte rammarico perché la squadra era stata promossa in seconda categoria, c'è stata voglia di ripartire, ecco. E quindi siamo qui per poter ripartire con la nuova gestione.
3: Ecco, i vostri obiettivi immagino saranno di consolidare la squadra in questa categoria, in seconda.
4: Pensa, noi abbiamo un obiettivo, poi se poi diventerà realtà non si sa, però noi si vorrebbe fare una salvezza tranquilla, ecco.
3: Ho capito.
4: Sì.
3: Parlando di staff, avete affidato la squadra a Cannone, ex giovanile di Comano, credo sia la prima esperienza con la prima squadra?
4: Io penso proprio di sì, sì. Sappia sì.
3: Per quanto riguarda la squadra dell'anno scorso, ci sono state delle conferme, degli addii, delle non adesioni al nuovo progetto? Ci può dire qualcosa, qualche nome?
4: No, dei nomi no, perché io non ne conosco pochi di persone.
3: Quindi
4: però
3: bisogna parlare con Roberto Dragonetti, il nuovo direttore sportivo?
4: Sì, sì, sì, lui è a mano tutto ciò, conferme e non conferme, ecco, io non so niente, li conosco tutti di vista, ma penso la maggior parte che rimanga. Ho visto la riunione pre-presentazione mia e c'era diversa gente dell'anno scorso.
3: Ho capito. Ha notato un'area nuova lì a Londra? C'è un entusiasmo rinato forse, oppure?
4: Sì, no, c'è uno forte entusiasmo a livello di dirigenti, c'è un entusiasmo a livello di squadra, di calciatori, c'è un entusiasmo a livello proprio cittadino.
3: Proprio se non ho visto male, anche il sindaco Cuoretti fa parte del consiglio.
4: Sì.
3: Poi ci sono anche vecchi personaggi che hanno fatto parte della vecchia gestione Francini, se non sbaglio il vicepresidente Pignataro, ma forse anche altri, ma ce ne sono anche di nuovi immagino. Ce le vuol presentare?
4: Di nuovi sono solo io, basta, perché tutta gente che c'era magari prima della Francini che poteva rientrato.
3: Come Roberto Dragonetti per esempio.
4: Sì. È stato 10 anni, ma abbondanti, quasi tutti di fila, e poi dopo quando è subentrato la Francini lui non entrò. Praticamente siamo nuovi vecchi, ecco.
3: Ho capito. Ma la classica domanda, e con questo lo lascio, chi gliel'ha fatto fare?
4: Chi me l'ha fatto fare? Io non sono originario di Londra, però 6 anni e mezzo sto qui, è una realtà bella. Mi faceva piacere che la squadra continuasse e si potesse ripartire. Mi hanno chiesto questo e sono molto entusiasta di essere il presidente di Londra.
3: Grazie presidente Andrea Pesci della Società Sportiva Londra, ci risentiremo presto per aggiornamenti, naturalmente in bocca al lupo.
5: Prossimo appuntamento alle ore 15.
1: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie. Radio Mugello.
6: Baia Caffè, nelle splendide colline mugellane, uno stabilimento balneare a tutto tondo. Lettini, ombrelloni, pedalò, canoe, sub, attività sportive. Aperto tutti i giorni, da colazione a notte, con una ristorazione eccellente e fiori all'occhiello, la pizza in pala, unica per fragranza, sapore e digeribilità. Di sera, da attività olistiche, eventi culturali ai mitici DJ set. Seguici sui social o www.baiacaffè.com. Prenotazione obbligatoria per la cena di tutti i giorni e per la spiaggia il sabato e la domenica.
7: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec Produttori di Infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec Produttore di Infissi è la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pian Vallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec Produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
8: Cerchi internet ad alta velocità? Mugellonet è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugellonet garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugellonet ti aspetta in Piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
9: La Farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla Farmacia Monti articoli sanitari e ortopedici. La Farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
10: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
11: Aperta sabato 20 e domenica 21 giugno.
12: Hai visto che occasioni a Barberino Outlet? Con i pre-sale dal 19 giugno al 3 luglio sconti fino al meno 50% sul prezzo outlet nei negozi aderenti e su articoli selezionati riservati ai possessori della Privilege Card. Patrizia Pepe, Puma, Sunbeck, Twin Set e tanti altri ti aspettano per rinnovare il tuo guardaroba a prezzi ancora più vantaggiosi. Non hai la Privilege Card? Richiedila al Guest Services. Pre-sale, un'occasione da prendere al volo. Promozione valida su articoli selezionati. Selezionati nei negozi aderenti. Scopri di più su barberinooutlet.com.
13: Radio Mugello
14: 334 79 88 000.
15: La buona musica ha finalmente trovato casa.
16: Sei su Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Da Ponte a Capo a Borgo San Lorenzo ci trovi tutto, tutto per la scuola, tutto per l'ufficio, lapis, penne, quaderni, modulistica per ogni tua esigenza. Cartoleria Ponte a Capo in via Pananti accanto a Fototassini a Borgo San Lorenzo e risolvi tutti i tuoi piccoli problemi, perché cosa fatta capo a...
2: Sei stanco dei tuoi mobili usati? La cucina ha 40 anni e comincia a mostrare i segni del tempo? Lapi Arredamenti è qui per te, con oltre 70 anni di esperienza. Lapi non è solo arredamenti, ma anche la tua falegnameria di fiducia. Ti offriamo il restyling completo dei tuoi mobili, riverniciamo, sistemiamo e trasformiamo ciò che pensavi fosse vecchio in qualcosa di bello e nuovo. E la cosa migliore, restando fedele al riciclo, contribuisci a salvare l'ambiente senza gettare via nulla. Vieni dall'Lapi Arredamenti, vicino al passaggio a livello a Vicchio. Infoline 055 84 4107 oppure www.lapiarredamenti.it. E dai nuova vita alla tua casa in modo sostenibile e a prezzi imbattibili.
3: In ogni momento della tua giornata, la nostra acqua è al tuo fianco. Ti dona freschezza e benessere quando fai sport, lavori o ti rilassi. Sicura, buona e controllata. Publiacqua, la tua acqua, la tua vita.
2: Super occasione dai Kini. Parquet prefinito di alta qualità in offerta con oltre il 50% di sconto. Tante misure e finiture disponibili per rinnovare subito la tua casa. Vuoi un esempio? Plancia in rovere 4 mm di nobile, 50 euro al metro quadro più IVA. E con noi anche la posa professionale, eseguita da personale esperto nella posa e nel restauro parquet. Qualità, convenienza e lavoro garantito. Ditta Kini, dal 1974, i tuoi pavimenti, la nostra passione. In piazza del Mercato 9 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 35 23 69.
4: Se cerchi tessuti di qualità con un assortimento sempre aggiornato, il Mercatino del Tessuto è il posto giusto. Qui troverai continuamente nuove fantasie e stoffe fresche, perfette per sartoria creativa, hobbistica e fai da te. Inoltre, il Mercatino offre articoli unici per personalizzare la tua casa, rendendo gli ambienti davvero speciali.
2: E poi tende da esterni e da interni in tanti colori.
4: Vieni a scoprire il tessuto che desideri o i materiali ideali per il tuo arredamento. Qui il rapporto qualità-prezzo è imbattibile, con soluzioni adatte ad ogni budget. E ti sentirai come a casa. Il Mercatino del Tessuto, se ancora non lo sai, lo trovi qui, al Ponte Rosso, a Borgo San Lorenzo.
5: Al ristorante The Lodge Farm, giovedì 18 giugno, aperti dalle 18.30 con taglieri fritto e bollicine. Venerdì 19 giugno aperti per cena dalle 18.30. Sabato

0: 20 giugno chiusi per evento privato. Domenica 21 giugno aperti a pranzo con il brunch. Il ristorante The Lodge Farm, presso la fattoria Palagiaccio, a Scarperia e San Piero, è aperto dal giovedì alla domenica. Qui potrai gustare carni saporite, tra cui le nostre famose bistecche, e deliziosi taglieri di salumi e formaggi, tutti rigorosamente a chilometro zero, e i dolci fatti in casa, che ti regaleranno un finale perfetto per il tuo pasto. Info line 335-800-1624.
1: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
2: Radio Mugello
3: 334 79 88 000.
4: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
3: Accendi Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Baia Caffè, nelle splendide colline mugellane, uno stabilimento balneare a tutto tondo. Lettini, ombrelloni, pedalò, canoe, sub, attività sportive, aperto tutti i giorni da colazione a notte, con una ristorazione eccellente e fiori all'occhiello, la pizza in pala, unica per fragranza, sapore e digeribilità. Di sera, da attività olistiche, eventi culturali ai mitici DJ set. Seguici sui social o www.baiacaffè.com. Prenotazione obbligatoria per la cena di tutti i giorni e per la spiaggia il sabato e la domenica.
2: Podere Badia Valdrago vi invita a vivere un'esperienza unica nella terrazza Spa Valdrago, un cielo privato sospeso tra gli ulivi del Mugello. Qui la Toscana respira piano e il relax prende forma. Al centro, una piscina perfetta per rinfrescarsi, accanto all'area spa con sauna in legno, vasca idromassaggio per 2-4 persone e doccia emozionale. Nella zona relax, oltre 25 lettini, angolo lounge e divani panoramici vi aspettano, con un'illuminazione scenografica che rende magiche le serate. Venite a trovarci per pranzo, piscina o per organizzare i vostri eventi speciali. Info e prenotazioni 377-189-7834 oppure www.poderebadia.com.
1: Benvenuti nel nostro negozio Giovannini Renza a Borgo San Lorenzo, la casa degli articoli da regalo e profumatori d'ambiente Vragnes. Scoprite fragranze uniche che trasformano ogni ambiente in un'esperienza sensoriale indimenticabile, perfetti per un regalo speciale o per rendere la vostra casa ancora più accogliente. Venite dalla Renza e lasciatevi conquistare dall'eleganza e dalla raffinatezza del nuovo profumo fico aromatico di Vragnes. Giovannini Renza fa sempre la differenza in Corso Matteotti a Borgo San Lorenzo. Sabato 20 giugno ore 10:30 in diretta su Radio Ulna di Radio Mugello, Ughino intervista in esclusiva Beppe Carletti dei Nomadi, in concerto a Etnica domenica 21 giugno ore 21:30 in Piazza Giotto a Vicchio.
3: Hai visto che occasioni a Barberino Outlet? Con i pre-sale dal 19 giugno al 3 luglio sconti fino al meno 50% sul prezzo outlet nei negozi aderenti e su articoli selezionati riservati ai possessori della Privilege Card. Patrizia Pepe, Puma, Sunbeck, Twin Set e tanti altri ti aspettano per rinnovare il tuo guardaroba a prezzi ancora più vantaggiosi. Non hai la Privilege Card? Richiedila al Guest Services. Pre-sale, un'occasione da prendere al volo. Promozione valida su articoli selezionati nei negozi aderenti. Scopri di più su Barberino Outlet.
4: Domenica 28 giugno, Epoca Pianese al Pian del Voglio presenta il 16° Motoraduno d'Epoca, con prenotazione obbligatoria entro il 25 giugno. Alle ore 8:30 ritrovo in Piazzetta San Luigi, alle 10:30 partenza, giro turistico con sosta aperitivo, alle 12:30 rientro per pranzo e premiazioni. Per saperne di più chiama Patrizia al 348-2396-553 oppure epocapianese@gmail.com. 16° Motoraduno d'Epoca a Pian del Voglio, per celebrare la storia e il fascino delle moto che hanno fatto la nostra storia. Un'esperienza coinvolgente per appassionati e curiosi.
5: Radio Mugello
6: 334 79 88 000. Radio Mugello.

0: La pubblicità è una cosa seria.
1: Radio Mugello.
0: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
2: al 334 79 88 000.

0: Sono le 14 e 3 minuti.
1: Magica, unica, Radio Mugello, la radio della tua estate.

0: Radio Mugello.
1: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
2: Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli a Galliano, un angolo di Toscana nel cuore del Mugello, specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali, fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. Non perdete la nostra pizzeria e gli aperitivi con ricchi taglieri. Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli, via di Galliano a Galliano, dal martedì alla domenica, un'esperienza gustosa e unica. Vieni a scoprirla con noi. Segnate in agenda 347-7516-696.
3: Mercoledì 8 luglio al Teatro Romano di Fiesole arriva Irene Grandi.
4: Una voce inconfondibile, energia pura e tutti i grandi successi da cantare insieme in una delle location estive più affascinanti.
3: Un concerto unico da non perdere. Mercoledì 8 luglio, Irene Grandi all'Estate Fiesolana. Biglietti disponibili online su Ticket One e nei punti vendita Box Office Toscana.
5: Mugello Rent a Vicchio è noleggio furgoni per escursioni, gite, trasferimenti, vacanze oppure trasporto merci, traslochi o d'altro. Mugello Rent risolve tutti questi problemi con pulmini a 9 posti, moderni e sicuri, che puoi guidare anche con patente B. Mugello Rent è vendita e montaggio di pneumatici per moto, auto, camion e trattori ed è officina autorizzata e certificata per revisioni auto, moto e ciclomotori. Per tutto questo ed altro informati alla tua officina di fiducia 055 84 48 371. Mugello Rent, professionisti del settore.
6: Nella nuova sede in via Fratelli Giugni a Vicchio.
7: All'Ortopedia Sanitari San Lorenzo, a Borgo San Lorenzo, puoi trovare tutto per il tuo benessere. Aerosol, misuratori di pressione, nastro kinesio taping, plantari su misura e molto altro. Senza dimenticare che è arrivata la nuova collezione estiva di calzature delle migliori marche. Affidatevi a noi per qualità e professionalità, per prendervi cura della vostra salute ogni giorno. Ortopedia Sanitari San Lorenzo, in via Oreste Bandini, a Borgo San Lorenzo.
8: Convenzionati ASL e INAIL, informazioni allo 055 84 57 941.
9: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura. E siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 84 55 114.
10: Il centro di fisioterapia rimane aperto tutta l'estate.
11: Radio Mugello
12: 334 79 88 000.
13: Più allegria, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.

0: Radio Mugello.
1: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
2: Cerchi internet ad alta velocità? Mugello Net è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugello Net garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugello Net ti aspetta in Piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
3: Sei stanco dei tuoi mobili usati? La cucina a 40 anni e comincia a mostrare i segni del tempo? L'API Arredamenti è qui per te, con oltre 70 anni di esperienza. L'API non è solo arredamenti, ma anche la tua falegnameria di fiducia. Non ti piace più il colore delle porte o vuoi rinnovare la sala? Nessun problema, con l'API puoi vedere il risultato direttamente al computer prima di iniziare. E la cosa migliore, restando fedele al riciclo, contribuisci a salvare l'ambiente senza gettare via nulla. Vieni dall'API Arredamenti, vicino al passaggio a livello a Vicchio, infoline 055 84 4107 oppure www.apiarredamenti.it. E dai nuova vita alla tua casa in modo sostenibile e a prezzi imbattibili.
4: Hai visto che occasioni a Barberino Outlet? Con i pre-sale dal 19 giugno al 3 luglio sconti fino al meno 50% sul prezzo outlet nei negozi aderenti e su articoli selezionati riservati ai possessori della Privilege Card. Patrizia Pepe, Puma, Sunbeck, Twin Set e tanti altri ti aspettano per rinnovare il tuo guardaroba a prezzi ancora più vantaggiosi. Non hai la Privilege Card? Richiedila al Guest Services. Pre-sale, un'occasione da prendere al volo. Promozione valida su articoli selezionati nei negozi aderenti. Scopri di più su barberinooutlet.com.
5: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura. E siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione, abilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 84 55 114.
6: Il centro di fisioterapia rimane aperto tutta l'estate.
3: Sabato 20 giugno ore 10:30 in diretta su Radio Ulna di Radio Mugello, Ughino intervista in esclusiva Beppe Carletti dei Nomadi. In concerto a Etnica domenica 21 giugno ore 21:30 in Piazza Giotto a Vicchio. Benvenuti nel nostro negozio Giovannini Renza a Borgo San Lorenzo, la casa degli articoli da regalo e profumatori d'ambiente Vranies. Scoprite fragranze uniche che trasformano ogni ambiente in un'esperienza sensoriale indimenticabile, perfetti per un regalo speciale o per rendere la vostra casa ancora più accogliente. Venite dalla Renza e lasciatevi conquistare dall'eleganza e dalla raffinatezza del nuovo profumo fico aromatico di Vranies. Giovannini Renza fa sempre la differenza, in corso Matteotti a Borgo San Lorenzo.
7: Radio Mugello
8: 334 79 88 000.
9: Più allegria, più fantasia, più simpatia, più Radio Mugello.

0: Radio Mugello e il mondo del lavoro. Offresi Occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
1: Autofficina Galeotti di Borgo San Lorenzo cerca un meccanico per riparazioni auto con un minimo di esperienza nel settore. 0558494262. Ristorante Il Giogo cerca personale automunito per cucina, ristorante, bar e apertura a chiosco. 339 7020 555. Camping Mugello Verde a San Piero a Sieve cerca receptionist, conoscenza lingua inglese e francese, assistente bagnanti. Inviare curriculum a mugelloverde@florencevillage.com. Oliviero Firenze cerca due persone, una content creator solare spigliata e con una forte passione per i social ed una addetta customer care brillante, dinamica e con una parlantina fluente. Inviare curriculum con foto a shop@olivierofirenze.com. La residenza sanitaria Nuova Villario di San Godenzo cerca un infermiere e un operatore sociosanitario da inserire nel proprio organico a tempo indeterminato.

0: San Lorenzo cerca autista con patente CE+CQC per lavoro continuativo. Inviare curriculum a info@lavacchini.it.
1: Sono le 14 e 34 minuti.
2: Radio Mugello e il mondo del lavoro. Offresi Occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
3: Radio Mugello, rinfrescati di musica.

0: Radio Mugello.
1: Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli a Galliano, un angolo di Toscana nel cuore del Mugello, specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali, fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. Non perdete la nostra pizzeria e gli aperitivi con ricchi taglieri. Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli, via di Galliano a Galliano, dal martedì alla domenica, un'esperienza gustosa e unica. Vieni a scoprirla con noi. Segnate in agenda 347-7516-696.
2: Mala Piazza a Borgo San Lorenzo ti aspetta già dalle 17 con un'ampia selezione di pizze al taglio disponibili in tanti gusti, tutti da provare. E per la cena cosa c'è di meglio di una pizza tonda, classica toscana sottile e croccante, oppure della verace pizza napoletana con tantissime varianti tutte da assaggiare per soddisfare ogni palato. Ti consigliamo però di prenotare al 351 46 99 929 per garantirti il tuo tavolo e l'orario da te preferito. Siamo aperti anche a pranzo. Mala Piazza, Piazza Vittorio Veneto a Borgo San Lorenzo, dove gusto, qualità e passione si incontrano.
3: A giugno, gamma Dacia Sandero EcoG 120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99 TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni in sede. Messaggio pubblicitario confidenziale.

0: pubblicità promozionale.
1: La trovi alla concessionaria AutoEquip, in Viale Giovanni 23esimo a Borgo San Lorenzo.
2: La Farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla Farmacia Monti articoli sanitari e ortopedici. La Farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
3: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
4: Aperta sabato 20 e domenica 21 giugno.
5: Da Ales Letti e Materassi, vendita diretta in fabbrica. Divani, poltrone relax, reti elettriche, materassi, piumini e biancheria a prezzi scontati. E in omaggio c'è il finanziamento a tasso zero, con prima rata dopo 3 mesi. Tripla convenienza da Ales Letti e Materassi, nei negozi di Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze e Figline Valdarno o al sito www.lettiematerassi.com.
6: L'autocarrozzeria Giovannini, località Le Fornaci a Borgo San Lorenzo, autorizzata a gruppo Volkswagen. All'autocarrozzeria Giovannini ricarica aria condizionata, igiene e sostituzione filtri, noleggio auto anche per lunghi periodi e per la tua sicurezza sistemi ADAS e diagnosi scocche. Autocarrozzeria Giovannini a Borgo San Lorenzo, telefono 380 140 9768.
7: Venerdì 24 luglio al Musart Festival il ritorno sul palco di Luca Carboni.
8: Tutti vogliono una grande festa, un'estate tridimensionale.
9: Al Parco Medicio di Pratolino, una serata imperdibile con il cantautore bolognese, tra i brani che hanno segnato la musica italiana e nuove emozioni da vivere dal vivo.
7: Impossibile mancare. Venerdì 24 luglio, Luca Carboni al Parco Medicio di Pratolino.
9: Biglietti disponibili online su Ticket One e nei punti vendita Box Office Toscana.
10: Radio Mugello
11: 334 79 88 000.
12: Più simpatia, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.

0: Bam bam, bambina.
1: Radio Mugello.
2: Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
3: L'autocarrozzeria Giovannini a Borgo San Lorenzo, sempre più vicina alla gente, ora è anche auto a noleggio, a breve e lungo periodo, in modo facile e sicuro. Informati su WhatsApp al 380 140 9768 per avere tutte le info possibili. E poi ricordati, se hai un incidente, fai sempre il CID e portalo sempre in carrozzeria. Ti consiglieranno sempre al meglio, con assistenza legale e gestione del sinistro. Autocarrozzeria Giovannini, Viale Fornaci 2 a Borgo San Lorenzo, sempre al passo con i tempi.
4: Benvenuti nel nostro negozio Giovannini Renza a Borgo San Lorenzo, la casa degli articoli da regalo e profumatori d'ambiente Vragnes. Scoprite fragranze uniche che trasformano ogni ambiente in un'esperienza sensoriale indimenticabile, perfetti per un regalo speciale o per rendere la vostra casa ancora più accogliente. Venite dalla Renza e lasciatevi conquistare dall'eleganza e dalla raffinatezza del nuovo profumo fico aromatico di Vragnes. Giovannini Renza fa sempre la differenza in Corso Matteotti a Borgo San Lorenzo.
5: Con Renault Captur Full Hybrid E-Tech i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A giugno tuo in pronta consegna con tasso zero da 119 euro al mese. TAG 098, anticipo 6200 euro, 36 rate, rata finale 16359 euro. Offerta valida solo per vetture in pronta consegna fino a esaurimento scorte, salva approvazione Mobilize Financial Services, infe condizioni in sede.
6: La trovi alla concessionaria Auto Equip in Viale Giovanni 23esimo a Borgo San Lorenzo.
4: Super occasione dai Kini. Parquet prefinito di alta qualità in offerta con oltre il 50% di sconto. Tante misure e finiture disponibili per rinnovare subito la tua casa. Vuoi un esempio? Plancia in rovere 4 mm di nobile, 50 euro al metro quadro più IVA. E con noi anche la posa professionale eseguita da personale esperto nella posa e nel restauro parquet. Qualità, convenienza e lavoro garantito. Ditta Kini, dal 1974 i tuoi pavimenti, la nostra passione. In piazza del Mercato 9 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 35 23 69.
7: E lei che cosa ne pensa?
8: Dottore, non so se mi conviene. I miei figli dicono che conviene, mentre mio marito non sa se conviene davvero. Secondo lei mi conviene?
7: Conviene. Ma vai da Conad.
9: Via, via. Vieni via con me.
10: Conad ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
7: Conad.
11: Di Viale Giovanni 23esimo 47, Borgo San Lorenzo.
10: Radio Mugello.
12: 334 79 88 000.
13: In ogni momento della tua giornata
14: sai che puoi fare affidamento su una compagnia vera.
13: Scegli la radio giusta.
14: Scegli solo Radio Mugello.

0: Sono le 15 e 3 minuti.
1: Radio Mugello Notizie.
2: Un'infrastruttura verde che si estende per circa 60 km attraversa tutto il Mugello fino a Contea Londa, un percorso ciclabile con una larghezza tra un metro e mezzo e tre metri destinati sia alla mobilità sostenibile che al turismo lento. Si tratta della ciclovia della Sieve, itinerario dei Tre Laghi. L'investimento complessivo ammonta a 5 milioni di euro, sostenuto per 4 milioni di euro dalla Regione Toscana e per 1 milione di euro da Rete Ferroviaria Italiana. I lavori realizzati per l'Otto vedono il tratto di San Piero a Sieve nel comune di Scarperie San Piero quasi completato. In corso di realizzazione sono il tratto di Comano Rufina Londa e il tratto Scarperie a San Piero Borgo San Lorenzo. Restano da realizzare il tratto tra Ponte a Vicchio e Celle nel comune di Dicomano e quello nel comune di Barberino. Da poco il tratto Ponte a Vicchio Saginale, pesantemente danneggiato dagli eventi meteo eccezionali, è stato riaperto e sono nuovamente fruibili 5 km che costeggiano il fiume Sieve. Originariamente realizzato nel 2010, il tratto è stato completamente rigenerato con interventi di manutenzione straordinaria. La sezione è stata allargata a 2,5 metri e il piano viario è stato interamente rifatto con pietrischetto opportunamente compattato e le vecchie staccionate in castagno sono state sostituite con strutture in acciaio Corten. Una scelta strategica che abbatterà drasticamente i futuri costi di manutenzione. La ciclovia della Sieve fa parte di un sistema integrato di ciclovie e si candida a diventare un'infrastruttura strategica per il territorio sia dal punto di vista turistico, unendo sport, natura e valorizzazione del paesaggio toscano, sia come mobilità alternativa e sostenibile anche di collegamento alle stazioni ferroviarie per i pendolari. A Borgo San Lorenzo prendono il via nuovi interventi di manutenzione e riqualificazione del patrimonio arboreo comunale, comprensivi della messa a dimora di nuove alberature. Tra le aree interessate figurano il Parco Pertini, dove si interverrà sulle alberature secche e in stato di sofferenza, l'area antistante la scuola primaria di via Leonardo da Vinci con l'abbattimento di un abete parzialmente secco effettuato durante il periodo di chiusura della scuola per motivi di sicurezza e l'area verde di via Aligi Barducci dove saranno effettuati interventi di manutenzione delle alberature. Ulteriori operazioni interesseranno anche altre zone del territorio comunale. Per quanto riguarda l'abete situato di fronte alla scuola primaria, la pianta sarà sostituita con un nuovo cedro la cui messa a dimora è prevista nel prossimo periodo autunnale a partire dal mese di ottobre. Venerdì 19 giugno alle 18 presso il Parco sulla Sieve a Borgo San Lorenzo si terrà il concerto alla cascatina con musiche di Ravel e Onslow. Si esibirà il quartetto Metamorphosis con Viola Matteoli ed Edoardo Bianchi al violino, Letizia Zanobini alla viola, Aurora Pierattini al violoncello e Samuele Carti al contrabbasso. Dove gli occhi tornano a casa, appartenenza e memoria nel Mugello è la mostra personale di pittura dell'artista Vasco Tortelli aperta al pubblico da venerdì 19 giugno, giornata in cui verrà ufficialmente formalizzata al pubblico la donazione che la famiglia dell'artista ha fatto al comune di Barberino, ben 58 opere che andranno a valorizzare alcuni degli immobili pubblici di proprietà dell'ente. La mostra rappresenta di fatto un percorso diffuso nel cuore del paese che unisce arte, identità e territorio. Saranno tre infatti le sedi protagoniste dell'esposizione: Palazzo Pretorio in Piazza Cavour, la Compagnia dei Santi Sebastiano e Rocco in Corso Corsini e la Buturlin in Piazza Cavour. Attraverso paesaggi, scorci architettonici e disegni di intensa forza espressiva, Vasco Tortelli racconta il Mugello e non solo come luogo dell'anima. Domenica 21 giugno alle 19 la Filarmonica Giuseppe Verdi di Barberino di Mugello si esibirà per la chiusura della nuova edizione della manifestazione Un filo di per le vie del centro storico del paese. La Filarmonica Barberinese celebra la festa della musica con il suo contributo per la 12ª edizione dell'evento di Urban Knitting con tema Alice nel paese dei grovigli. La filarmonica, diretta dalla maestra Sabrina Malavolti Landi, eseguirà brani della tradizione bandistica italiana e trascrizioni internazionali.
3: Appuntamento con le notizie fra un'ora.
1: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie. Radio Mugello.
4: Benvenuti nel nostro negozio Giovannini Renza a Borgo San Lorenzo, la casa degli articoli da regalo e profumatori d'ambiente Vranies. Scoprite fragranze uniche che trasformano ogni ambiente in un'esperienza sensoriale indimenticabile, perfetti per un regalo speciale o per rendere la vostra casa ancora più accogliente. Venite dalla Renza e lasciatevi conquistare dall'eleganza e dalla raffinatezza del nuovo profumo fico aromatico di Vranies. Giovannini Renza fa sempre la differenza in Corso Matteotti a Borgo San Lorenzo.
5: Mercoledì 8 luglio al Teatro Romano di Fiesole arriva Irene Grandi.
6: Una voce inconfondibile, energia pura e tutti i grandi successi da cantare insieme in una delle location estive più affascinanti.
5: Un concerto unico da non perdere. Mercoledì 8 luglio, Irene Grandi all'Estate Fiesolana. Biglietti disponibili online su Ticket One e nei punti vendita Box Office Toscana.
7: Mugello Rent a Vicchio, a noleggio furgoni per escursioni, gite, trasferimenti, vacanze oppure trasporto merci, traslochi o d'altro. Mugello Rent risolve tutti questi problemi con pulmini a 9 posti, moderni e sicuri, che puoi guidare anche con patente B. Mugello Rent è vendita e montaggio di pneumatici per moto, auto, camion e trattori ed è officina autorizzata e certificata per revisioni auto, moto e ciclomotori. Per tutto questo ed altro informati alla tua officina di fiducia 055 84 48 371. Mugello Rent, professionisti del settore, nella nuova sede in via Fratelli Giugni a Vicchio.
8: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec, produttori di infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec, produttore di infissi, è la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pianvallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec, produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
9: Sabato 20 giugno ore 10:30, in diretta su Radio Ulna di Radio Mugello, Ughino intervista in esclusiva Beppe Carletti dei Nomadi, in concerto a Etnica domenica 21 giugno ore 21:30 in piazza Giotto a Vicchio.
10: Una piccola auto per la città, ma grande per la vita. Piccola per parcheggiare, grande per trasportare tutto. Renault Twingo E-Tech Electric, la piccola grande auto. A giugno da 19.500 euro per tutti e con Enel hai fino a 30.000 km di ricarica a casa. Vieni a scoprirla. Offerta luce Enel Night Free di Enel Energia per acquirenti Renault Twingo. Info su offerta luce e calcolo stima chilometri in sede su Renault.it.
11: La trovi alla concessionaria Auto Equip, in Viale Giovanni 23esimo a Borgo San Lorenzo.
12: Radio Mugello
13: 334 79 88 000.
14: Radio Mugello, 100% successi.

0: perché voi siete i protagonisti, il crollo dell'impero comunista, milioni di supervalutazione, il monopolio dell'informazione, indagine aperta, inchiesta archiviata, meno zucchero, più gol, granata, ferma, condanna, gusto speciale, missile, bomba, cedimento strutturale, gladio, stadio, la tua radio, grande concorso, la lotta alla mafia, il prodotto che rispetta la natura, questa piaga della droga e mantiene la cottura, emergenza albanesi, emergenza immigrati, tomba la bomba, picone, P2, non arrivare preparati all'appuntamento del 92. A voi la linea, allarme ambiente, crisi del golfo, bombe intelligenti, guerra, tempesta, Maradona, la strage del sabato sera, Estonia, Lettonia, Lituania, la crisi, parole che sono rumore, parole che sono rumore, silenzio.
1: E allora zitti, non riflettere, non discutere, ma sentire col cuore, buttarsi a capofitto. E allora zitti, dritti verso il centro, non fuori ma dentro, non rumore ma silenzio.

0: questo disco è stato richiesto a
1: 334 79 88 000. Con Radio Mugello, la tua canzone è subito in onda.

0: Radio Mugello.
1: Open Job Metis, filiale di Borgo San Lorenzo, cerca un barista full time per attività di Borgo San Lorenzo, un manovale muratore full time per azienda edile di Barberino di Mugello, un impiegato ufficio tecnico settore impiantistico full time per azienda di Borgo San Lorenzo, un progettista meccanico full time per azienda di Scarperie San Piero, un elettricista full time per azienda di Borgo San Lorenzo, un meccanico auto officina full time per azienda di Scarperie San Piero, un operaio elettrico full time per azienda di Barberino di Mugello. Per inviare la propria candidatura scrivere a borgosanlorenzo@openjob.it allegando il proprio curriculum. Per informazioni chiamare Open Job Metis Borgo San Lorenzo al numero 055 0249 328.
2: Baia Caffè, nelle splendide colline mugellane, uno stabilimento balneare a tutto tondo. Lettini, ombrelloni, pedalò, canoe, sub, attività sportive. Aperto tutti i giorni, da colazione a notte, con una ristorazione eccellente e fiori all'occhiello, la pizza in pala, unica per fragranza, sapore e digeribilità. Di sera, da attività olistiche, eventi culturali ai mitici DJ set. Seguici sui social o www.baiacaffè.com. Prenotazione obbligatoria per la cena di tutti i giorni e per la spiaggia il sabato e la domenica.
3: Al ristorante The Lodge Farm, giovedì 18 giugno, aperti dalle 18.30 con taglieri fritto e bollicine. Venerdì 19 giugno aperti per cena dalle 18.30. Sabato 20 giugno chiusi per evento privato. Domenica 21 giugno aperti a pranzo con il brunch. Il ristorante The Lodge Farm, presso la fattoria Palagiaccio, a Scarperia e San Piero, è aperto dal giovedì alla domenica. Qui potrai gustare carni saporite, tra cui le nostre famose bistecche, e deliziosi taglieri di salumi e formaggi, tutti rigorosamente a chilometro zero, e i dolci fatti in casa, che ti regaleranno un finale perfetto per il tuo pasto. Infoline 335-800-1624.
4: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura e siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 84 55 114.
5: Il centro di fisioterapia rimane aperto tutta l'estate.
2: Benvenuti nel nostro negozio Giovannini Renza a Borgo San Lorenzo, la casa degli articoli da regalo e profumatori d'ambiente Vragnes. Scoprite fragranze uniche che trasformano ogni ambiente in un'esperienza sensoriale indimenticabile, perfetti per un regalo speciale o per rendere la vostra casa ancora più accogliente. Venite dalla Renza e lasciatevi conquistare dall'eleganza e dalla raffinatezza del nuovo profumo fico aromatico di Vragnes. Giovannini Renza fa sempre la differenza in Corso Matteotti a Borgo San Lorenzo.
6: Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
7: Radio Mugello
8: 334 79 88 000.
9: Più fantasia, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.

0: Radio Mugello.
1: Renault. Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid e-tech da 160 cavalli.
2: A giugno Renault Clio full hybrid e-tech con tasso zero da 199 euro al mese. Taigun 22 anticipo 7.430 euro, 84 rate. Salva approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede. Scoprila anche GPL EcoG.
3: La trovi alla concessionaria AutoEquip, in Viale Giovanni 23esimo, a Borgo San Lorenzo.
4: All'Ortopedia Sanitari San Lorenzo, a Borgo San Lorenzo, puoi trovare tutto per il tuo benessere. Aerosol, misuratori di pressione, nastro kinesio taping, plantari su misura e molto altro. Senza dimenticare che è arrivata la nuova collezione estiva di calzature delle migliori marche. Affidatevi a noi per qualità e professionalità, per prendervi cura della vostra salute ogni giorno. Ortopedia Sanitari San Lorenzo, in via Oreste Bandini, a Borgo San Lorenzo.
5: Convenzionati ASL e INAIL, informazioni allo 055 84 57 941.
6: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
7: Domenica 28 giugno, Epoca Pianese al Pian del Voglio presenta il 16° Motoraduno d'Epoca, con prenotazione

0: Obbligatoria entro il 25 giugno. Alle ore 8:30 ritrovo in piazzetta San Luigi. Alle 10:30 partenza, giro turistico con sosta aperitivo. Alle 12:30 rientro per pranzo e premiazioni. Per saperne di più chiama Patrizia al 348-2396-553 oppure epocapianese@gmail.com. Sedicesimo motoraduno d'epoca a Pian del Voglio per celebrare la storia e il fascino delle moto che hanno fatto la nostra storia. Un'esperienza coinvolgente per appassionati e curiosi.
1: Super occasione dai Kini. Parquet prefinito di alta qualità in offerta con oltre il 50% di sconto. Tante misure e finiture disponibili per rinnovare subito la tua casa. Vuoi un esempio? Plancia in rovere 4 mm di nobile, 50 euro al metro quadro più IVA. E con noi anche la posa professionale, eseguita da personale esperto nella posa e nel restauro parquet. Qualità, convenienza e lavoro garantito. Ditta Kini, dal 1974, i tuoi pavimenti, la nostra passione. In piazza del Mercato 9 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 35 2369.
2: Cerchi internet ad alta velocità? Mugello Net è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugello Net garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugello Net ti aspetta in piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
3: Radio Mugello
4: 334 79 88 000.
3: Radio Mugello, consigliata da chi l'ascolta.

che io non ti sto pensando, ma non è vero. E questa notte, mentre lei mi stava amando, io non c'ero.

L'Italia è prima quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio

0: Radio Mugello.
1: Problemi su tablet e smartphone? Non sai dove portarlo? Anche per una consulenza gratuita, vieni da AiRiparo. Lo trovi a Borgo San Lorenzo, in Corso Matteotti 48. AiRiparo è riparazioni express di smartphone e tablet. Tu lo rompi, noi lo ripariamo. Ed è vendita di iPhone rigenerati con garanzia 12 mesi. E poi da AiRiparo trovi il Corner Print, cartucce e toner compatibili, di qualità per tutte le stampanti. Informati allo 055 49 37 919. AiRiparo, Corso Matteotti 48, a Borgo San Lorenzo. Problema risolto.
2: Hai visto che occasioni a Barberino Outlet? Con i pre-sale dal 19 giugno al 3 luglio sconti fino al meno 50% sul prezzo outlet nei negozi aderenti e su articoli selezionati riservati ai possessori della Privilege Card. Patrizia Pepe, Puma, Sunbeck, Twin Set e tanti altri ti aspettano per rinnovare il tuo guardaroba a prezzi ancora più vantaggiosi. Non hai la Privilege Card? Richiedila al Guest Services. Pre-sale, un'occasione da prendere al volo. Promozione valida su articoli selezionati nei negozi aderenti. Scopri di più su barberinooutlet.com.
3: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelle mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
4: E lei che cosa ne pensa?
5: Dottore, non so se mi conviene. I miei figli dicono che conviene, mentre mio marito non sa se conviene davvero.
6: Secondo lei mi conviene?
4: Conviene. Ma vai da Conad.
7: Via, via. Vieni via con me.
8: Conad ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
4: Conad.
9: Di Viale Giovanni 23esimo 47, Borgo San Lorenzo.
10: Banco Fiorentino propone soluzioni per ogni tua esigenza di vendita con pagamenti digitali o da remoto. Per vendere in sicurezza ed evitare contestazioni. POS, Mobile POS, POS virtuali per e-commerce. E per vendere sul web o a distanza, anche senza e-commerce, c'è Payway Mail. Facile e sicuro, basta una mail o un SMS. Fai crescere il tuo business con Banco Fiorentino. Ti aspettiamo in filiale.
11: Radio Mugello
12: 334 79 88 000. Visita il nostro sito internet www.radiomugello.it.

0: Sono le 16 e 2 minuti.
1: Radio Mugello Notizie.
2: Avis Scarperie San Piero intende celebrare la giornata mondiale del donatore di sangue che si è tenuta il 14 giugno. Il centro trasfusionale dell'ospedale del Mugello promuove iniziative straordinarie giovedì 18 giugno. Aumento degli slot mattutini per la donazione di sangue intero per facilitare l'afflusso di donatori e ridurre i tempi di attesa. Apertura pomeridiana dedicata al Plasma Day per incoraggiare la donazione di plasma, fondamentale per terapie specifiche per mantenere riserve adeguate. Contribuire ora significa evitare carenze in ospedale nelle settimane a venire e garantire terapie e interventi programmati. Sostenere pazienti che dipendono da trasfusioni continue. Contatti e informazioni pratiche di Avis Scarperie San Piero al numero 370-3329-255. Etnica 2026, ancora una volta Mugello Global Groove, quattro paesi coinvolti, Vicchio capofila con gli eventi principali e concerti anche a Borgo San Lorenzo, Barberino e San Godenzo. Centrale sarà la musica, ma spazio anche a mostre, teatro, performance, incontri, DJ set, mercato e street food etnico. La 28esima edizione trasforma Piazza Giotto a Vicchio con 4 giorni di musica, di festa, di contaminazione. Tutto grazie alla passione del Jazz Club of Vicchio. Si comincia giovedì 18 giugno con Roy Paci e Aretusca. Venerdì 19 giugno è la notte di Seon Kuti e Egypt 80. Sabato 20 giugno sale sul palco Chantel e Bukovina Club Sound System. Il gran finale domenica 21 giugno spetta ai Nomadi, dal 1963 la voce di più generazioni italiane. A Vicchio il festival vive anche fuori dalla piazza. La Corte Santoni Guidi ospita incontri organizzati con il SAI, Sistema di Accoglienza e Integrazione, dell'Unione Montana dei Comuni del Mugello, e altri eventi curati da Bruno Confortini. Il Vicolo de' Medici invece accoglie concerti nell'intimità del Vino Buono e serate che finiscono tardi. Etnica abita però l'intero Mugello. Sabato 20 giugno Amor Club porta il suo concerto itinerante tra i vicoli di Barberino di Mugello. Sabato 27 giugno i Surrealistas chiudono la festa a San Godenzo. Bike Boobs presenta P-Ride 2026, una giornata dedicata alla celebrazione dei diritti individuali e collettivi, dell'inclusione e della libertà di essere se stessi. Un evento che unisce sport, cultura, condivisione e attivismo attraverso una pedalata aperta a tutti e una serata di incontro e confronto. L'appuntamento è per sabato 20 giugno presso Marchisoro Hub sulla strada per Coldaia a San Piero Assieve, in una cornice immersa nella natura che farà da sfondo a una giornata all'insegna della partecipazione della comunità. Alle 16 partirà una pedalata collettiva aperta a tutte le persone munite di mountain bike, gravel o e-bike. La partecipazione alla pedalata è gratuita ed è obbligatorio l'utilizzo del casco. Dalle 19.30 il Marchisoro Hub ospiterà una pericena e una serata aperta anche a chi non prenderà parte alla pedalata. Attraverso interventi, testimonianze, dialoghi e momenti conviviali, P-Ride vuole offrire uno spazio di riflessione sui diritti, sulle relazioni e sulle possibilità di costruire comunità più inclusive, consapevoli e libere da stereotipi e modelli oppressivi. Saranno presenti Sara Bruni dell'associazione Vanvera e il Cuore Scoperto, la libreria Capitolo 7 e i Cactus, duo mugellano al femminile, composto da voce e chitarra con un repertorio indie pop. Domenica 21 giugno si terrà l'inaugurazione del sentiero Anello di Galliano, il nuovo sentiero del paese. Il programma della giornata prevede alle 16.30 il ritrovo e l'inaugurazione, alle 17 la partenza per l'anello di circa 9 chilometri con un percorso facile aperto a tutti, scarpe comode consigliate. Alle 19 presso l'oratorio di Galliano apericena al ritorno dalla camminata. Dalle 21 serata liscio, la partecipazione all'evento è libera e gratuita. La società sportiva di Londra riparte con un nuovo assetto societario dopo la promozione in seconda categoria e le dimissioni del presidente Carla Francini e dei consiglieri. Il nuovo presidente Andrea Pesci, il vicepresidente Niccolò Pignataro, il segretario Chiara Mugnai. I consiglieri sono Francesco Bazzi, Giacomo Maggi, Francesco Battistoni, Riccardo Giannelli, Alisia Borrelli e Tommaso Cuoretti, sindaco del paese della Val di Sieve. La squadra è stata affidata al direttore sportivo Roberto Dragonetti, al team manager Stefano Taccini e all'allenatore Donato Cannoni.
3: Appuntamento con le notizie fra un'ora.
1: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie.
4: Radio Mugello.
0: La tua estate in Mugello a Borgo San Lorenzo è in piscina all'Agriturismo Podere Badia Valdrago. Prenota la tua giornata in piscina con pranzo o apericena a bordo piscina e gusta le nostre specialità. Tortelli fatti a mano, grigliati di carne e bistecca fiorentina. Vieni da noi anche per il tuo compleanno o per una festa con gli amici.
4: Podere Badia Valdrago, 377-189-7834 o su poderebadia.com.
5: Da Ales Letti e Materassi, vendita diretta in fabbrica. Divani, poltrone relax, reti elettriche, materassi, piumini e biancheria a prezzi scontati. E in omaggio c'è il finanziamento a tasso zero, con prima rata dopo 3 mesi. Tripla convenienza da Ales Letti e Materassi, nei negozi di Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze e Figline Valdarno. O al sito www.lettiematerassi.com.
6: Sei stanco dei tuoi mobili usati? La cucina ha 40 anni e comincia a mostrare i segni del tempo? L'API Arredamenti è qui per te, con oltre 70 anni di esperienza. L'API non è solo arredamenti, ma anche la tua falegnameria di fiducia. Ti offriamo il restyling completo dei tuoi mobili, riverniciamo, sistemiamo e trasformiamo ciò che pensavi fosse vecchio in qualcosa di bello e nuovo. E la cosa migliore, restando fedele al riciclo, contribuisci a salvare l'ambiente senza gettare via nulla. Vieni dall'API Arredamenti, vicino al passaggio a livello a Vicchio, infoline 055 84 4107, oppure www.lapiarredamenti.it. E dai nuova vita alla tua casa in modo sostenibile e a prezzi imbattibili. Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli a Galliano, un angolo di Toscana nel cuore del Mugello. Specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali, fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. Non perdete la nostra pizzeria e gli aperitivi con ricchi taglieri. Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli, via di Galliano a Galliano, dal martedì alla domenica. Un'esperienza gustosa e unica. Vieni a scoprirla con noi. Segnate in agenda al 347-7516-696.
7: Con Renault Captur Full Hybrid E-Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A giugno tuo in pronta consegna con tasso zero da 119 euro al mese. TAG 098, anticipo 6200 euro, 36 rate, rata finale 16.359 euro. Offerta valida solo per vetture in pronta consegna fino a esaurimento scorte, salva approvazione Mobilize Financial Services, infe condizioni in sede.
8: La trovi alla concessionaria AutoEquip, in Viale Giovanni 23esimo a Borgo San Lorenzo.
9: Al ristorante The Lodge Farm, giovedì 18 giugno, aperti dalle 18.30 con taglieri fritto e bollicine. Venerdì 19 giugno aperti per cena dalle 18.30. Sabato 20 giugno chiusi per evento privato. Domenica 21 giugno aperti a pranzo con il brunch. Il ristorante The Lodge Farm, presso la fattoria Palagiaccio, a Scarperia e San Piero, è aperto dal giovedì alla domenica. Qui potrai gustare carni saporite, tra cui le nostre famose bistecche, e deliziosi taglieri di salumi e formaggi, tutti rigorosamente a chilometro zero, e i dolci fatti in casa, che ti regaleranno un finale perfetto per il tuo pasto. Infoline 335-800-1624.
10: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec Produttori di Infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec Produttore di Infissi è la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pian Vallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec Produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
0: Radio Mugello
11: 334 79 88 000.

0: Radio Mugello.
1: Alluvione, inondazione, terremoto. La tua casa può essere al sicuro con Banco Fiorentino, grazie a polizze assicurative che offrono tutele per i danni e un aiuto concreto, con coperture e servizi immediati. Vieni in filiale per saperne di più. La tua casa sicura con Banco Fiorentino.
2: Open Job Metis, filiale di Borgo San Lorenzo, cerca un barista full time per attività di Borgo San Lorenzo, un manovale muratore full time per azienda edile di Barberino di Mugello, un impiegato ufficio tecnico settore impiantistico full time per azienda di Borgo San Lorenzo, un progettista meccanico full time per azienda di Scarperie e San Piero, un elettricista full time per azienda di Borgo San Lorenzo, un meccanico auto officina full time per azienda di Scarperie e San Piero, un operaio elettrico full time per azienda di Barberino di Mugello. Per inviare la propria candidatura scrivere a borgosanlorenzo@openjob.it allegando il proprio curriculum. Per informazioni chiamare Open Job Metis Borgo San Lorenzo al numero 055 0249 328.
3: L'autocarrozzeria Giovannini, località Le Fornaci a Borgo San Lorenzo. Autorizzata Gruppo Volkswagen. All'autocarrozzeria Giovannini ricarica aria condizionata, igiene e sostituzione filtri, noleggio auto anche per lunghi periodi. E per la tua sicurezza, sistemi ADAS e diagnosi scocche. Autocarrozzeria Giovannini, a Borgo San Lorenzo. Telefono 380 140 9768.
4: La Farmacia Monti, a Borgo San Lorenzo, si prende cura della vostra salute e del vostro benessere, con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla Farmacia Monti, articoli sanitari e ortopedici. La Farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
5: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
6: Aperta sabato 20 e domenica 21 giugno.
7: Benvenuti nel nostro negozio Giovannini Renza a Borgo San Lorenzo, la casa degli articoli da regalo e profumatori d'ambiente Vranies. Scoprite fragranze uniche che trasformano ogni ambiente in un'esperienza sensoriale indimenticabile, perfetti per un regalo speciale o per rendere la vostra casa ancora più accogliente. Venite dalla Renza e lasciatevi conquistare dall'eleganza e dalla raffinatezza del nuovo profumo fico aromatico di Vranies. Giovannini Renza fa sempre la differenza. In corso Matteotti a Borgo San Lorenzo.
8: Radio Mugello
9: 334 79 88 000 www.radiomugello.it.

0: Sono le 16:30.
1: Gli annunci economici di Radio Mugello.
2: Cerco insegnante per ripetizioni di latino del biennio liceo scienze umane. Messaggio su WhatsApp al numero 340 0745 279. Vendo 240 capsule di caffè Lavazza crema e gusto a 50 euro. 392 2692 180. Signora 53enne con più di 20 anni di esperienza in pulizie domestiche presso abitazioni private, cerca famiglia con la quale collaborare a lungo termine, una mattina a settimana, zona Ronta, Borgo San Lorenzo. Renzo Automunita 366 8762 186. Signora residente a Borgo San Lorenzo, cerca lavoro come assistente domiciliare per anziani, autosufficienti e non, e pulizie, buona esperienza, zona Borgo San Lorenzo e paesi limitrofi. 340 8909 144. Operatrice olistica disponibile per collaborazioni ed eventi presso agriturismi, bed and breakfast, spa e strutture ricettive, zona Mugello. 375 5664 774. Cinzia. Tecnico agrario, cerca occupazione nel settore florovivaistico, anche stagionale, esperienza in prestigiose attività del settore e RSA nella cura delle piante, anche nella mansione di viticoltore e vendemmia. 333 4750 197. Vendo moto KTM Duke 125 del 2020, chilometri 26.000, perfetta come nuova, revisione fatta nel 2024 con scadenza 30 novembre 2026, prezzo 3.500 euro trattabili compreso cavalletto alzamoto. 333 2120 857. Vendo appezzamento di terreno di circa 2600 metri quadri in località La Macchia tra Scarperia e Sant'Agata, accesso al fiume e recintato in parte con un annesso per ricovero legna o attrezzature. 339 6321 282. Roberto. Cerco lavoro nei centri di accoglienza per immigrati, esperienza nel settore, chiamare su WhatsApp 353 4563 750. Cerco gattino, zona Mugello. 329 9434 304. Silvia. Signora italiana cerca lavoro come assistente anziani o pulizie, zona Mugello. 380 1218 291 Katia.
1: Gli annunci economici di Radio Mugello. Per usufruire di questo spazio gratuito,
3: 334 79 88 000. Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: All'Ortopedia Sanitari San Lorenzo, a Borgo San Lorenzo, puoi trovare tutto per il tuo benessere. Aerosol, misuratori di pressione, nastro kinesio taping, plantari su misura e molto altro. Senza dimenticare che è arrivata la nuova collezione estiva di calzature delle migliori marche. Affidatevi a noi per qualità e professionalità, per prendervi cura della vostra salute ogni giorno. Ortopedia Sanitari San Lorenzo, in via Oreste Bandini, a Borgo San Lorenzo.
2: Convenzionati ASL e INAIL, informazioni allo 055 84 57 941.
3: Domenica 28 giugno, Epoca Pianese al Pian del Voglio presenta il 16° Motoraduno d'Epoca, con prenotazione obbligatoria entro il 25 giugno. Alle ore 8:30 ritrovo in Piazzetta San Luigi, alle 10:30 partenza, giro turistico con sosta aperitivo, alle 12:30 rientro per pranzo e premiazioni. Per saperne di più chiama Patrizia al 348-2396-553 oppure epocapianese@gmail.com. 16° Motoraduno d'Epoca a Pian del Voglio, per celebrare la storia e il fascino delle moto che hanno fatto la nostra storia. Un'esperienza coinvolgente per appassionati e curiosi.
4: Mugello Rent a Vicchio è noleggio furgoni per escursioni, gite, trasferimenti, vacanze oppure trasporto merci, traslochi o altro. Mugello Rent risolve tutti questi problemi con pulmini a 9 posti, moderni e sicuri, che puoi guidare anche con patente B. Mugello Rent è vendita e montaggio di pneumatici per moto, auto, camion e trattori ed è officina autorizzata e certificata per revisioni auto, moto e ciclomotore.

0: 1, Mugello Rent, professionisti del settore, nella nuova sede in via Fratelli Giugni a Vicchio. Sabato 20 giugno ore 10:30, in diretta su Radio Ulna di Radio Mugello, Ughino intervista in esclusiva Beppe Carletti dei Nomadi, in concerto a Etnica domenica 21 giugno ore 21:30 in piazza Giotto a Vicchio.
1: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
2: Hai visto che occasioni a Barberino Outlet? Con i pre-sale dal 19 giugno al 3 luglio sconti fino al meno 50% sul prezzo outlet nei negozi aderenti e su articoli selezionati riservati ai possessori della Privilege Card. Patrizia Pepe, Puma, Sunbeck, Twin Set e tanti altri ti aspettano per rinnovare il tuo guardaroba a prezzi ancora più vantaggiosi. Non hai la Privilege Card? Richiedila al Guest Services. Pre-sale, un'occasione da prendere al volo. Promozione valida su articoli selezionati nei negozi aderenti. Scopri di più su Barberino Outlet.
3: Radio Mugello
4: 334 79 88 000.
5: La pubblicità è una cosa seria.
6: Radio Mugello,
5: garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
4: 334 79 88 000.

0: Radio Mugello.
1: In ogni momento della tua giornata, la nostra acqua è al tuo fianco. Ti dona freschezza e benessere quando fai sport, lavori o ti rilassi. Sicura, buona e controllata. Publiacqua, la tua acqua, la tua vita.
2: Al ristorante The Lodge Farm, giovedì 18 giugno, aperti dalle 18.30 con taglieri fritto e bollicine. Venerdì 19 giugno aperti per cena dalle 18.30. Sabato 20 giugno chiusi per evento privato. Domenica 21 giugno aperti a pranzo con il brunch. Il ristorante The Lodge Farm, presso la fattoria Palagiaccio, a Scarperia e San Piero, è aperto dal giovedì alla domenica. Qui potrai gustare carni saporite, tra cui le nostre famose bistecche, e deliziosi taglieri di salumi e formaggi, tutti rigorosamente a chilometro zero, e i dolci fatti in casa, che ti regaleranno un finale perfetto per il tuo pasto. Info line 335 800 1624.
3: Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
4: Benvenuti nel nostro negozio Giovannini Renza a Borgo San Lorenzo, la casa degli articoli da regalo e profumatori d'ambiente Vranies. Scoprite fragranze uniche che trasformano ogni ambiente in un'esperienza sensoriale indimenticabile, perfetti per un regalo speciale o per rendere la vostra casa ancora più accogliente. Venite dalla Renza e lasciatevi conquistare dall'eleganza e dalla raffinatezza del nuovo profumo fico aromatico di Vranies. Giovannini Renza fa sempre la differenza in Corso Matteotti a Borgo San Lorenzo.
5: Da punte a capo a Borgo San Lorenzo ci trovi tutto. Tutto per la scuola, tutto per l'ufficio. Lapis, penne, quaderni, modulistica per ogni tua esigenza. Cartoleria punte a capo in via Pananti accanto a Fototassini a Borgo San Lorenzo. E risolvi tutti i tuoi piccoli problemi. Perché cosa fatta? Capo A.
3: Cerchi internet ad alta velocità? Mugello Net è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugello Net garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugello Net ti aspetta in piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
6: Radio Mugello
7: 334 79 88 000.
8: Frizzante come la tua estate. Radio Mugello, un tuffo nella tua musica del cuore.

0: Sono le 17 e un minuto.
1: Radio Mugello Notizie.
2: Un'infrastruttura verde che si estende per circa 60 km attraversa tutto il Mugello fino a Contea Londa, un percorso ciclabile con una larghezza tra un metro e mezzo e tre metri destinati sia alla mobilità sostenibile che al turismo lento. Si tratta della ciclovia della Sieve, itinerario dei Tre Laghi. L'investimento complessivo ammonta a 5 milioni di euro, sostenuto per 4 milioni di euro dalla Regione Toscana e per 1 milione di euro da Rete Ferroviaria Italiana. I lavori realizzati per Lotti vedono il tratto di San Piero a Sieve nel comune di Scarperie San Piero quasi completato. In corso di realizzazione sono il tratto di Comano Rufina Londa e il tratto Scarperie a San Piero Borgo San Lorenzo. Restano da realizzare il tratto tra Ponte Avicchio e Celle nel comune di Dicomano e quello nel comune di Barberino. Da poco il tratto Ponte Avicchio Saginale, pesantemente danneggiato dagli eventi meteo eccezionali, è stato riaperto e sono nuovamente fruibili 5 km che costeggiano il fiume Sieve. Originariamente realizzato nel 2010, il tratto è stato completamente rigenerato con interventi di manutenzione straordinaria. La sezione è stata allargata a 2,5 metri e il piano viario è stato interamente rifatto con pietrischetto opportunamente compattato e le vecchie staccionate in castagno sono state sostituite con strutture in acciaio Corten. Una scelta strategica che abbatterà drasticamente i futuri costi di manutenzione. La ciclovia della Sieve fa parte di un sistema integrato di ciclovie e si candida a diventare un'infrastruttura strategica per il territorio sia dal punto di vista turistico, unendo sport, natura e valorizzazione del paesaggio toscano, sia come mobilità alternativa e sostenibile anche di collegamento alle stazioni ferroviarie per i pendolari. A Borgo San Lorenzo prendono il via nuovi interventi di manutenzione e riqualificazione del patrimonio arboreo comunale, comprensivi della messa a dimora di nuove alberature. Tra le aree interessate figurano il Parco Pertini, dove si interverrà sulle alberature secche e in stato di sofferenza, l'area antistante la scuola primaria di via Leonardo da Vinci con l'abbattimento di un abete parzialmente secco, effettuato durante il periodo di chiusura della scuola per motivi di sicurezza, e l'area verde di via Aligi Barducci, dove saranno effettuati interventi di manutenzione delle alberature. Ulteriori operazioni interesseranno anche altre zone del territorio comunale. Per quanto riguarda l'abete situato di fronte alla scuola primaria, la pianta sarà sostituita con un nuovo cedro, la cui messa a dimora è prevista nel prossimo periodo autunnale, a partire dal mese di ottobre. Il servizio di diabetologia e malattie metaboliche dell'ospedale del Mugello dalla seconda metà di maggio ha ripreso a pieno regime l'attività grazie all'assunzione di due nuovi diabetologi. Nonostante le difficoltà di questi mesi legate a dimissioni e assenze prolungate per maternità, l'ambulatorio è sempre rimasto attivo ed ha continuato a garantire prestazioni fondamentali per gli utenti. Già da qualche settimana, sotto la guida di Francesco Manetti, l'ambulatorio si avvale delle competenze di Jacopo Iacomelli e Caterina Ballo, grazie ai quali l'attività si è potuta articolare su 5 giorni a settimana, mattina e pomeriggio. Nel corso di questi mesi l'azienda sanitaria, con la collaborazione della direzione di presidio, ha continuato a dedicare una costante attenzione al servizio di diabetologia dell'ospedale, per poter confermare in via definitiva l'arrivo di nuovi diabetologi. Il servizio è attivo tutti i giorni dal lunedì al venerdì al mattino e pomeriggio. È prevista anche una finestra telefonica a disposizione degli utenti al numero 055 84 51 388, dalle 7.30 alle 8.30, dal lunedì al venerdì. Dove gli occhi tornano a casa, appartenenza e memoria nel Mugello, è la mostra personale di pittura dell'artista Vasco Tortelli, aperta al pubblico da venerdì 19 giugno, giornata in cui verrà ufficialmente formalizzata al pubblico la donazione che la famiglia dell'artista ha fatto al comune di Barberino, ben 58 opere che andranno a valorizzare alcuni degli immobili pubblici di proprietà dell'ente. La mostra rappresenta di fatto un percorso diffuso nel cuore del paese che unisce arte, identità e territorio. Saranno tre infatti le sedi protagoniste dell'esposizione: Palazzo Pretorio in Piazza Cavour, la Compagnia dei Santi Sebastiano e Rocco in Corso Corsini e la Buturlina in Piazza Cavour. Attraverso paesaggi, scorci architettonici e disegni di intensa forza espressiva, Vasco Tortelli racconta il Mugello e non solo come luogo dell'anima.
3: Appuntamento con le notizie fra un'ora.
1: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie. Radio Mugello.
4: Podere Badia Valdrago vi invita a vivere un'esperienza unica nella terrazza Spa Valdrago, un cielo privato sospeso tra gli ulivi del Mugello. Qui la Toscana respira piano e il relax prende forma. al centro, una piscina perfetta per rinfrescarsi, accanto all'area spa con sauna in legno, vasca idromassaggio per 2-4 persone e doccia emozionale. Nella zona relax, oltre 25 lettini, angolo lounge e divani panoramici vi aspettano, con un'illuminazione scenografica che rende magiche le serate. Venite a trovarci per pranzo, piscina o per organizzare i vostri eventi speciali. Info e prenotazioni 377-189-7834 oppure www.poderebadia.com. La farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla farmacia Monti articoli sanitari e ortopedici. La farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Info line 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
5: Aperta sabato 20 e domenica 21 giugno.
6: E lei che cosa ne pensa?
7: Dottore, non so se mi conviene. I miei figli dicono che conviene, mentre mio marito non sa se conviene davvero. Secondo lei mi conviene?
6: Conviene. Ma vai da Conad.
8: Via, via. Vieni via con me.
9: Conad ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
6: Conad.
10: Di Viale Giovanni 23esimo 47, Borgo San Lorenzo.
11: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura. E siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria, e ginnastica. Ginnastica posturale, in Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 84 55 114.
12: Il centro di fisioterapia rimane aperto tutta l'estate.
13: Baia Caffè, nelle splendide colline mugellane, uno stabilimento balneare a tutto tondo. Lettini, ombrelloni, pedalò, canoe, sub, attività sportive. Aperto tutti i giorni, da colazione a notte, con una ristorazione eccellente e fiori all'occhiello, la pizza in pala, unica per fragranza, sapore e digeribilità. Di sera, da attività olistiche, eventi culturali ai mitici DJ set. Seguici sui social o www.baiacaffè.com. Prenotazione obbligatoria per la cena di tutti i giorni e per la spiaggia il sabato e la domenica.
14: Radio Mugello
15: 334 79 88 000.
16: Radio Mugello.

pieno di sorprese, ce ne saranno ancora, e queste luci accese illuminano tutti come fa l'amore. E allora avanti amici, ciac, motore, azione!

0: Radio Mugello.
1: Benvenuti nel nostro negozio Giovannini Renza a Borgo San Lorenzo, la casa degli articoli da regalo e profumatori d'ambiente Vragnes. Scoprite fragranze uniche che trasformano ogni ambiente in un'esperienza sensoriale indimenticabile, perfetti per un regalo speciale o per rendere la vostra casa ancora più accogliente. Venite dalla Renza e lasciatevi conquistare dall'eleganza e dalla raffinatezza del nuovo profumo fico aromatico di Vragnes. Giovannini Renza fa sempre la differenza in Corso Matteotti a Borgo San Lorenzo.
2: Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
3: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
4: Mala Piazza, a Borgo San Lorenzo, ti aspetta già dalle 17, con un'ampia selezione di pizze al taglio, disponibili in tanti gusti, tutti da provare. E per la cena, cosa c'è di meglio di una pizza tonda, classica toscana sottile e croccante? Oppure della verace pizza napoletana, con tantissime varianti tutte da assaggiare, per soddisfare ogni palato. Ti consigliamo però di prenotare al 351 46 99 929 per garantirti il tuo tavolo e l'orario da te preferito. Mala Piazza, Piazza Vittorio Veneto, a Borgo San Lorenzo, dove gusto, qualità e passione si incontrano.
1: Sei stanco dei tuoi mobili usati? La cucina ha 40 anni e comincia a mostrare i segni del tempo? Lapi Arredamenti è qui per te, con oltre 70 anni di esperienza. Lapi non è solo arredamenti, ma anche la tua falegnameria di fiducia. Non ti piace più il colore delle porte o vuoi rinnovare la sala? Nessun problema, con Lapi puoi vedere il risultato direttamente al computer prima di iniziare. E la cosa migliore, restando fedele al riciclo, contribuisci a salvare l'ambiente senza gettare via nulla. Vieni da Lapi Arredamenti, vicino al passaggio a livello a Vicchio, infoline 055 84 4107 oppure www.lapiarredamenti.it. E dai nuova vita alla tua casa in modo sostenibile e a prezzi imbattibili.
5: Domenica 28 giugno, Epoca Pianese al Pian del Voglio presenta il 16° Motoraduno d'Epoca, con prenotazione obbligatoria entro il 25 giugno. Alle ore 8:30 ritrovo in Piazzetta San Luigi, alle 10:30 partenza, giro turistico con sosta aperitivo, alle 12:30 rientro per pranzo e premiazioni. Per saperne di più chiama Patrizia al 348 23 96 553 oppure epocapianese@gmail.com. 16° Motoraduno d'Epoca a Pian del Voglio, per celebrare la storia e il fascino delle moto che hanno fatto la nostra storia. Un'esperienza coinvolgente per appassionati e curiosi.
3: L'autocarrozzeria Giovannini a Borgo San Lorenzo, sempre più vicina alla gente, ora è anche auto a noleggio, a breve e lungo periodo, in modo facile e sicuro. Informati su WhatsApp al 380 140 9768 per avere tutte le info possibili. E poi ricordati, se hai un incidente, fai sempre il CID e portalo sempre in carrozzeria. Ti consiglieranno sempre al meglio, con assistenza legale e gestione del sinistro. Autocarrozzeria Giovannini, Viale Fornaci 2 a Borgo San Lorenzo, sempre al passo con i tempi.
4: Radio Mugello
6: 334 79 88 000.
7: Più allegria, più fantasia, più simpatia, più Radio Mugello.

0: Radio Mugello e il mondo del lavoro. Offresi Occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
1: Autofficina Galeotti di Borgo San Lorenzo cerca un meccanico per riparazioni auto con un minimo di esperienza nel settore. 055 8494 262. Ristorante Il Giogo cerca personale automunito per cucina, ristorante, bar e apertura chiosco. 339 7020 555. Camping Mugello Verde a San Piero a Sieve cerca receptionist, conoscenza lingua inglese e francese, assistente bagnanti. Inviare curriculum a mugelloverde@florencevillage.com. Oliviero Firenze cerca due persone, una content creator solare spigliata e con una forte passione per i social ed una addetta customer care brillante, dinamica e con una parlantina fluente. Inviare curriculum con foto a shop@olivierofirenze.com. La residenza sanitaria Nuova Villario di San Godenzo cerca un infermiere e un operatore sociosanitario da inserire nel proprio organico a tempo indeterminato. Inviare curriculum via mail a alessia.zolfanelli@nuovavillario.it. Cercasi osso infermieri per assistenza signora autosufficiente per cure palliative per malattia. Massima serietà. 327 47 11 207. Cerco persona per pulizie e stirare referenziata automunita residente nella zona di Barberino di Mugello. 340 4066 358. Corriere Lavacchini di Borgo San Lorenzo cerca autista con patente CE+CQC per lavoro continuativo. Inviare curriculum a info@lavacchini.it.
2: Sono le 17 e 34 minuti.
3: La tua musica preferita a portata d'ascolto. Ascolto.
4: Accendi Radio Mugello.
0: Radio Mugello è il mondo del lavoro. Offresi Occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
5: Un fortunato giovedì da Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Mugello Rent a Vicchio, a noleggio furgoni per escursioni, gite, trasferimenti, vacanze oppure trasporto merci, traslochi o d'altro. Mugello Rent risolve tutti questi problemi con pulmini a 9 posti, moderni e sicuri, che puoi guidare anche con patente B. Mugello Rent è vendita e montaggio di pneumatici per moto, auto, camion e trattori ed è officina autorizzata e certificata per revisioni auto, moto e ciclomotori. Per tutto questo ed altro informati alla tua officina di fiducia 055 84 48 371. Mugello Rent, professionisti del settore. Nella nuova sede in via Fratelli Giugni a Vicchio. Super occasione dai Kini. Parquet prefinito di alta qualità in offerta con oltre il 50% di sconto. Tante misure e finiture disponibili per rinnovare subito la tua casa. Vuoi un esempio? Plancia in rovere 4 mm di nobile, 50 euro al metro quadro più IVA. E con noi anche la posa professionale eseguita da personale esperto nella posa e nel restauro parquet. Qualità, convenienza e lavoro garantito. Ditta Kini, dal 1974 i tuoi pavimenti, la nostra passione. In piazza del Mercato 9 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 35 23 69.
2: Cerchi internet ad alta velocità? Mugello Net è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugello Net garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugello Net ti aspetta in piazza Gramsci 61.

0: a Borgo San Lorenzo, oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
1: Potresti pensare che la cosa più importante per un'auto elettrica sia avere più autonomia possibile, ma poi ti rendi conto che percorri in media solo 37 km al giorno. E questa è la realtà. A giugno scopri la promo di Dacia Spring 100% elettrica Model Year 2024 Extreme 65 in pronta consegna con 6.000 euro di incentivi Dacia per tutti. Offerta valida fino a esaurimento scorte. Vieni a trovarci. Info e condizioni in sede.
2: La trovi alla concessionaria AutoEquip in Viale Giovanni 23esimo a Borgo San Lorenzo.
0: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelle mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
3: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec Produttori di Infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec Produttore di Infissi è la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pianvallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec Produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
4: Al ristorante The Lodge Farm, giovedì 18 giugno, aperti dalle 18.30 con taglieri fritto e bollicine. Venerdì 19 giugno aperti per cena dalle 18.30. Sabato 20 giugno chiusi per evento privato. Domenica 21 giugno aperti a pranzo con il brunch. Il ristorante The Lodge Farm, presso la fattoria Palagiaccio, a Scarperia e San Piero, è aperto dal giovedì alla domenica. Qui potrai gustare carni saporite, tra cui le nostre famose bistecche, e deliziosi taglieri di salumi e formaggi, tutti rigorosamente a chilometro zero, e i dolci fatti in casa, che ti regaleranno un finale perfetto per il tuo pasto. Infoline 335 800 1624.
5: Radio Mugello
6: 334 79 88 000.
5: Radio Mugello, estate in musica.

0: Radio Mugello.
1: L'autocarrozzeria Giovannini, località Le Fornaci a Borgo San Lorenzo, autorizzata a gruppo Volkswagen. All'autocarrozzeria Giovannini ricarica aria condizionata, igiene e sostituzione filtri, noleggio auto anche per lunghi periodi. E per la tua sicurezza, sistemi ADAS e diagnosi scocche. Autocarrozzeria Giovannini a Borgo San Lorenzo, telefono 380 140 9768.
2: La farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla farmacia Monti articoli sanitari e ortopedici. La farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
3: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
4: Aperta sabato 20 e domenica 21 giugno.
5: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura. E siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 84 55 114.
6: Il centro di fisioterapia rimane aperto tutta l'estate.
7: All'Ortopedia Sanitari San Lorenzo, a Borgo San Lorenzo, puoi trovare tutto per il tuo benessere. Aerosol, misuratori di pressione, nastro kinesio taping, plantari su misura e molto altro. Senza dimenticare che è arrivata la nuova collezione estiva di calzature delle migliori marche. Affidatevi a noi per qualità e professionalità, per prendervi cura della vostra salute ogni giorno. Ortopedia Sanitari San Lorenzo, in via Oreste Bandini, a Borgo San Lorenzo.
6: Convenzionati ASL e INAIL, informazioni allo 055 84 57 941.
8: Domenica 28 giugno, Epoca Pianese al Pian del Voglio presenta il 16° Motoraduno d'Epoca, con prenotazione obbligatoria entro il 25 giugno. Alle ore 8.30 ritrovo in Piazzetta San Luigi, alle 10.30 partenza, giro turistico con sosta aperitivo, alle 12.30 rientro per pranzo e premiazioni. Per saperne di più chiama Patrizia al 348-2396-553 oppure epocapianese@gmail.com. 16° Motoraduno d'Epoca a Pian del Voglio, per celebrare la storia e il fascino delle moto che hanno fatto la nostra storia. Un'esperienza coinvolgente per appassionati e curiosi.
9: Radio Mugello
10: 334 79 88 000.
11: La buona musica ha finalmente trovato casa.
12: Sei su Radio Mugello.

0: Sono le 18 e 2 minuti.
1: Radio Mugello Notizie.
2: Dal 10 giugno la città metropolitana di Firenze ha avviato i lavori di manutenzione straordinaria del ponte al chilometro 44.100 della strada regionale 302 Brisighellese-Ravennate. I lavori si sono resi necessari dopo le ispezioni affidate a professionisti esterni che hanno evidenziato criticità di carattere strutturale oltre al degrado complessivo delle murature esistenti. L'intervento prevede la realizzazione di strutture di appoggio realizzate con micropali su cui si andrà ad appoggiare la nuova struttura in cemento armato del ponte, che sostanzialmente sostituirà l'esistente arco in muratura di pietrame. La strada, che rappresenta l'unico collegamento dell'Alto Mugello con la Piana Fiorentina, dovrà necessariamente poi essere chiusa al transito e per questo motivo è prevista come priorità la realizzazione di un bypass che permetterà di mantenere la transitabilità pur con limitazioni ai mezzi pesanti in relazione alla loro lunghezza. Perciò il traffico verrà deviato sul bypass provvisorio da realizzare entro un paio di mesi adiacente al ponte esistente sul lato monte. Publiacqua informa i cittadini del comune di Barberino di Mugello che causa lavori Enel che toglieranno energia elettrica agli impianti. Dalle 8 di lunedì 22 giugno si potranno registrare mancanze d'acqua e basse pressioni in via Nazionale, via Colle Barucci e nelle località Belvedere e Rugliaccia. La situazione tornerà a normalizzarsi nel corso del pomeriggio. Publiacqua si scusa con i cittadini per il disagio. Dove gli occhi tornano a casa, appartenenze e memoria nel Mugello è la mostra personale di pittura dell'artista Vasco Tortelli, aperta al pubblico da venerdì 19 giugno, giornata in cui verrà ufficialmente formalizzata al pubblico la donazione che la famiglia dell'artista ha fatto al comune di Barberino, ben 58 opere che andranno a valorizzare alcuni degli immobili pubblici di proprietà dell'ente. La mostra rappresenta di fatto un percorso diffuso nel cuore del paese che unisce arte, identità e territorio. Saranno tre infatti le sedi protagoniste dell'esposizione: Palazzo Pretorio in Piazza Cavour, la Compagnia dei Santi Sebastiano e Rocco in Corso Corsini e la Buturlina in Piazza Cavour. Attraverso paesaggi, scorci architettonici e disegni di intensa forza espressiva, Vasco Tortelli racconta il Mugello e non solo come luogo dell'anima. Bike Boobs presenta P-Ride 2026, una giornata dedicata alla celebrazione dei diritti individuali e collettivi dell'inclusione e della libertà di essere se stessi. Un evento che unisce sport, cultura, condivisione e attivismo attraverso una pedalata aperta a tutti e una serata di incontro e confronto. L'appuntamento è per sabato 20 giugno presso Marchisoro Hub sulla strada per Coldaia a San Piero Assieve, in una cornice immersa nella natura che farà da sfondo a una giornata all'insegna della partecipazione della comunità. Alle 16 partirà una pedalata collettiva aperta a tutte le persone munite di mountain bike, gravel o e-bike. La partecipazione alla pedalata è gratuita ed è obbligatorio l'utilizzo del casco. Dalle 19.30 il Marchisoro Hub ospiterà una pericena e una serata aperta anche a chi non prenderà parte alla pedalata. Attraverso interventi, testimonianze, dialoghi e momenti conviviali, P-Ride vuole offrire uno spazio di riflessione sui diritti, sulle relazioni e sulle possibilità di costruire comunità più inclusive, consapevoli e libere da stereotipi e modelli oppressivi. Saranno presenti Sara Bruni dell'associazione Vanvera e il Cuore Scoperto, la libreria Capitolo 7 e i Cactus, duo mugellano al femminile, composto da voce e chitarra con un repertorio indie pop. Sabato 20 giugno alle 20.30 l'Associazione Culturale Camerata De Bardi è a Vicchio per la nuova edizione del Festival Etnica nella Corte Santoni Guidi per celebrare il centenario della prima rappresentazione dell'ultimo capolavoro di Giacomo Puccini, Turandot. L'appuntamento storico musicale che si inserisce nel cartellone di eventi affidato alla dottoressa Sabrina Malavolti Landi, musicologa e musicista, e condurrà alla scoperta del capolavoro pucciniano. La prima rappresentazione del 1926 si avvalse dell'ingegno e della creatività di due mugellani, il borghigiano Giovacchino Forzano e un borghigiano d'adozione, il fiorentino Galileo Chini. Il primo ne curò l'allestimento scenico e il secondo ne realizzò le scenografie.
3: Vi ricordiamo l'appuntamento con il notiziario serale alle 18.45.
1: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie.
4: Radio Mugello.
5: La tua estate in Mugello a Borgo San Lorenzo è in piscina all'Agriturismo Podere Badia Valdrago. Prenota la tua giornata in piscina con pranzo o apericena a bordo piscina e gusta le nostre specialità: tortelli fatti a mano, grigliati di carne e bistecca fiorentina. Vieni da noi anche per il tuo compleanno o per una festa con gli amici.
6: Podere Badia Valdrago, 377-189-7834 o su poderebadia.com. il Poggio di Sotto di Claudio Lilli a Galliano, un angolo di Toscana nel cuore del Mugello, specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali, fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. Non perdete la nostra pizzeria e gli aperitivi con ricchi taglieri. Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli, via di Galliano a Galliano, dal martedì alla domenica, un'esperienza gustosa e unica. Vieni a scoprirla con noi. Segnate in agenda al 347-7516-696.
7: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec Produttori di Infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec Produttore di Infissi è la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pianvallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec Produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
8: E lei che cosa ne pensa?
9: Dottore, non so se mi conviene. I miei figli dicono che conviene, mentre mio marito non sa se conviene davvero. Secondo lei mi conviene?
8: Conviene. Ma vai da Conat.
10: Via, via. Vieni via con me.
11: Conat ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
8: Conat.
12: Di Viale Giovanni 23esimo 47, Borgo San Lorenzo.
6: Sabato 20 giugno, ore 10.30, in diretta su Radio Ulna di Radio Mugello, Ughino intervista in esclusiva Beppe Carletti dei Nomadi. In concerto a Etnica, domenica 21 giugno, ore 21.30, in Piazza Giotto a Vicchio.
5: Radio Mugello
13: 334 79 88 000.
4: Radio Mugello 100% successi.

0: Questo disco è stato richiesto a
1: 334 79 88 000. Con Radio Mugello, la tua canzone è subito in onda.

0: Radio Mugello.
1: Se cerchi tessuti di qualità con un assortimento sempre aggiornato, il Mercatino del Tessuto è il posto giusto. Qui troverai continuamente nuove fantasie e stoffe fresche, perfette per sartoria creativa, hobbistica e fai da te. Inoltre, il Mercatino offre articoli unici per personalizzare la tua casa, rendendo gli ambienti davvero speciali. E poi tende da esterni e da interni in tanti colori. Vieni a scoprire il tessuto che desideri o i materiali ideali per il tuo arredamento. Qui il rapporto qualità-prezzo è imbattibile, con soluzioni adatte ad ogni budget. E ti sentirai come a casa. Il Mercatino del Tessuto, se ancora non lo sai, lo trovi qui, al Ponte Rosso, a Borgo San Lorenzo.
2: Podere Badia Valdrago vi invita a vivere un'esperienza unica nella terrazza Spa Valdrago, un cielo privato sospeso tra gli ulivi del Mugello. Qui la Toscana respira piano e il relax prende forma. Al centro, una piscina perfetta per rinfrescarsi, accanto all'area spa con sauna in legno, vasca idromassaggio per 2-4 persone e doccia emozionale. Nella zona relax, oltre 25 lettini, angolo lounge e divani panoramici vi aspettano, con un'illuminazione scenografica che rende magiche le serate. Venite a trovarci per pranzo, piscina o per organizzare i vostri eventi speciali. Info e prenotazioni 377-189-7834 oppure www.poderebadia.com.
3: Mugello Rent a Vicchio è noleggio furgoni per escursioni, gite, trasferimenti, vacanze oppure trasporto merci, traslochi o d'altro. Mugello Rent risolve tutti questi problemi con pulmini a 9 posti, moderni e sicuri, che puoi guidare anche con patente B. Mugello Rent è vendita e montaggio di pneumatici per moto, auto, camion e trattori ed è officina autorizzata e certificata per revisioni auto, moto e ciclomotori. Per tutto questo ed altro informati alla tua officina di fiducia 055 84 48 371. Mugello Rent, professionisti del settore, nella nuova sede in via Fratelli Giugni a Vicchio.
1: Sei stanco dei tuoi mobili usati? La cucina ha 40 anni e comincia a mostrare i segni del tempo? L'API Arredamenti è qui per te, con oltre 70 anni di esperienza. L'API non è solo arredamenti, ma anche la tua falegnameria di fiducia. Non ti piace più il colore delle porte o vuoi rinnovare la sala? Nessun problema, con l'API puoi vedere il risultato direttamente al computer prima di iniziare. E la cosa migliore, restando fedele al riciclo, contribuisci a salvare l'ambiente senza gettare via nulla. Vieni dall'API Arredamenti, vicino al passaggio a livello a Vicchio. Infoline 055 84 4107 oppure www.lapiarredamenti.it. E dai nuova vita alla tua casa in modo sostenibile e a prezzi imbattibili.
4: Da Ales Letti e Materassi, vendita diretta in fabbrica. Divani, poltrone relax, reti elettriche, materassi, piumini e biancheria a prezzi scontati. E in omaggio c'è il finanziamento a tasso zero, con prima rata dopo 3 mesi. Tripla convenienza da Ales Letti e Materassi, nei negozi di Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze e Figline Valdarno. O al sito www.lettiematerassi.com.
5: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
6: Radio Mugello
7: 334 79 88 000.
6: State con noi e state con Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Super occasione dai Kini. Parquet prefinito di alta qualità in offerta con oltre il 50% di sconto. Tante misure e finiture disponibili per rinnovare subito la tua casa. Vuoi un esempio? Plancia in rovere 4 mm di nobile, 50 euro al metro quadro più IVA. E con noi anche la posa professionale eseguita da personale esperto nella posa e nel restauro parquet. Qualità, convenienza e lavoro garantito. Ditta Kini, dal 1974 i tuoi pavimenti, la nostra passione. In piazza del Mercato 9 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 35 23 69.
2: Mala Piazza a Borgo San Lorenzo ti aspetta già dalle 17 con un'ampia selezione di pizze al taglio disponibili in tanti gusti, tutti da provare. E per la cena cosa c'è di meglio di una pizza tonda, classica toscana sottile e croccante, oppure della verace pizza napoletana con tantissime varianti tutte da assaggiare per soddisfare ogni palato. Ti consigliamo però di prenotare al 351 46 99 929 per garantirti il tuo tavolo e l'orario da te preferito. Mala Piazza, Piazza Vittorio Veneto a Borgo San Lorenzo, dove gusto, qualità e passione si incontrano.
3: Venerdì 24 luglio al Musart Festival il ritorno sul palco di Luca Carboni.
4: Tutti vogliono una grande festa, un'estate tridimensionale.
5: Al Parco Mediceo di Pratolino, una serata imperdibile con il cantautore bolognese. Tra i brani che hanno segnato la musica italiana e nuove emozioni da vivere dal vivo.
3: Impossibile mancare. Venerdì 24 luglio, Luca Carboni al Parco Mediceo di Pratolino.
5: Biglietti disponibili online su Ticket One e nei punti vendita Box Office Toscana.
6: Open Job Metis, filiale di Borgo San Lorenzo, cerca un barista full time per attività di Borgo San Lorenzo, un manovale muratore full time per azienda edile di Barberino di Mugello, un impiegato ufficio tecnico settore impiantistico full time per azienda di Borgo San Lorenzo, un progettista meccanico full time per azienda di Scarperie San Piero, un elettricista full time per azienda di Borgo San Lorenzo, un meccanico auto officina full time per azienda di Scarperie San Piero, un operaio elettrico full time per azienda di Barberino di Mugello. Per inviare la propria candidatura scrivere a borgosanlorenzo@openjob.it allegando il proprio curriculum. Per informazioni chiamare Open Job Metis Borgo San Lorenzo al numero 055 0249 328.
7: Hai visto che occasioni a Barberino Outlet? Con i pre-sale dal 19 giugno al 3 luglio sconti fino al meno 50% sul prezzo outlet nei negozi aderenti e su articoli selezionati riservati ai possessori della Privilege Card. Patrizia Pepe, Puma, Sandbeck, Twin Set e tanti altri ti aspettano per rinnovare il tuo guardaroba a prezzi ancora più vantaggiosi. Non hai la Privilege Card? Richiedila al Guest Services. Pre-sale, un'occasione da prendere al volo. Promozione valida su articoli selezionati nei negozi aderenti. Scopri di più su barberinooutlet.com.
1: Benvenuti nel nostro negozio Giovannini Renza a Borgo San Lorenzo, la casa degli articoli da regalo e profumatori d'ambiente Vranies. Scoprite fragranze uniche che trasformano ogni ambiente in un'esperienza sensoriale indimenticabile, perfetti per un regalo speciale o per rendere la vostra casa

0: ancora più accogliente. Venite da Larenza e lasciatevi conquistare dall'eleganza e dalla raffinatezza del nuovo profumo fico aromatico di Vragnes. Giovannini Renza fa sempre la differenza, in Corso Matteotti a Borgo San Lorenzo.
1: Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
2: L'autocarrozzeria Giovannini a Borgo San Lorenzo, sempre più vicina alla gente, ora è anche auto a noleggio, a breve e lungo periodo, in modo facile e sicuro. Informati su WhatsApp al 380 140 9768 per avere tutte le info possibili. E poi ricordati, se hai un incidente, fai sempre il CID e portalo sempre in carrozzeria. Ti consiglieranno sempre al meglio, con assistenza legale e gestione del sinistro. Autocarrozzeria Giovannini, Viale Fornaci 2 a Borgo San Lorenzo, sempre al passo con i tempi.
3: Radio Mugello
4: 334 79 88 000.
5: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
6: Ascolto.
7: Accendi Radio Mugello.

0: Sono le 18 e 47 minuti.
1: Radio Mugello Notizie.
2: A Borgo San Lorenzo prendono il via nuovi interventi di manutenzione e riqualificazione del patrimonio arboreo comunale, comprensivi della messa a dimora di nuove alberature. Tra le aree interessate figurano il Parco Pertini, dove si interverrà sulle alberature secche e in stato di sofferenza, l'area antistante la scuola primaria di via Leonardo da Vinci, con l'abbattimento di un abete parzialmente secco, effettuato durante il periodo di chiusura della scuola per motivi di sicurezza, e l'area verde di via Aligi Barducci, dove saranno effettuati interventi di manutenzione delle alberature. Ulteriori operazioni interesseranno anche altre zone del territorio comunale. Per quanto riguarda l'abete situato di fronte alla scuola primaria, la pianta sarà sostituita con un nuovo cedro, la cui messa a dimora è prevista nel prossimo periodo autunnale a partire dal mese di ottobre. Etnica 2026, ancora una volta Mugello Global Groove, quattro paesi coinvolti, Vicchio capofila con gli eventi principali e concerti anche a Borgo San Lorenzo, Barberino e San Godenzo. Centrale sarà la musica, ma spazio anche a mostre, teatro, performance, incontri, DJ set, mercato e street food etnico. La 28esima edizione trasforma Piazza Giotto a Vicchio con 4 giorni di musica, di festa, di contaminazione. Tutto grazie alla passione del Jazz Club of Vicchio. Si comincia giovedì 18 giugno con Roy Paci e Aretusca. Venerdì 19 giugno è la notte di Seon Kuti e Egypt 80. Sabato 20 giugno sale sul palco Chantel e Bukovina Club Sound System. Il gran finale domenica 21 giugno spetta ai Nomadi, dal 1963 la voce di più generazioni italiane. A Vicchio il festival vive anche fuori dalla piazza. La Corte Santoni Guidi ospita incontri organizzati con il SAI, Sistema di Accoglienza e Integrazione, dell'Unione Montana dei Comuni del Mugello, e altri eventi curati da Bruno Confortini. Il Vicolo de' Medici invece accoglie concerti nell'intimità del Vino Buono e serate che finiscono tardi. Etnica abita però l'intero Mugello. Sabato 20 giugno Amor Club porta il suo concerto itinerante tra i vicoli di Barberino di Mugello. Sabato 27 giugno i Surrealistas chiudono la festa a San Godenzo. In occasione del 25esimo anniversario del Cinema Garibaldi, l'Associazione Culturale Arzac, gestore delle varie attività che caratterizzano la vita della Sala di Scarperia, organizza l'iniziativa Cinema d'Estate a Palazzo. Si tratta di un'arena estiva caratterizzata sul modello delle arene estive classiche di città, con un programma articolato e lungo ben 2 mesi, e che prevede anche 3 eventi, 2 con la presenza degli autori di particolare attrazione culturale e sociale. Nel cortile del Palazzo dei Vicari saranno presentati circa 20 film caratterizzati, come sempre per quanto riguarda la programmazione della sala, da criteri di qualità e di interesse che hanno la qualifica del SAI e che confermano il Garibaldi come una realtà di ricerca confermata dal costante riconoscimento ministeriale e da 2 anni dalla qualifica di sala di interesse europeo sancito dalla presenza nel circuito Europa Cinemas. Il programma proposto contiene una parte specifica per i più piccoli all'interno della rassegna denominata Cinefilante, un evento di interesse socio-storico con il film Sulle tracce d'Antigone, girato sul territorio mugellano, ed uno alla presenza del regista Tommaso Minniti sul caso Moro. Il programma è patrocinato dal Comune di Scarperia e San Piero e si avvale della preziosa collaborazione della Proloco di Scarperia, oltre al sostegno dell'Hauser di Scarperia e San Piero. Si inizia venerdì 19 giugno con la proiezione di Amici miei, parte prima, in occasione del 50esimo anniversario del conferimento del premio David di Donatello. Le proiezioni hanno inizio alle 21:30. Venerdì 19 giugno alle 18 presso il Parco sulla Sieve a Borgo San Lorenzo si terrà il concerto alla cascatina con musiche di Ravel e Onslow. Si esibirà il quartetto Metamorphosis con Viola Matteoli ed Edoardo Bianchi al violino, Letizia Zanobini alla viola, Aurora Pierattini al violoncello e Samuele Carti al contrabbasso. Bike Boobs presenta P-Ride 2026, una giornata dedicata alla celebrazione dei diritti individuali e collettivi, dell'inclusione e della libertà di essere se stessi. Un evento che unisce sport, cultura, condivisione e attivismo attraverso una pedalata aperta a tutti e una serata di incontro e confronto. L'appuntamento è per sabato 20 giugno presso Marchisoro Hub sulla strada per Coldaia a San Piero Assieve. In una cornice camicia immersa nella natura che farà da sfondo a una giornata all'insegna della partecipazione della comunità. Alle 16 partirà una pedalata collettiva aperta a tutte le persone munite di mountain bike, gravel o e-bike. La partecipazione alla pedalata è gratuita ed è obbligatorio l'utilizzo del casco. Dalle 19.30 il Marchisio Roab ospiterà una pericena e una serata aperta anche a chi non prenderà parte alla pedalata. Attraverso interventi, testimonianze, dialoghi e momenti conviviali, P-Ride vuole offrire uno spazio di riflessione sui diritti, sulle relazioni e sulle possibilità di costruire comunità più inclusive, consapevoli e libere da stereotipi e modelli oppressivi. Saranno presenti Sara Bruni dell'associazione Vanvera e il Cuore Scoperto, la libreria Capitolo 7 e i Cactus, duo mugellano al femminile, composto da voce e chitarra con un repertorio indie pop. Al Palazzo dei Vicari di Scarperia arrivano serate di benessere cinematografiche, romantiche e musicali. Sabato 20 giugno, la notte romantica dei borghi più belli d'Italia. Dalle 19 aperitivi e cene a lume di candela nei locali del centro storico. Fino alle 19 apertura del complesso museale Palazzo dei Vicari. Alle 21 nell'atrio del Palazzo dei Vicari per la rassegna dei suoni i passi e poi scegliere con cura le parole. Mauro Ermanno Giovanardi in concerto a cura di Fabbrica Europa con ingresso gratuito. Fino alle 23 ingresso libero nell'atrio affrescato del Palazzo dei Vicari. Inoltre fino a domenica 21 giugno si può visitare Post Fata Resurgam, i restauri dell'archivio storico, mostra temporanea al Palazzo dei Vicari, visitabile con biglietto d'ingresso al complesso museale. Sabato 20 giugno alle 20.30 l'Associazione Culturale Camerata de Bardi è a Vicchio per la nuova edizione del Festival Etnica nella Corte Santoni Guidi per celebrare il centenario della prima rappresentazione dell'ultimo capolavoro di Giacomo Puccini, Turandot. L'appuntamento storico musicale che si inserisce nel cartellone di eventi affidato alla dottoressa Sabrina Malavolti Landi, musicologa e musicista, e condurrà alla scoperta del capolavoro pucciniano. La prima rappresentazione del 1926 si avvalse dell'ingegno e della creatività di due mugellani, il borghigiano Gioacchino Forzano e un borghigiano d'adozione, il fiorentino Galileo Chini. Il primo ne curò l'allestimento scenico e il secondo ne realizzò le scenografie. È in uscita il libro di Bruno Confortini intitolato La cronoscalata dei campioni, storia della cronoscalata della Futa 1979-1998, Memorial Gastone Nencini, cronache, foto, ricordi, edito da Noferini, con prefazioni di Elisabetta Nencini e Mauro Dugheri. Una corsa che in 20 edizioni ha visto la partecipazione di molti fra i migliori ciclisti, professionisti e dilettanti degli anni 70, 80 e 90. Un avvenimento sportivo internazionale di grande rilievo nel nome del leone del Mugello, Gastone Nencini. Prima presentazione del volume sabato 20 giugno alle 18 a San Piero Assieve all'Oratorio della Misericordia. Il libro verrà presentato anche il 3 luglio a Barberino in occasione della cronoscalata per juniores organizzata dalla Gastone Nencini a Vicchio e in occasione della pittorica durante la Fiera Calda. Sabato 20 e domenica 21 giugno Barberino di Mugello si accende di colori e creatività con la nuova edizione di Un Filo di, l'evento di Urban Knitting, l'arte di rivestire l'arredo urbano con inserti in maglia o uncinetto che ogni anno richiama appassionati e curiosi attratti dalle coloratissime installazioni che prendono forma dalle mani delle ricamatrici. Il tema scelto per l'edizione 2026 è Alice nel Paese dei Grovigli, un omaggio al capolavoro letterario di Lewis Carroll, dove i grovigli non sono solo quelli metaforici del nostro tempo della mente della protagonista, ma soprattutto i fili colorati che nodo dopo nodo prenderanno vita nelle strade e nelle piazze del centro storico. Per due giorni Barberino di Mugello si trasformerà in una vera e propria Wonderland di lana e cotone. Un Filo di è un evento organizzato da Associazione Culturale Penelope, Comune di Barberino, Proloco per Barberino, Associazione sul Filo del Tempo, Sezione SociCop, Compagnia Catalyst, in collaborazione con il Comitato Commercianti Vivi Barberino, Pubblica Assistenza Maria Buturlina, Misericordia di Barberino e con il contributo di Toscana Energia. Secondo concerto della rassegna Lunedì Musica, Palazzuolo sul Senio, domenica 21 giugno alle 16.30 in Piazza del Crocifisso si terrà Bizzarria a 10 corde, concerto da camera con Donato D'Antonio alla chitarra e Roberto Noferini al violino. Si propone di valorizzare il percorso evolutivo della musica strumentale italiana dal barocco all'Ottocento, presentando opere di tre importanti compositori della nostra tradizione musicale. Il programma si completa con il XX secolo presentato attraverso le opere di compositori internazionali. La società sportiva di Londra riparte con un nuovo assetto societario dopo la promozione in seconda categoria e le dimissioni del presidente Carla Francini e dei consiglieri. Il nuovo presidente Andrea Pesci, il vicepresidente Niccolò Pignataro, il segretario Chiara Mugnai. I consiglieri sono Francesco Bazzi, Giacomo Maggi, Francesco Battistoni, Riccardo Giannelli, Alisia Borrelli e Tommaso Cuoretti, sindaco del paese della Val di Sieve. La squadra è stata affidata al direttore sportivo Roberto Dragonetti, al team manager Stefano Taccini e all'allenatore Donato Cannone.
3: Per Aspettando Contropiede d'Estate su Radio Mugello, questa volta parliamo di seconda categoria e lo facciamo con una squadra che è appena salita dalla terza categoria, il Londra. E lo facciamo dando il benvenuto ai nostri microfoni al nuovo presidente Andrea Pesci. Buonasera Andrea.
4: Buonasera a lei.
3: Allora, parliamo di Londra che finalmente è tornato in seconda categoria giusto un mese fa con lo spareggio a Rignano contro la Virtus Legnano. Ci spiega come è nato il progetto Calcio a Londra e come è nato anche il passaggio gestionale dalla gestione di Carla Francini, che fino appunto a pochi giorni fa era la presidente del Calcio a Londra.
4: Ma senta, il Calcio a Londra esiste dal 1974 e con la dirigenza della signora Carla Francini era finita la stagione e loro si erano praticamente autodimessi dall'incarico. C'è stato un forte rammarico perché la squadra era stata promossa in seconda categoria, c'è stata voglia di ripartire, ecco. E quindi siamo qui per poter ripartire con la nuova gestione.
3: Ecco, i vostri obiettivi immagino saranno di consolidare la squadra in questa categoria, in seconda.
4: Pensa, noi abbiamo un obiettivo, poi se poi diventerà realtà non si sa, però noi si vorrebbe fare una salvezza tranquilla, ecco.
3: Ho capito.
4: Sì.
3: Parlando di staff, avete affidato la squadra a Cannone, ex giovanile di Comano, credo sia la prima esperienza con la prima squadra?
4: Io penso proprio di sì, sì. Sappia sì.
3: Per quanto riguarda la squadra dell'anno scorso, ci sono state delle conferme, degli addii, delle non adesioni al nuovo progetto? Ci può dire qualcosa, sì. Qualche nome?
4: No, dei nomi no, perché io non ne conosco pochi di persone.
3: Quindi
4: però
3: bisogna parlare con Roberto Dragonetti, il nuovo direttore sportivo?
4: Sì, sì, sì, lui è a mano tutto ciò, conferme e non conferme, ecco, io non so niente, li conosco tutti di vista, ma penso la maggior parte che rimanga. Ho visto la riunione pre-presentazione mia e c'era diversa gente dell'anno scorso.
3: Ho capito. Ha notato un'area nuova lì a Londra? C'è un entusiasmo, sì. Rinato forse, oppure?
4: Sì, no, c'è uno forte entusiasmo a livello di dirigenti, c'è un entusiasmo a livello di squadra, di calciatori, c'è un entusiasmo a livello proprio cittadino.
3: Proprio se non ho visto male, anche il sindaco Cuoretti fa parte del consiglio.
4: Sì.
3: Poi ci sono anche vecchi personaggi che hanno fatto parte della vecchia gestione Francini, se non sbaglio il vicepresidente Pignataro, ma forse anche altri, ma ce ne sono anche di nuovi, immagino. Ce le vuol presentare?
4: Di nuovi sono solo io, basta, perché tutta gente che c'era magari prima della Francini che poteva rientrato.
3: Come Roberto Dragonetti, per esempio.
4: Sì. È stato 10 anni, ma abbondanti, quasi tutti di fila, e poi dopo, quando è subentrato la Francini, lui non entrò. Praticamente siamo nuovi vecchi, ecco.
3: Ho capito. Ma la classica domanda, e con questo lo lascio, chi gliel'ha fatto fare?
4: Chi me l'ha fatto fare? Io non sono originario di Londra, però è 6 anni e mezzo sto qui, è una realtà bella. Mi faceva piacere che la squadra continuasse, che si potesse ripartire. Mi hanno chiesto questo e sono molto entusiasta di essere il presidente di Londra.
3: Grazie presidente Andrea Pesci della Società Sportiva Londra, ci risentiremo presto per aggiornamenti, naturalmente in bocca al lupo.
2: Prossimo appuntamento con le notizie flash alle ore 21.
1: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie.
0: Sono le 19 e un minuto.
5: La buona musica ha finalmente trovato casa.
6: Sei su Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: La Farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla Farmacia Monti articoli sanitari e ortopedici. La Farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
2: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
3: Aperta sabato 20 e domenica 21 giugno.
1: Mala Piazza a Borgo San Lorenzo ti aspetta già dalle 17 con un'ampia selezione di pizze al taglio disponibili in tanti gusti, tutti da provare. E per la cena cosa c'è di meglio di una pizza tonda, classica toscana sottile e croccante, oppure della verace pizza napoletana con tantissime varianti tutte da assaggiare per soddisfare ogni palato. Ti consigliamo però di prenotare al 351 46 99 929 per garantirti il tuo tavolo e l'orario da te preferito. Mala Piazza, Piazza Vittorio Veneto a Borgo San Lorenzo, dove gusto, qualità e passione si incontrano.
3: Sabato 20 giugno, ore 10.30, in diretta su Radio Ulna di Radio Mugello, Ughino intervista in esclusiva Beppe Carletti dei Nomadi. In concerto a Etnica, domenica 21 giugno, ore 21.30, in Piazza Giotto a Vicchio.
4: All'Ortopedia Sanitari San Lorenzo, a Borgo San Lorenzo, puoi trovare tutto per il tuo benessere. Aerosol, misuratori di pressione, nastro kinesio taping, plantari su misura e molto altro. Senza dimenticare che è arrivata la nuova collezione estiva di calzature delle migliori marche. Affidatevi a noi per qualità e professionalità, per prendervi cura della vostra salute ogni giorno. Ortopedia Sanitari San Lorenzo, in via Oreste Bandini, a Borgo San Lorenzo.
5: Convenzionati ASL e INAIL, informazioni allo 055 84 57 941.
6: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura. E siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo, telefono 055 84 55 114.
7: Il centro di fisioterapia rimane aperto tutta l'estate.
8: Da Ales Letti e Materassi, vendita diretta in fabbrica. Divani, poltrone relax, reti elettriche, materassi, piumini e biancheria a prezzi scontati. E in omaggio c'è il finanziamento a tasso zero, con prima rata dopo 3 mesi. Tripla convenienza da Ales Letti e Materassi, nei negozi di Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze e Figline Valdarno. O al sito www.lettiematerassi.com.
9: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
10: Radio Mugello
11: 334 79 88 000.

cosa che non va. In questo cielo c'è qualcuno.

0: Radio Mugello.
1: Banco Fiorentino propone soluzioni per ogni tua esigenza di vendita con pagamenti digitali o da remoto. Per vendere in sicurezza ed evitare contestazioni. POS, Mobile POS, POS virtuali per e-commerce. E per vendere sul web o a distanza, anche senza e-commerce, c'è Payway Mail. Facile e sicuro, basta una mail o un SMS. Fai crescere il tuo business con Banco Fiorentino. Ti aspettiamo in filiale.
2: In ogni momento della tua giornata, la nostra acqua è al tuo fianco. Ti dona freschezza e benessere quando fai sport, lavori o ti rilassi. Sicura, buona e controllata. Publiacqua, la tua acqua, la tua vita.
3: Domenica 28 giugno, Epoca Pianese al Pian del Voglio presenta il 16° Motoraduno d'Epoca, con prenotazione obbligatoria entro il 25 giugno. Alle ore 8:30 ritrovo in Piazzetta San Luigi, alle 10:30 partenza, giro turistico con sosta aperitivo, alle 12:30

0: coinvolgente per appassionati e curiosi.
1: Da Ponte a Capo a Borgo San Lorenzo ci trovi tutto, tutto per la scuola, tutto per l'ufficio, lapis, penne, quaderni, modulistica per ogni tua esigenza. Cartoleria Ponte a Capo in via Pananti accanto a Fototassini a Borgo San Lorenzo e risolvi tutti i tuoi piccoli problemi, perché cosa fatta Capo A?
2: Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli a Galliano, un angolo di Toscana nel cuore del Mugello, specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. Non perdete la nostra pizzeria e gli aperitivi con ricchi taglieri. Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli, via di Galliano a Galliano, dal martedì alla domenica, un'esperienza gustosa e unica. Vieni a scoprirla con noi. Segnate in agenda al 347-7516-696. Baia Caffè, nelle splendide colline mugellane, uno stabilimento balneare a tutto tondo. Lettini, ombrelloni, pedalò, canoe, sub, attività sportive, aperto tutti i giorni da colazione a notte, con una ristorazione eccellente e fiori all'occhiello, la pizza in pala, unica per fragranza, sapore e digeribilità. Di sera, da attività olistiche, eventi culturali ai mitici DJ set. Seguici sui social o www.baiacaffè.com. Prenotazione obbligatoria per la cena di tutti i giorni e per la spiaggia il sabato e la domenica. Benvenuti nel nostro negozio Giovannini Renza a Borgo San Lorenzo, la casa degli articoli da regalo e profumatori d'ambiente Vragnes. Scoprite fragranze uniche che trasformano ogni ambiente in un'esperienza sensoriale indimenticabile, perfetti per un regalo speciale o per rendere la vostra casa ancora più accogliente. Venite dalla Renza e lasciatevi conquistare dall'eleganza e dalla raffinatezza del nuovo profumo fico aromatico di Vragnes. Giovannini Renza fa sempre la differenza, in Corso Matteotti a Borgo San Lorenzo.
3: Radio Mugello
4: 334 79 88 000 www.radiomugello.it. Scende la

0: Would you like me better if I was?
1: Magica, unica, Radio Mugello, la radio della tua estate.

0: Radio Mugello.
1: Benvenuti nel nostro negozio Giovannini Renza a Borgo San Lorenzo, la casa degli articoli da regalo e profumatori d'ambiente Vragnes. Scoprite fragranze uniche che trasformano ogni ambiente in un'esperienza sensoriale indimenticabile, perfetti per un regalo speciale o per rendere la vostra casa ancora più accogliente. Venite dalla Renza e lasciatevi conquistare dall'eleganza e dalla raffinatezza del nuovo profumo fico aromatico di Vragnes. Giovannini Renza fa sempre la differenza in Corso Matteotti a Borgo San Lorenzo. Super occasione dai Kini, parquet prefinito di alta qualità in offerta con oltre il 50% di sconto. Tante misure e finiture disponibili per rinnovare subito la tua casa. Vuoi un esempio? Plancia in rovere 4 mm di nobile, 50 euro al metro quadro più IVA. E con noi anche la posa professionale, eseguita da personale esperto nella posa e nel restauro parquet. Qualità, convenienza e lavoro garantito. Ditta Kini, dal 1974, i tuoi pavimenti, la nostra passione. In piazza del Mercato 9 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 35 23 69.
2: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec, produttori di infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec, produttore di infissi. È la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pianvallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec, produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
3: Venerdì 24 luglio al Musart Festival, il ritorno sul palco di Luca Carboni.
4: Tutti vogliono una grande festa, un'estate tridimensionale.
5: Al Parco Medicio di Pratolino, una serata imperdibile con il cantautore bolognese, tra i brani che hanno segnato la musica italiana e nuove emozioni da vivere dal vivo.
3: Impossibile mancare. Venerdì 24 luglio, Luca Carboni al Parco Medicio di Pratolino.
5: Biglietti disponibili online su Ticket One e nei punti vendita Box Office Toscana.
1: Se cerchi tessuti di qualità con un assortimento sempre aggiornato, il Mercatino del Tessuto è il posto giusto. Qui troverai continuamente nuove fantasie e stoffe fresche, perfette per sartoria creativa, hobbistica e fai da te. Inoltre, il Mercatino offre articoli unici per personalizzare la tua casa, rendendo gli ambienti davvero speciali. E poi tende da esterni e da interni in tanti colori. Vieni a scoprire il tessuto che desideri o i materiali ideali per il tuo arredamento. Qui il rapporto qualità-prezzo è imbattibile, con soluzioni adatte ad ogni budget. E ti sentirai come a casa. Il Mercatino del Tessuto, se ancora non lo sai, lo trovi qui, al Ponte Rosso, a Borgo San Lorenzo.
6: Cerchi internet ad alta velocità? Mugello Net è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugello Net garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugello Net ti aspetta in piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
1: Sei stanco dei tuoi mobili usati? La cucina a 40 anni e comincia a mostrare i segni del tempo? L'API Arredamenti è qui per te, con oltre 70 anni di esperienza. L'API non è solo arredamenti, ma anche la tua falegnameria di fiducia. Ti offriamo il restyling completo dei tuoi mobili, riverniciamo, sistemiamo e trasformiamo ciò che pensavi fosse vecchio in qualcosa di bello e nuovo. E la cosa migliore, restando fedele al riciclo, contribuisci a salvare l'ambiente senza gettare via nulla. Vieni dall'API Arredamenti, vicino al passaggio a livello a Vicchio. Infoline 055 844107 oppure www.lapiarredamenti.it. E dai nuova vita alla tua casa in modo sostenibile e a prezzi imbattibili.
0: Renault. Una piccola auto per la città, ma grande per la vita. Piccola per parcheggiare, grande per trasportare tutto. Renault Twingo E-Tech Electric, la piccola grande auto. A giugno da 19.500 euro per tutti e con Enel hai fino a 30.000 km di ricarica a casa. Vieni a scoprirla. Offerta luce Enel Night Free di Enel Energia per acquirenti Renault Twingo. Info su offerta luce e calcolo stima chilometri in sede su Renault.it.
7: La trovi alla concessionaria AutoEquip, in Viale Giovanni 23esimo a Borgo San Lorenzo.
8: Ma la piazza a Borgo San Lorenzo ti aspetta già dalle 17 con un'ampia selezione di pizze al taglio, disponibili in tanti gusti, tutti da provare. E per la cena cosa c'è di meglio di una pizza tonda, classica toscana sottile e croccante? Oppure della verace pizza napoletana, con tantissime varianti tutte da assaggiare, per soddisfare ogni palato. Ti consigliamo però di prenotare al 351-4699-929 per garantirti il tuo tavolo e l'orario da te preferito. Ma la piazza, Piazza Vittorio Veneto a Borgo San Lorenzo, dove gusto, qualità e passione si incontrano.
9: Radio Mugello
10: 334-7988-000.
9: Sono le 20 e un minuto.
11: Frizzante come la tua estate. Radio Mugello, un tuffo nella tua musica del cuore.

0: Radio Mugello.
1: Al ristorante The Lodge Farm, giovedì 18 giugno, aperti dalle 18.30 con taglieri fritto e bollicine. Venerdì 19 giugno aperti per cena dalle 18.30. Sabato 20 giugno chiusi per evento privato. Domenica 21 giugno aperti a pranzo con il brunch. Il ristorante The Lodge Farm, presso la fattoria Palagiaccio, a Scarperia e San Piero, è aperto dal giovedì alla domenica. Qui potrai gustare carni saporite, tra cui le nostre famose bistecche, e deliziosi taglieri di salumi e formaggi, tutti rigorosamente a chilometro zero, e i dolci fatti in casa, che ti regaleranno un finale perfetto per il tuo pasto. Info line 335-800-1624.
2: E lei che cosa ne pensa?
3: Dottore, non so se mi conviene. I miei figli dicono che conviene, mentre mio marito non sa se conviene davvero. Secondo lei mi conviene?
2: Conviene. Ma vai da Conat.
4: Via, via. Vieni via con me.
5: Conat ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
2: Conat.
6: Di Viale Giovanni 23esimo 47, Borgo San Lorenzo.
7: Alluvione, inondazione, terremoto. La tua casa può essere al sicuro con Banco Fiorentino, grazie a polizze assicurative che offrono tutele per i danni e un aiuto concreto, con coperture e servizi immediati. Vieni in filiale per saperne di più. La tua casa sicura con Banco Fiorentino.
8: La Farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla Farmacia Monti articoli sanitari e ortopedici. La Farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Info line
9: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
10: Aperta sabato 20 e domenica 21 giugno.
11: A giugno, gamma Dacia Sandero EcoG 120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 399 TAEC 587. Rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni in sede. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
12: La trovi alla concessionaria AutoEquip in Viale Giovanni 23esimo a Borgo San Lorenzo.
13: Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
14: Open Job Metis, filiale di Borgo San Lorenzo, cerca un barista full time per attività di Borgo San Lorenzo, un manovale muratore full time per azienda edile di Barberino di Mugello, un impiegato ufficio tecnico settore impiantistico full time per azienda di Borgo San Lorenzo, un progettista meccanico full time per azienda di Scarperia e San Piero, un elettricista full time per azienda di Borgo San Lorenzo, un meccanico auto officina full time per azienda di Scarperia e San Piero, un operaio elettrico full time per azienda di Barberino di Mugello. Per inviare la propria candidatura scrivere a borgosanlorenzo@openjob.it allegando il proprio curriculum. Per informazioni chiamare Open Job Metis Borgo San Lorenzo al numero 055 0249 328.
15: Radio Mugello
16: 334 79 88 000.
17: Radio Mugello, la radio più ascoltata nel Mugello.

0: La pubblicità è una cosa seria.
1: Radio Mugello.
0: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
2: al 334 79 88 000.

0: fuoco d'artificio.
1: Radio Mugello.
2: Sabato 20 giugno, ore 10.30, in diretta su Radio Ulna di Radio Mugello, Ughino intervista in esclusiva Beppe Carletti dei Nomadi, in concerto a Etnica domenica 21 giugno, ore 21.30, in piazza Giotto a Vicchio.
3: Lascia un'impronta di te davvero indelebile. Lascia che la tua gioia rimanga negli altri. Lascia che i tuoi gesti abbiano un valore infinito. Lascia che il tuo altruismo sia senza fine.
4: Scegli di fare un testamento solidale per lasciare al mondo la parte migliore di te. Scopri di più su testamentosolidale.org.
3: Lascia che le cose belle continuino per sempre.
5: Radio Mugello
6: 334 79 88 000.
7: Radio Mugello, rinfrescati di musica.

0: Radio Mugello, estate in musica.
1: Scriviamo la nostra storia usando

0: Radio Mugello.
1: Se cerchi tessuti di qualità con un assortimento sempre aggiornato, il Mercatino del Tessuto è il posto giusto. Qui troverai continuamente nuove fantasie e stoffe fresche, perfette per sartoria creativa, hobbistica e fai da te. Inoltre, il Mercatino offre articoli unici per personalizzare la tua casa, rendendo gli ambienti davvero speciali. E poi tende da esterni e da interni in tanti colori. Vieni a scoprire il tessuto che desideri o i materiali ideali per il tuo arredamento. Qui il rapporto qualità-prezzo è imbattibile, con soluzioni adatte ad ogni budget, e ti sentirai come a casa. Il Mercatino del Tessuto, se ancora non lo sai, lo trovi qui, al Ponte Rosso, a Borgo San Lorenzo.
2: Radio Mugello
3: 334 79 88 000.
4: Più simpatia, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.

0: Questo disco è stato richiesto a
1: 334 79 88 000. Con Radio Mugello, la tua canzone è subito in onda.

0: Radio Mugello.
1: Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli a Galliano, un angolo di Toscana nel cuore del Mugello, specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali, fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. Non perdete la nostra pizzeria e gli aperitivi con ricchi taglieri. Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli, via di Galliano a Galliano, dal martedì alla domenica, un'esperienza gustosa e unica. Vieni a scoprirla con noi. Segnate in agenda 347-7516-696.
2: Radio Mugello
3: 334-7988-000.
0: Radio Mugello, 100% successi.

0: Sono le 21 e un minuto.
1: Radio Mugello Notizie.
2: A Borgo San Lorenzo prendono il via nuovi interventi di manutenzione e riqualificazione del patrimonio arboreo comunale, comprensivi della messa a dimora di nuove alberature. Tra le aree interessate figurano il Parco Pertini, dove si interverrà sulle alberature secche e in stato di sofferenza, l'area antistante la scuola primaria di via Leonardo da Vinci, con l'abbattimento di un abete parzialmente secco, effettuato durante il periodo di chiusura della scuola per motivi di sicurezza, e l'area verde di via Aligi Barducci, dove saranno effettuati interventi di manutenzione delle alberature. Ulteriori operazioni interesseranno anche altre zone del territorio comunale. Per quanto riguarda l'abete situato di fronte alla scuola primaria, la pianta sarà sostituita con un nuovo cedro, la cui messa a dimora è prevista nel prossimo periodo autunnale a partire dal mese di ottobre. È entrata nel vivo l'attività legata al progetto Educa, che dopo aver costituito le basi per il suo osservatorio del cambiamento sociale, adesso propone le varie azioni sul territorio di direttamente con ragazzi e ragazze coinvolte. Il progetto vede il coinvolgimento di numerosi attori. Il comune di Dicomano svolge il ruolo di capofila con il sostegno della Società della Salute Mugello e dell'Unione Montana dei Comuni del Mugello, mentre la cooperativa Proforma si occupa del coordinamento. Le attività del progetto si svolgono nei comuni di Dicomano, Vicchio, Borgo San Lorenzo, Scarperie San Piero e Barberino di Mugello. Il progetto è stato finanziato dall'avviso Educare in Comune del Dipartimento per la Famiglia, Presidenza del Consiglio dei Ministri, per il contrasto alla povertà educativa e sostegno ad opportunità culturali ed educative di minori. In alcuni comuni i laboratori sono già partiti, come quelli di L2 presso gli istituti comprensivi di Vicchio e Dicomano e l'educativa di strada nel comune di Borgo San Lorenzo a cura di Cooperativa CAT. Nel comune di Scarperie e San Piero la cooperativa ARCA vedrà le attività articolate su due percorsi. A Scarperie, alla scuola primaria, si tiene un laboratorio creativo dal 15 al 26 giugno. A San Piero Assieve è prevista la partecipazione al Summer Camp organizzato dalla Polisportiva nella settimana dal 6 al 10 luglio. L'Associazione Delfino propone attività dedicate ai bambini e ai ragazzi con disabilità all'interno dei propri centri estivi. L'Associazione Letizia Tozzi, Progetto Musica, il Laboratorio Orchestra. In occasione del 25esimo anniversario del Cinema Garibaldi, l'Associazione Culturale Arzac, gestore delle varie attività che caratterizzano la vita della Sala di Scarperia, organizza l'iniziativa Cinema d'estate a Palazzo. Si tratta di un'arena estiva caratterizzata sul modello delle arene estive classiche di città, con un programma articolato e lungo ben due mesi e che prevede anche tre eventi, due con la presenza degli autori di particolare attrazione culturale e sociale. Nel cortile del Palazzo dei Vicari saranno presentati circa 20 film caratterizzati, come sempre per quanto riguarda la programmazione della sala, da criteri di qualità ed interesse che hanno la qualifica dei SAI e che confermano il Garibaldi come una realtà di ricerca confermata dal costante riconoscimento ministeriale e da due anni dalla qualifica di sala di interesse europeo sancito dalla presenza nel circuito Europa Cinemas. Il programma proposto contiene una parte specifica per i più piccoli all'interno della rassegna denominata Cinefilante, un evento di interesse socio-storico con il film Sulle tracce d'Antigone, girato sul territorio mugellano, ed uno alla presenza del regista Tommaso Minniti sul caso Moro. Il programma è patrocinato dal comune di Scarperia e San Piero e si avvale della preziosa collaborazione della Proloco di Scarperia, oltre al sostegno dell'Hauser di Scarperia e San Piero. Si inizia venerdì 19 giugno con la proiezione di Amici miei, parte prima, in occasione del 50esimo anniversario del conferimento del premio David di Donatello. Le proiezioni hanno inizio alle 21:30. Domenica 21 giugno alle 19 la Filarmonica Giuseppe Verdi di Barberino di Mugello si esibirà per la chiusura della nuova edizione della manifestazione Un filo di per le vie del centro storico del paese. La Filarmonica Barberinese celebra la festa della musica con il suo contributo per la 12esima edizione dell'evento di Urban Knitting con tema Alice nel paese dei grovigli. La Filarmonica, diretta dalla maestra Sabrina Malavolti Landi, eseguirà brani della tradizione bandistica italiana e trascrizioni internazionali.
1: Ultimo appuntamento con le notizie alle ore 23.
3: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie.
0: State con noi e state con Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Baia Caffè, nelle splendide colline mugellane, uno stabilimento balneare a tutto tondo. Lettini, ombrelloni, pedalò, canoe, sub, attività sportive. Aperto tutti i giorni, da colazione a notte, con una ristorazione eccellente e fiori all'occhiello, la pizza in pala, unica per fragranza, sapore e digeribilità. Di sera, da attività olistiche, eventi culturali ai mitici DJ set. Seguici sui social o www.baiacaffè.com. Prenotazione obbligatoria per la cena di tutti i giorni e per la spiaggia il sabato e la domenica.
2: Radio Mugello
3: 334 79 88 000.
4: Più fantasia, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.

0: Radio Mugello.
1: Lascia un'impronta di te davvero indelebile. Lascia che la tua gioia rimanga negli altri. Lascia che i tuoi gesti abbiano un valore infinito. Lascia che il tuo altruismo sia senza fine.
2: Scegli di fare un testamento solidale per lasciare al mondo la parte migliore di te. Scopri di più su testamentosolidale.org.
1: Lascia che le cose belle continuino per sempre.
3: Sabato 20 giugno, ore 10:30, in diretta su Radio Ulna di Radio Mugello, Ughino intervista in esclusiva Beppe Carletti dei Nomadi. In concerto a Etnica, domenica 21 giugno, ore 21:30, in piazza Giotto a Vicchio.
4: Radio Mugello.
5: 334 79 88 000.

romantica vicenda d'amore e di guerra ambientata nel magico scenario dei Caraibi. Maracaibo, balla al barracuda.

0: Lenny Kravitz, protagonista di una grandissima serata di Firenze Rock, ad aprire questa puntata di Rifredo.
1: Perché qua è il mondo al contrario, come diceva qualche pezzo. No, di
0: allora introduciamo le cose per benino. Noi abbiamo parlato, come sempre in questo periodo, no? Come avviene da anni in questo periodo, per mesi di Firenze Rock. Ma mai c'era capitato di avere qua in studio che il Firenze Rock se l'è vissuto in prima persona da sopra al palco.
1: Se l'è suonato. Bentornati Burning Blood.
2: Buonasera.
1: Perché ho detto il mondo al contrario? Perché loro aprivano Lenny Kravitz, ma Rifredo è Lenny Kravitz
0: che apre
1: Burning Blood.
0: È giusto così.
1: Sì, abbiamo iniziato con Always on the Run. Come siete voi? Sempre scappare. Finalmente siamo riusciti a acchiapparli dopo mesi che ci stiamo flirtando. È come quando scrivi su Instagram alla tipa,
0: esatto.
1: Che all'inizio non ti capisci, dici, ma che foglio, lo mando un altro messaggio, sembro patetico, e poi all'improvviso si lascia con l'uomo. E subito chiodo schiaccia chiodo. Uno se ne intende di chiodi. Bentornati ragazzi, bentornati, ci eravate mancati.
2: Che
1: meraviglia, che meraviglia.
0: Sono passati quasi 2 anni, secondo me.
1: Si
0: ricorda che periodo era?
1: Era allora, mi ricordo che il giorno dopo andai a mangiare il tortello alla sagra del Lago Viola. Sicché sagra il tortello e fungo porcino viene fuori verso fine settembre, ottobre, secondo me era settembre.
0: Un anno e mezzo dopo torna nei Burning Blood totalmente trasformati, direi, con un passo in più, diciamo. Grazie, si può dire.
1: Allora, sono più belli dell'ultima volta e ce n'è un altro, e quell'altro non c'è. Ma quest'altro qui che ho davanti, tra l'altro, è una vecchia conoscenza innanzitutto mia, e anche una vecchia conoscenza di questo programma di Rifredo, perché se qualcuno si ricorda l'intervista storica agli Stroncapettini a Pile, andata a quanto pare in onda nell'aprile del 2022, che vuol dire che io anche per me era una delle mie primissime interviste in trasmissione, e chi mi porto dietro, naturalmente, grande Robby Assennato al basso, che ha avuto anche un abbassamento a un certo punto dopo il concerto, però ce lo racconterò.
0: Non spoileriamo. Allora, siamo stati tutto il prepuntato a dire non spoileriamo.
1: L'hanno fatta la loro. Se lo diciamo così, capace mi passa anche di mente.
0: Abbiamo tutta la puntata intera da passare insieme a Burning Blood.
1: Sì, perché si è chiuso la porta dall'interno. buttavo la chiave di sotto.
0: Ora sequestrato. E tra l'altro, visto che abbiamo parlato di Roberto Assennato, che è si può dire nuovo bassista, ormai nuovo,
3: i primi di maggio dell'anno scorso.
1: Vabbè, chiamano Andy Deris, che entrava nel 94, il nuovo cantante degli Yellow.
0: Quindi l'ex signor Stroncapettini a Pile, che diventa bassista di Burning Blood. Però qui c'è uno sketch che ora racconto al volo. Su come io ho scoperto che Roberto era entrato nei Burning Blood, perché che è successo un paio di mesi dopo che siete venuti qua in studio, avete fatto un live acustico che io ho ancora i brividini, ok,
1: vinto anche il premio best live
0: e 2-3 mesi dopo incontro in un bar a Firenze Assennato Senior, ok? Che tutte le volte che succede sta cosa qui, come minimo mezz'ora a parlare di musica partono in automatico, ok? E
1: la gente lì aspetta il cappuccino.
0: e mi raccontava di quanto andava fiero, appunto, di Roberto, dove lo stava facendo, che era appena entrato in un gruppo interessante. Ho detto: guarda, ma questi ragazzi giovani hanno ripreso a suonare, no? Ma anche l'altro giorno in radio sono arrivati dei ragazzini in studio, Forti Forti, che sono i Burning Blood, ma guarda che gruppo dove entrava Roberto.
1: Clamoroso.
0: Io immagino, cioè, immagino quella sera quanto vi saranno fischiati gli orecchi.
1: Parecchio.
2: Può essere, per una sera ho pensato, perché mi sbagliavo in lounge.
0: Esatto.
1: Fischiava anche la macchina di caffè, lascia accesa, quella che spruzza l'aria alta per fare il cappuccino, perché si era distratta a chiacchierare, giustamente. Ragazzi, è veramente un enorme piacere di avervi qua e noi, naturalmente siete qua un po', questa è una doppia intervista, perché volendo potevate essere qua per il disco, potevate essere qua per il Firenze Rocks. Stasera abbiamo una quantità di domande.
0: Allora si fa così: oggi si parla di Firenze Rock, settimana prossima torna a parlare di disco.
1: Esatto, sì,
0: tanto,
1: e via.
0: Cioè tornate, gli si dice tornate, poi tanto la porta è chiusa.
1: Tanto rimarrete qua, rimarrete qua insieme a noi. Esatto, tocca. Ragazzi, però io direi ora di intanto partire con il disco, dai, perché andiamo in ordine cronologico. Una domandina in volo sul disco, che si chiama Black Storm. Questa copertina, scusami, abbi pazienza.
2: È il primo singolo.
1: Io ho qua la copertina con scritto Black Storm. Vai, prima figura di merda fatta. le sto segnando qui sul tavolino.
2: È il primo singolo, quindi puoi ingannare. Però
1: c'è una copertina per il singolo, sì,
0: quindi,
1: che è diversa dalla.
0: Io
1: ho visto quella. Infatti, mi ho detto
2: Black Storm. Black Storm è nell'EP, quindi,
1: esatto.
2: Quindi è giusto.
0: Il primo singolo, che tra l'altro qua a Rifredo abbiamo passato N miliardi
1: più volte, sì, yeah. Decisamente. E diteci una cosa al volo, poi ce ne parlate meglio nel post.
0: Anche perché questo EP è uscito veramente pochissimi giorni prima, un paio di giorni prima.
2: Sì, è uscito martedì 9 giugno
4: e
2: noi siamo stati il 12. Diciamo che è stato fatto
0: avete dovuto anche fare le corse per riuscire a buttare tutto fuori in tempo,
4: considerando che tra tutti e tre c'è una grande quota di procrastinazione anche in gioco,
1: sì, ci hanno messo soltanto 2 anni a far uscire un pezzo, esatto, su Spotify. Però va bene.
2: Possiamo dire,
1: l'importante è la sostanza.
2: Non ci ha mai ricordato di far uscire i brani,
1: mai. No, in effetti forse se glielo dicevamo prima,
0: io penso non avremmo tampinato se nemmeno una fila.
1: vedi che ti ho detto prima, l'esempio era giusto. Comunque ragazzi, io direi di, per chi fosse all'ascolto non ha idea di cosa fate, fateci sentire un brano, poi ci raccontate un po'
0: ma
1: di
0: ce lo fate
1: disco.
0: Sentire
1: no, io direi adesso di partire
0: disco.
1: di partire disco.
0: Allora,
1: facciamoli disco. Ambientare un pochino, sì, facciamo sì, coccoliamoli sì, sì, un pochino,
0: c'è ancora il birrino,
1: una bella running.
5: Chiude al meglio, diciamo, tutto l'EP,
2: sì,
1: Running to the Magic. Ecco ragazzi, partite subito con un brano bomba. A me questo piace un sacco. L'abbiamo messo scorsa settimana.
0: Il mio preferito.
1: Forse anche il mio. Questa è una bomba.
0: Dell'EP, perché poi vi devo chiedere un paio di cose. Dell'EP. Specifico dell'EP, ma poi ci se ne parla dopo.
2: Probabilmente è il brano che è più emblematico dell'EP, infatti.
1: È un brano bestiale, piace un sacco. Running to the Magic con i Burning Blood, che sono qua.

0: Running to the Magic Burning Blood, che brano bomba, ragazzi. Grazie, e vedi, roba, guarda i peli delle braccia, vedi, si sono accartocciati tutti. Questa è solo la musica. Bestiale, ragazzi. Brano eccezionale. Raccontateci un po' della sua genesi.
1: Allora, questo è un brano che nasce diversi anni fa, per meno del 2021, nel periodo post-Covid, con appunto la prima formazione del gruppo, che in realtà, cioè, non c'era addirittura...
0: Sei rimasto solo te?
1: Sì, diciamo, la formazione originale sì, però...
2: Albori, questo.
1: Diciamo, era... Però con loro veniva meglio adesso.
0: Vabbè, ragazzi, no! D'altronde, se cambiando componenti, se diventai più popolari, insomma, qualcosa ci sarà un motivo.
1: No, questa è roba, portava fortuna quando è entrata.
0: Ma infatti, ma poi ne parliamo di questa cosa, poi ne parliamo.
3: Sembrerebbe, via.
1: Beh, in realtà, diciamo, è un brano che appunto nasce dopo un periodo come quello del Covid, che appunto era molto, cioè, come dire, sto più vicino al microfono, cioè, comunque è un periodo pesante, no, ecco, per tutti noi, quindi diciamo è un brano che parla della voglia di ritornare a sognare,
0: d'uscire,
1: la voglia di un riscatto, no, la voglia di far sentire la propria voce, quindi è come appunto una sorta di evoluzione, no?
0: Non c'è, certo.
1: E diciamo che alla fine il brano prende anche il significato dell'EP, che è proprio questo, appunto. Abbiamo appunto registrato l'EP, si può dire, da Samuele Sarti, lì allo studio, al Wave Studio.
0: Salutiamo Samuele.
2: Il grande Sammy.
1: È stato un lavoro di un anno e mezzo, più o meno, ecco, sì. Più o meno da quando siamo venuti la prima volta a Radio Mugello, sì. Poi siamo andati in studio.
2: Si è contattato Sam.
1: È stato un lavoro lungo, veramente minuzioso, proprio preciso al dettaglio, veramente quasi da scervellarsi. Cioè, nell'ultimo mese, anche prima della sua uscita, si è fatto più volte le 4 in studio.
0: Ad aggiustare i piccoli dettagli.
1: Quindi è stato un lavoro veramente minuzioso, però siamo soddisfatti.
3: Soddisfattissimi, veramente tanto. E comunque è un EP che rende molto bene l'idea di quello che fate live, cioè non si sente, diciamo, delle sovrapproduzioni.
0: No, non c'è bisogno.
3: Arrangiamenti, cioè nudo e crudo, cioè quel che siete live, quello che può trovare chi vi ascolta sulle P.
2: Sì, qualcosina, sì, ovviamente.
3: Sì, vabbè,
0: vabbè, grazie, sì, se no bastava.
4: Se una chitarra sotto la stola, tu ce la devi mettere anche se
1: no. C'è anche un organello qui sotto, è solo che l'abbiamo fatto mettere un po' sotto coperta. Però,
2: sì,
1: insomma,
2: sì.
0: Ma venite tanto fuori voi. A volte senti dei gruppi in studio strapieni di effetti, te li va a sentire dal vivo. Sembra la band delle medie, del progetto musicale delle medie, sì. E manca qualcosa qua, voi invece
3: e comunque scusami se faccio sta precisazione, ma per fare una cosa di genere, ragazzi, bisogna sapere suonare un po'.
0: Infatti, esatto, era proprio quello, era proprio quello a cui volevo arrivare, cioè comunque
4: l'intelligenza artificiale con noi non serve,
0: non c'entra niente per ora, sì.
4: Speriamo,
0: infatti, aspetta ancora no. Sì, c'è, no, la finestra.
3: Il pispolo,
0: cosa
3: no,
0: vuoi?
3: Niente, lascia fare.
0: Il pispolo, ma se chiudi il volume, no, è uguale. Va bene, allora, se Michelle Agostini mi lascia stare, magari vi intervisto anche. Allora, il punto è che se riuscite a suonare bene con poca produzione, la chiave è quella. Voi siete un gruppo che riusciva a trovare le date anche senza un account attivo su Spotify. Quindi vuol dire che la sostanza c'è, ed è quella la più importante. E mamma lo sta facendo apposta. è quella la parte più importante, avere la sostanza, riuscire a metterla in pratica. Non c'è bisogno di inventarsi troppe produzioni, mettere troppa roba che non c'è, tranne lo stretto necessario, perché certo, comunque un lavoro in studio non è che uno accende il registratore, manda l'audio WhatsApp allo zio, mette il telefono sul tavolo, suonate in tre tutti intorno, il famoso troiaio.
1: È stato lungo, però cioè appunto a livello di organico è quello che è sul palco, a parte una chitarra in più, cioè.
2: Ma poi anche il nostro obiettivo è anche quello di farlo sembrare live, cioè di non, cioè che sia abbastanza uguale a quello che poi portiamo sul palco, perché non ha neanche troppo senso secondo noi fare una roba che è completamente diversa, cioè poi chi ci viene a sentire dice oh ma
0: non c'entra niente. Sì sì sì, certo. Certo, poi ripeto, anche in, una, in un mondo di iperproduzione, di sovrapproduzione, perché secondo me ci può anche stare, dice, voglio fare una cosa prodotta in un certo modo, voglio fare un... Quando il live non è il tuo punto di forza, quando non punti necessariamente a quella sonorità lì, ecco, in un mondo di tante sovrapproduzioni è bene anche tornare un pochino al nocciolo della questione. Ed è una cosa che a voi sta andando discretamente bene, perché per chi se lo fosse perso, c'è stato un festival a Firenze, uno dei più grandi d'Italia, che si chiama Firenze Rocks. Voi ci avete suonato, tra l'altro aprendo il concerto di Lenny Kravitz, quindi anche un artista più adatto alle vostre sonorità. Infatti appena
4: Fortunatamente,
0: perché dicevo, Madonna, se li mettevano prima i Robbie Williams,
1: sì.
0: Sarebbe stato figo lo stesso, però avreste avuto un pubblico leggermente diverso. Esatto. Come è nato questa partecipazione a Firenze Rocks, ragazzi?
1: Allora,
4: possiamo dire che intanto dobbiamo ringraziare tutti i ragazzi di Volunt Music e di Ultravox, che tutti gli anni organizzano questo contest e si tiene per appunto a Ultravox alle Scine, in cui il primo premio
1: si chiama
4: College Clash. Il primo premio di questo contest è per l'appunto l'apertura di una delle serate del Firenze Rocks.
1: Noi abbiamo fatto roba, due anni, il primo anno siamo arrivati in finale, però arrivammo quarti, se non ricordo male.
2: Sì.
1: Quindi comunque ha detto no, dai,
0: bisogna riprovarci, certo, una vetrina come quella.
2: Ci abbiamo provato un anno dopo, più maturi, formazione nuova,
1: in trio. Forse è meglio così.
0: Guarda caso, entra Robertone.
1: Sì. Appunto è quello detto.
0: Entra io. Robertone.
4: Io non dico nulla, non posso dire nulla.
0: Intanto
4: devono parlare, non io.
0: Intanto è diventato tutto rosso. Poi non so se hai preso il sole o hai preso anche il sole.
4: Okay. Giorni lavoro sotto il sole, quindi ho preso
0: che
4: il sole.
0: Che bellezza. Yeah. E quindi insomma avete vinto il concorso e di diritto siete stati insomma gli opener per quella che poi dopo è stata forse la serata più divertente di tutte, a leggere anche le recensioni online.
1: È stato un bel Firenze Rocks.
0: Sì.
1: Però vabbè, forse la serata più rock.
0: La serata più rock.
4: La domenica.
0: Salmo, esatto. Tutti gli articoli parlavano di Salmo.
4: Sì, la domenica siamo andati anche a vedere Huar.
0: Bravi, hanno letto ottime cose anche su di loro.
4: Come serata era quella, diciamo, che si avvicinava, cioè di cui il nostro genere si avvicinava di più, diciamo, a livello di serata.
0: Certo. Infatti ci stava veramente benissimo. Ora abbiamo parlato di live. Io direi, siccome ce la tiriamo un po', noi stasera abbiamo organizzato un live tutto per noi e per gli ascoltatori di Radio Mugello, perché nessuno lo direbbe anche sentendo l'album, vedendovi dal vivo, ma i Burning Blood in acustico...
3: Ecco, infatti li volevo arrivare. Come mai nell'EP non c'è un brano... No, invece no, c'è
1: solo una ballad dove c'è l'acustica.
3: Sì, è vero.
1: C'è anche l'acustica...
3: Potrebbe essere un qualcosa da inserire nei prossimi...
0: Perché noi vogliamo prenderci in merito, capito?
4: Un bel brano
0: in acustico totale.
3: Ma anche un set acustico all'interno di un live elettrico.
0: Stile Suicide Note Part 1 dei Pantera. Senti lì che citazione. E poi parte la parte 2. Ma deve partire la parte 2. Deve. Se no,
3: mi viene da chiedervi questa cosa perché...
0: Noi ve lo chiediamo perché vogliamo prenderci il merito. Chiaro. Perché...
3: No,
0: l'avevamo fatto da noi l'altra volta, ci avevano detto
3: era bellino,
0: quindi
3: in effetti devo dire che
2: c'è anche un concertino in acustico a Giardino dell'Orticoltura organizzato da Hidna,
3: ma per bellissimo, l'ho visto, ma è anche per quello che vi dico, ma
4: poi si fece anche quello in centro.
2: Sì, senza di me.
4: No, con te.
1: Con me.
4: No, Drinking Blues.
2: Ah, Drinking Blues.
4: No, anche prima. Io non mi viene il nome, stasera non so parlare.
1: Vabbè, comunque una, 3 o 4 live acustici sono venuti anche alla Ranaglia.
5: Quando portai il bassettino e le ordini si
2: libera. Ah, sì, sì, sì, sì. Alle murate, alle murate.
0: Alle murate? C'era anch'io alle murate. C'era anch'io alle murate. Sì, allora ragazzi, chiamiamola Acustio. Non so che cazzo di pedali ci aveva attaccato a quella chitarrina Acustia. Sembrava l'unplugged di Zach Wild. Unplugged, non so che cosa. Non so che cosa era unplugged lì quella sera lì.
1: Aveva senso la chitarra Acustia.
0: Tanta roba, ragazzi. Dai, tirai fuori sto chitarro rosso. Facci sentire un brano. Che noi siamo qui, siamo pronti.
5: Anche perché, come dicevi, non so se vi preferisco addirittura in acustico e in elettrico.
1: Sì,
5: perché è una bella lotta. Molto bello, è una bella lotta.
0: Noi siamo rimasti folgorati da quella Wasting Love un paio d'anni fa in acustico. Stava uno dei momenti più riascoltati. Che ci fate sentire in acustico stasera? Sì, bravi ragazzi, avvicinate i microfoni, avvicina il microfono alla chitarra. Perfetto.
2: Comunque sì, in questo disco alla fine niente di acustico, perché alla fine sono brani che noi in realtà suoniamo da anni, quindi ormai si voleva fare...
0: Dovevate tirarli fuori, certo.
2: Poi nel caso qualche versione acustica ci pensiamo.
0: Ma adesso che i brani infatti li avete fatti uscire, avete visto, non è tutto, cioè è possibile farlo, quindi ora senz'altro ce ne aspettiamo delle belle.
5: Ci arrivi? Allora aspetta,
0: si può staccaglielo
2: al fly. Bravo.
0: Esatto, tu glielo stacchi. Sì, qui noi ragazzi, cari ascoltatori, qua è tutto, facciamo sentire tutte le prove. Ci siamo? Sì, cosa ci fate sentire?
1: Se volevamo sentire la ballad oppure un pezzo un po' più
2: spinto, però in versione acustica.
0: Ma io partirei dai pezzo spinto, quasi quasi.
1: In realtà anche questo è spinto e no, diciamo.
5: Sì,
0: e la ballad è la ballad per dopo, da dopo le 10:30 che inizia il sexy riffredo.
1: Ok, questa è Fake People.

0: Grazie.
1: Mamma mia. Ma che se va?
2: Non si smentiscono mai.
1: Ma che sei scemo. Mamma mia, ragazzi. Ma voi fallo sulla spiaggia. Qui c'è da portare una sacchettata di condom. Ma fallo sulla spiaggia.
2: Dopo il sexy di Fredo.
1: Ma che ne so io. Ma che ne so. Ma che ne so. Ma io sto avendo dubbi sulla mia sessualità. Grandi, che li dai di? No, ma che li dai di? Andava avanti, grazie. Voi, che ne so. Cioè, bravi, bravissimi. Che bestia di pezzo, bello. Come rende bene poi, tra l'altro.
2: Ma infatti, sono,
1: c'è l'anima.
2: Come dicevo prima, sono combattuto se preferisci.
1: C'è anima, c'è anima. Quando gli sbucci, no, il carciofo.
2: E quando alla fine
1: trovi buono. Alla fine trovi buono.
2: E quando c'è anima, fusto elettrico cambia poco.
1: Sbucci. E questo brano vuol dire sbucciami in poche parole.
3: Da solo, il breakdown, mancava niente.
1: Sì, mancava tutto, niente. Ma mancava niente, mancava tutto e non mancava niente. Quando c'è sostanza è incredibile. Bravi ragazzi, bellissimo, bellissimo in acustico, sempre, sempre veramente top. È la forza di Chioschino. Ringraziamo in Chioschino la capannina del parco, sempre il nostro main sponsor. Senza di loro le puntate sarebbero tanto più tristi, spesso e volentieri. Sì. Anche senza Buon Michel, naturalmente. Oh, ma perché ti voglio bene, Ciccio? Siamo amici da una vita, vieni qua, bella roba. Insomma, ragazzi, dopo, lasciando un attimino da parte i miei ormoni, insomma, dopo questo bellissimo brano, raccontateci un po' di come questo ingresso in formazione del buon Robertone vi ha fatto fare il gran saltone, eh?
2: E non solo, perché poi sul palco di Firenze Rock l'abbiamo visto in quattro.
1: Sì, esatto, cioè qui manca il quarto, che oggi non c'è.
3: Stasera purtroppo non poteva esserci, però insomma.
4: Infatti si è saltato anche le prove.
1: Si è saltato anche le prove? Ecco perché non c'è nella copertina del disco.
2: Cioè, la professionalità. Allora, questi ragazzi hanno appena
1: mette le manine così.
2: Hanno appena suonato in Firenze Rock. No, si è saltato le prove. Che voleva fare anche le prove oggi? No,
3: infatti, oggi non so in che modalità l'abbiamo fatta.
4: Lui se l'è saltato, noi si sono fatti.
1: Capito.
2: Complimenti per la costanza.
4: Grazie.
3: Allora, ingresso di Robertone. Praticamente noi siamo arrivati aprile dell'anno scorso, che avevamo una determinata formazione. Come può succedere nelle band, ci sono state un po' di, come dire, di cambiamenti. In realtà non ci sono stati degli scacci, sono stati un po' di incomprensione, però insomma dei cambiamenti.
4: Diciamo che c'era da chiarire qualche priorità rispetto a qualche membro del gruppo.
3: Esatto, perché nel senso ci sono anche ognuno ha le sue priorità, diciamo.
1: Certo.
3: E quindi alla fine di tutto siamo rimasti, io e Ruti si è detto, wow. Ok, ora come andiamo avanti, e che comunque volevamo fare il College Clash di nuovo, appunto il Conte.
1: Certo.
3: Che mi sembra a Firenze Rocks. Però dovevamo assolutamente trovare qualcuno, un bassista ovviamente che è la parte fondamentale che ci mancava, però un bassista veramente si può dire con i controcoglioni.
1: Si deve mettere, c'ha talmente tanti coglioni, si deve mettere il kilt perché non c'ha.
3: E quindi niente, allora io diciamo bazzicavo nella. Lì al TSO,
5: non il TSO.
1: T'hanno fatto il TSO?
5: No, terapia sonora organizzata.
1: Ah, ok.
5: No, è un locale, tra l'altro salutiamo i ragazzi del TSO, fantastici, senza di loro non sarebbe successo niente di tutto questo.
3: Sì.
5: Ogni due venerdì fanno la jam. Noi ci siamo conosciuti tramite questa jam, si sono qualche pezzo insieme, a un certo punto arriva neanche lui, il suo babbo, e mi fa, ma oh, Nicolas vorrebbe chiederti entrare nel gruppo. A voglia. Vero.
1: Ah, tipo, aveva mandato il babbo, tipo, babbo, io mi vergogno, chiedi te.
3: Babbo era così, più determinato.
1: Comunque, è tutta una storia di babbi, qui, questi babbi.
5: Babbi, ragazzi.
1: Questi babbi, fantastici.
3: E quindi niente, io ho visto Roberto, in realtà già lo conoscevo, tra virgolette, di vista e come musicista, però non ci avevo mai fatto caso, e in questa determinata situazione l'ho visto sul palco e ho detto, ma sai che quasi quasi, quindi poi alla fine entravo prima in gioco mio babbo e niente, e quindi certo. Alla fine è un nuovo Rob da me che mi ha detto, oh sei
1: bisogno. Ah, no, pensavo avesse, a quel punto pensavo avesse mandato il suo babbo.
3: È arrivato Pippo a serata a me e ha detto, oh guarda, oh, che Rob
5: c'ha bisogno.
2: Ci c'hanno procuratori come calciatori.
1: Sì, davvero, davvero, davvero.
3: E quindi niente, quindi Rob è venuto da me e mi ha detto, guarda, se hai bisogno organizziamoci. Quindi gli ho mandato i brani e diciamo da lì a un mese abbiamo fatto una prima prova e lì è successa tra virgolette la magia, perché ovviamente non è difficile che succeda subito o in generale è difficile che succeda che abbiamo fatto una abbiamo sì, fatto sì. un brano la che è proprio Fake People tra l'altro, mm-hmm. che abbiamo suonato
4: sì,
3: adesso
4: sì, è vero.
3: Abbiamo fatto anche una jam e subito ci siamo guardati negli occhi sì, e abbiamo sì. capito, cioè nel senso c'era
5: vai,
3: il
5: gruppo,
1: partita, scattata sì, la scintilla
3: e abbiamo detto yeah rock and roll
4: sì sì
3: che niente abbiamo, volevamo fare un po' di provini però eravamo già abbastanza convinti sì, quindi sì, alla sì. fine abbiamo cominciato a fare tante prove, i live avevamo l'abbiamo fatti tutti con lui e...
5: Sì, tra l'altro il College Clash è capitato tipo come secondo o terzo live
4: sì, esatto.
1: Ah, proprio battesimo sì, di fuoco
5: la serata in Capanno a Prato
1: Capanno 17
5: sì, è vero. I Caciara
1: sì sì
5: e poi boh, forse un'altra
3: il Capanno
5: e poi entra il College Clash
3: sì, così proprio. Ma infatti ma noi
1: subito a bomba
3: situazioni sempre all'ultimo infatti faccio tipo i brani alle prove le proviamo 700.000 volte sì, perché sì. abbiamo due prove quindi
1: certo quindi insomma quella sala prove poi la lasciate bella bella smooth
5: si prova anche a fissare tre ore e mezzo di prove ma tanto si traccheggia anche durante le prove
1: sì, vabbè è più
3: comunque diciamo quando lavoriamo è comunque un lavoro serio
4: sì esatto
3: e niente quindi alla fine con lui c'è stata subito una sinergia, ci siamo attaccati subito e anche a livello estetico
4: esatto,
3: siamo, in questo modo
4: esatto,
3: siamo tutti più diciamo collegati, no?
1: Tre bei manzi.
3: Capellone anni 80,
1: ricciolone, capellone. Ah, ecco che mandava. Ecco che manca. Io pensavo prima, ho detto, qui cambi di formazione. Secondo me hanno detto, qua c'è troppi Nicolas. E invece era una questione di capelli.
3: Esatto,
1: capito.
3: E niente, quindi, che dire. Ah, e poi, vabbè, da quando è entrato lui, si è cominciato a vincere i contest. Quindi,
4: sì, di base sì.
2: Ci sarà un motivo.
1: Guarda caso, guarda caso.
3: Sarà il destino, sì.
4: Ma
3: sì. E poi contest belli, no? L'obiettivo bluesin, abbiamo suonato la pistola blues.
1: Certo.
3: Lui, appunto, tra l'altro, appunto, cioè, dopo due, tre, nemmeno... Cioè,
1: che anche Pistoia Blues è un signor festival
5: storico
1: tra l'altro sì, sì, molto sì. più storico di Firenze Rocks in realtà poi c'ha un'altra Firenze Rocks c'ha un'altra portata
4: vabbè, sì.
1: però comunque anche suonare Pistoia Blues è una roba che fa curriculum
3: è il primo approccio a un palco grosso
4: esatto un palco serio
1: la scorsa estate al Pistoia
3: sì,
1: d'estate
3: sì,
1: in effetti
5: luglio
3: sì, sì
4: più o meno
3: luglio.
4: Sì sì
1: fanno sempre più o meno verso luglio.
5: Che tra l'altro, la cosa bella, il giorno del Pistoia Blues, io ero alla festa dell'unicorno a Empoli.
1: Vestito dal Link di The Legend of Zelda. No.
5: siamo andati a suonare lì a Pistoia, poi la sera sono venuto via e ho comprato il kilt alla
4: quella
5: festa
4: sera
5: dell'unicorno.
1: Fantastico, il kilt con cui hai suonato a Firenze Rocks.
5: Con cui suoni sempre,
1: sì, tipo come Zakk Wylde.
5: I pantaloni di pelle, la maglia a rete, io ho il kilt.
1: Perfetto.
3: E
1: Rudy è nudo, direttamente ignudo.
5: Bucati senza mutande.
4: Esatto, questa è la mia...
1: Piaci brivido a Rudy.
4: Poi seduto lì alla batteria.
1: No, d'altronde, ragazzi, capito Michelle, te che suoni vestito di tutto punto, lui, ragazzi, è un batterista, tra l'altro, per chi non lo sapesse, Michelle Agostini, batterista di Violet Blend, suona sempre vestito da... come
5: Con la giacca,
1: maniche lunghe, che sia estate, sia inverno, sia... Sì, con i Violet,
2: ed estate
1: sì.
2: è un trauma.
1: Ed estate è un trauma. Io lo abbracciai una volta dopo un concerto d'estate.
5: Cosa da non fare?
1: Mai mi sono pentito così tanto.
5: come quando strizzi una spugna bagnata.
1: Uguale. Stessa. Io direi, ragazzi, fateci sentire un brano in studio dove si sente per bene il basso, quelle ditone, quei salsiccioni potentissimi di Robby Assennato.
5: Liar è il pezzo per eccellenza in cui si sente, in cui mi sono divertito.
1: È la Liar, è la Peace Sells.
5: È un ultimo pezzo nei live e puntualmente mi viene il dolore al braccio perché dopo tutto il live a fare questo pezzo.
1: Anche te ti complichi la vita. Sì, è proprio.
4: Ovviamente live lo facciamo tipo 10 bpm più veloce.
1: Anche siamo qui. Come Metallica nell'83.
5: 2,25, 2,30 bpm ai Friends Rock sarà stato sicuramente 2,50.
1: Che bestie. Ma lì l'adrenalina, io penso che anche volendo non sareste riusciti a
4: calmare.
1: A 300 c'aveva la pressione, no? Anzi, meno 300 c'aveva la pressione dopo. Dai, poi quell'aneddoto ce lo devi raccontare. Dai, ormai, anche perché se no si raccontano la prossima settimana. Liar, Burning Blood. Yeah.

0: E questo, raga, ci avete detto che è l'ultimo brano in scaletta proprio, ma volete far star male la gente, volete lasciarli che ne vogliano ancora proprio.
1: Di solito parte il poco ignorante.
0: Sì.
1: Deve partire il
2: e
1: poco
2: poi,
1: ignorante.
2: A volte dopo questo brano, se abbiamo un po' più tempo, facciamo partire il breakdown di Domination.
3: Così, giusto per...
0: Mi piace questa cosa. E questa è...
2: Si fa prima di vedere il pubblico al modi Ball of Death e poi breakdown.
0: Questa mi piace. Quanto è bello vedere, io l'ho sempre vissuto da sotto, infatti sono stato anche domenica a vedere Megadeth, Cavalera Conspiracy, Black Label Society, Anthrax, a Ferrara, faccio vedere soltanto questo. Quindi io
1: faccio così, cosa succede?
0: No, ma perché non ti ho fatto vedere il resto della schiena? C'ho i lividi dappertutto, quindi poco da sotto lo conosco molto bene, ma da sopra quanto è bello vedere la gente che si scatena e si prende a spallate.
2: Preoccupa anche un po' perché, insomma, diciamo, si spera che la gente si faccia male per davvero.
3: Sì.
0: Ma dai, ma un nasino rotto va anche bene.
1: Il più bello è stato quello al CPA.
3: Madonna.
0: Ci piace.
1: Il Capodanno, il 30 dicembre, ci sarà stato un migliaio di persone.
0: Sì, era strapieno.
1: Girati come partita l'Ajax, si è scatenato il delirio.
2: Madonna. Lì si è delirio. Quindi,
0: tanta roba.
1: E sulla storia di Blackstorm, hanno fatto fare stage diving mentre faceva da solo a lui.
0: Uioi. E come è andata? Sei riuscito?
1: La paletta su.
2: Mi sei incastrata la paletta della Jackson nella cosa del lampione.
0: Cazzo, della Jackson, no? Della Squire, tra l'altro.
2: Jackson,
3: capito? Sì, no, però andava bene, è stata incredibile.
0: Tanta roba, ragazzi. Brano assurdo. Sì, si sente bene il ditone di Roberto. Si sente come. Te suoni sempre 5 corde?
3: Certo.
0: Ragazzi, io me lo ricordo ancora nel 2017.
1: Non c'è più quello, l'ho dato via per prendermi l'amplificatore.
0: Però mi ricordo di quando andò io e te a vedere gli Halloween nel 2017. Ci si fermò a Milano, sì, ci si fermò il pomeriggio in un mega negozio di musica, di strumenti. Io provai la chitarra di Zakk Wylde e fu una cosa devastante. No, clamorose, le Wild Audio clamorose, consigliatissime, allucinanti. Poi pesano quanto una persona, perché Zakk Wylde se lo può permettere, però veramente tanta roba. E mi ricordo che te provasti bassa 5 corde.
1: Mi ricordo quale.
0: Quello non te lo ricordo, mi ricordo che era tipo Sunburst.
1: L'ho dato via 2-3 settimane fa per prendermi l'amplificatore per andare a Firenze Rocks.
0: Certo.
1: E ora c'ho un Music Man del 93 che... diciamo,
0: bestia,
1: è uno dei bassi più belli che abbia mai provato.
0: Che meraviglia! Che meraviglia! Da questo punto, dici due cose a livello di strumentazione. Perché per ci fossero i nerd musicali all'ascolto, e anche se non ci sono, fatevi una cultura. Insomma, abbiamo sentito il basso di Roberto. Tu ci hai detto una Jackson. Che Jackson?
2: Oddio, aspetta, il modello.
0: Il modello,
2: eccoci.
0: Ai. Vedi quando c'è la sostanza, non importa che ci sia, vedi?
2: No, era tipo allora Jackson Dinky, sicuro.
0: Di che colore?
2: No, rosso,
0: come il sangue.
2: Un codice numerico, non mi ricordo. Però è sicuramente la versione o del 2015 o del 2017.
0: Forse 2015. È una bella chitarra potente,
2: sì,
0: comunque,
2: sì,
0: si può dire.
2: Un doppio Seymour Duncan HSS, quello sì.
0: Certo.
2: Lo conosco bene. Floyd Rose, quindi ho tutte le parti.
0: Fare i dive bombs. Tu invece.
1: Molto bene.
0: Eh sì. E tu invece con cosa ti spacchi le mani?
3: Bacchette.
0: Sì. Bacchette o quelle del sushi? Quando ti danno il sushi da asporto?
1: Le prove, di solito c'ha lo scotch arrotolato.
3: Sì. Quello sì.
0: Questo potrebbe essere in realtà il momento perfetto per fare tipo la televendita delle bacchette.
1: No, aspetta, io non faccio.
0: No, perché sembra quasi una domanda fatta apposta.
1: No, io faccio un regalo in diretta.
0: Attenzione! Attenzione!
2: Le bacchette.
1: Dei
2: Violet Band.
0: Tra l'altro,
1: dovuto.
0: Questo è il modello signature di Michele Agostini.
1: Sì,
0: tra l'altro,
1: salutiamo Facus.
3: Tra l'altro, anch'io sono in contattativa.
1: In lizza per entrare.
3: Sì,
1: ma hanno gli occhi
0: metterà
1: lunghi.
0: Ha messo una buona parola, Michele.
1: No, sono loro che hanno gli occhi lunghi. Fanno...
0: No, settimana prossima c'è lo scotch americano, quello te l'ha.
1: Sì,
0: vedrai, se no, se tu metti quello di carta, mi sa che
3: un
2: Comunque io sto ancora cercando il modello della cesta.
0: E adesso giustamente dice, aspetta, ma io vorrei sapere.
4: Comunque intanto, sì, intanto ti puoi fare un test qualità.
3: No, ma queste non le uso mia, queste le tengo io sul mobiletto.
0: Autografo.
3: È buono.
0: Quindi insomma ragazzi, sì, ci avete detto un po' di cose. Io direi sul Firenze Rocks, io direi di tornare un attimino sul disco e sulla copertina, perché chi ci ascolta lo sa, io c'ho un fetish per le copertine. Io parlo sempre delle copertine dei dischi perché secondo me sono un dettaglio non indifferente, non perché il libro o il disco si giudica dalla copertina, ma perché secondo me una copertina bella e memorabile può arrivare lontano. Ecco, ora questa è una copertina, siamo in radio, tocca descriverla. Siete nel mezzo a due container di quelle da nave da crociera, non da nave da crociera, da nave cargo, da nave mercantile.
1: Ma la cosa bella è che quella foto è stata fatta.
2: Aspetta. Secondo te dove potremmo essere?
0: Allora, di solito i container sono sulle navi mercantili oppure in deposito. Non vedo acqua a largo, allora, se non un oceano di.
1: Non siamo vicini all'acqua.
2: Non siamo vicini all'acqua.
0: Ok.
2: Vicino, cioè zona industriale.
0: Michel, tu sai dov'è che tengono qua in giro questi container? Magari ci sei andato lì dietro, cioè, a fare acquisto di sostanze.
1: Forse ci avete anche parcheggiato accanto probabilmente a questi container.
0: Ah, quindi questo è un luogo conosciuto.
2: Sì. Ma anche diciamo relativamente vicino.
4: È diventato un quiz, bella sta cosa. Un luogo dove probabilmente ci ho messo le macchine anche.
1: Sì, ma anche secondo me qualche fine settimana di seguito.
2: Ma se non è che le bacche, cioè ci sta che ci
0: abbiamo. Allora, qualche fine settimana di seguito a me fa venire un attimino il dubbio, perché dov'è che lasci la macchina per il fine settimana? In un posto.
1: No, più sabati di seguito, Dio.
0: Ah, ok, pensavo. E mi stavo complicando la vita. Io pensavo fosse il posto dove lasci la macchina per andare via nel weekend.
4: C'ho avuto un flash, ho detto pure dov'è che li ho visti. In effetti li ho visti.
0: Sì. All'Aero Music, io non ci avevo in realtà mai fatto caso. Ci sono andato soltanto un paio di volte e non li avevo visti.
2: Ho fatto caso perché quando arriva l'Aero Music Store è sempre tardi e quindi il parcheggio è sempre più accanto ai container.
0: Ma lì ci tengono qualcosa? Cioè, ci hanno rapito qualcuno, l'hanno chiuso lì dentro?
4: Qualche cadavere.
0: Qualche cadavere.
3: Non abbiamo sentito niente.
0: Non avevi sentito, padre, aiuto!

0: Ma tutti vi trovate a Burning underscore Blood underscore Band su Instagram.
1: Per i boomer trattino basso.
0: Per i boomer trattino basso, bravissimo, bravissimo. Underscore, cordino.
2: Io sarei stato
0: cordino underscore. Eppure la pronuncia inglese ti è migliorata, Ciccio.
2: Sì, però ce l'ho provato.
0: Cioè, ti è migliorata.
2: Non potevo andare a Firenze Rosso con un inglese italiano.
0: Dai, l'anglo toscano. Com'è?
2: Ancora è da migliorare e da lavorare.
0: No, è migliorata tanto, è migliorata tanto.
3: E comunque, visto che abbiamo parlato di Iron Music Store, c'è da dire che Iron Music Store adesso sta collaborando con un altro locale storico dell'Interland fiorentino, che è lo Stoni, a cui sta lavorando un certo signore che so che conosce molto bene, Nicolas. Riccardo.
2: Ah, Riccardo. Grandissimo.
1: Tra l'altro... conosciuto anche, almeno io ho conosciuto al TSO, al locale che si diceva prima.
0: Sì, erano accanto in barella e dicevano come stai?
3: Io per l'appunto l'ho conosciuto sabato scorso a suonare allo Stoni e siamo finiti a parlare di Burning Blood.
0: È così. Burning Blood sono come Trump.
3: Tra l'altro, oltretutto,
0: parli con la gente e finisci per parlare di Trump. I Burning Blood sono come Trump, segniamola sta frase. Ma nel senso che sganciano delle bombe clamorose. clamorose. E quelle foto le avete pubblicato, sono fighissime. Quindi io dicevo, evidentemente uno di voi tre o quattro si è pomiciato la fotografa ufficiale di Firenze Rocks, ci ha messo, ha fatto l'occhiolino e lei è venuta. Invece
1: accompagnata,
0: ok. No, non intendevo lei, intendevo tipo quella di lì, detto, sei appassionato di Burning Blood perché gli hanno fatto le foto del primo gruppo d'apertura, meglio è a Lenny Kravitz, quindi faceva impressione.
2: Noi abbiamo questa nostra amica che è una bravissima fotografa che si chiama appunto Irene Arditi. Su Instagram si chiama Nena
0: underscore
1: Nene fotografa
0: Fotoglia,
1: scritto con PH.
0: Ma prima c'è l'underscore.
1: Sì. Non so se c'è il punto o l'underscore.
2: L'underscore. Se non sbaglio. Comunque, Nene Fotonica la trovate. Ha due profili. E lei, a parte che io e lei ci conosciamo da un sacco di tempo, dal 2018, e siamo conosciuti all'ex Circus a Scandicci. Quindi, proprio. E nulla, ci conosce così bene e noi ce la portiamo sempre dietro ai live, ormai la nostra fotografa ufficiale ci conosce, insomma ci regala sempre delle gioie.
0: No, bellissime foto, poi becca proprio quei momenti perfetti.
1: E devono arrivare ancora delle altre.
0: Sì, sì, sì.
2: Sì, ce l'ha mandate una ventina, però è quelle che abbiamo.
3: Io addirittura pensavo fossero le foto ufficiali.
0: Anch'io, perché la qualità andava.
2: Anche le foto a Ingrid Malmsteen.
0: Ok, lei insomma, lei ha Ingrid Malmsteen
2: l'ha fatta. Elisa ultimamente.
0: Boia. No, è brava, ma si vede che è brava.
3: Ci sa fare.
0: Oh, ragazzi, ma per la fotografa di Ingrid Malmsteen e Elisa.
3: Ma è perché.
0: Tra l'altro, questi due artisti non erano mai stati nominati insieme.
1: Nello stesso discorso.
0: Prima di ora non erano mai stati nominati Yngwie Malmsteen e Elisa.
3: Potrebbe essere un record.
0: Dopo bisogna mettere un brano di Yngwie Malmsteen
2: con Elisa.
3: Lavoriamo con le
0: altre. Intelligenza, vedi, queste cose dovrebbe servire.
3: Ma che poi, tra l'altro, è una cosa completamente rifrediana.
0: Sì, completamente. Completamente. Insomma, ha anche una certa presenza oltre che scenica, social, una bella copertina. Che gli dai fa? Suonano bene, poi vedi come sono cattivi, guarda, sono
2: degli... La ambientazione abbiamo deciso...
0: Sei belli duri in questa copertina, sei proprio... Non si fotte con i Burning Blood, ragazzi. Qui o pogate o scendiamo giù noi. Ci si pensa a noi.
2: Abbiamo scelto, diciamo, un'ambientazione un po' più ricercata, è quella appunto della città periferica, proprio della zona industriale, per ricercare situazioni già un po' più viste.
0: Banali, non è, infatti.
2: Suonare in un bosco, in una foresta, che comunque è bellissimo.
1: No, noi siamo andati in zona industriale accanto a
2: Maio.
0: Avevi fatto proprio bene.
1: Sotto San Martino, dove c'è questo tondo.
0: Sì, ho capito.
1: Le prime foto si è pubblicato erano lì accanto ai gommati.
0: Fantastico, ho capito lì dov'è, dove di lì a poco c'è quel dosso omicidiale, ci lasci la macchina.
1: Sì, sì, sì. San Martino.
0: Ho preso un paio di volte, c'è un corissegno.
2: Comunque abbiamo, facciamo una cosa veramente...

0: Samarra.
1: Negli anni 80, esatto, città industriale, sì.
2: Yeah. No, ma divertentissimi. Poi magari farete anche qualche video prima o poi, ci avete mai pensato?
1: Sta arrivando qualcosa e dobbiamo fare altro, sì, perché ovviamente è tutto un lavoro in corsa.
2: Certo.
3: Possiamo dire, non sono video completi, ma video di 40 secondi, un minuto.
2: Ok, tipo...
3: Il video ufficiale ormai non te lo guarda più nessuno.
2: No.
1: Dai, a Pisa a fare un paio di video.
3: E si è fatto a Pisa con quest'altra nostra amica...
1: Rachele,
2: che
1: lei è anche una
3: grandissima cantautrice,
1: voce
3: favolosa, e è venuta lei a farci dei video in due ambientazioni. Abbiamo registrato due brani, cioè abbiamo registrato il video di due brani di più o meno un minutino, e ci sta che nei prossimi giorni esca.
2: Che bellezza, notizia in anteprima, tirata fuori dal cilindro,
3: perché
4: nei prossimi giorni,
1: diciamo, anche che domani esce uno dei video di Firenze Ross, che insomma la videomaker che ci ha seguito.
2: Ah sì, montato un po', bella.
4: Video live di un brano intero?
1: Sì, diciamo video live, immagini live, però con uno dei brani che più montato sopra, però diciamo un recap del Firenze.
2: Bello.
3: Come il video di Pistoia Blues, tra l'altro ha fatto sempre questa ragazza, Gemma Montaperto, favolosa anche lei, fa dei video favolosi.
1: Posso dire una cosa, quello che diciamo abbiamo detto al Firenze Rocks, noi abbiamo un team di ragazze, di
2: ma infatti, cioè io vedo che ci stavo facendo caso, perché
1: la fotografa, il produttore, che va bene nel senso
3: e la social media,
2: che presto sarà rimpiazzato comunque anche lui, è una bella cioè per forza. I suoi giorni sono contati,
1: sì.
2: Perché io vedevo faceva un nome dopo l'altro, dicevo no, minchia, vesti, o sono inclusivi o sono arrapati, o tutte e due. Bene, dopo questa cazzata, ragazzi, io direi adesso di mettere un bel brano per farvi sentire bello lungo. Io sentivo un brano, voglio... Cioè, con questi... mi è rimasta la voglia dopo l'ultimo. Infatti sei stronzi a finirci live con quella da 2 minuti e mezzo, tutta bestiale.
3: Di solito 1 minuto e 40.
2: Perché la fate a 400 bpm.
0: Tra l'altro, il prossimo brano che metteremo, e nonostante sia il tema di Palo in Frasca, collegato al discorso ragazze, è un brano anche un pochino più... romantico, possiamo
3: no,
0: dire.
3: Allora romantico
0: no.
3: Parla di un palo,
1: esatto.
3: Si può dire.
1: Comunque parla di un palo, allora no, vabbè, lo dico perché c'è un pezzo, cioè posso dire, c'è un pezzo che ho scritto io 2 anni fa, e cioè più che un palo è più una un'indecisione, diciamo, come dire. No, in realtà
2: non era questo il nostro. Tanto le ricordami. Tu devi iniziare, tu devi iniziare a segnartele da qualche parte.
1: Sono confuso.
2: Ragazzi.
1: Siamo comunque di una sofferenza.
2: Ogni tanto c'è anche quelli, Ogni tanto c'è
0: amorosa, sofferenza amorosa.
2: Sì, ma poi te le immagini loro tre alle prove che cantano davanti alla videomaker, canta la cantautrice, canta tutte queste ragazze. E loro fanno e quindi scrivono il pezzo sul palo. Io me l'ero immaginata.
4: Ma
2: così,
4: perché non capisca nulla.
2: Qual è? Come si chiama? Still Hurts. Infatti ha detto, c'avevo già Michel testimone, c'avevo già il cursore sopra.
4: Ho un attimo di smarrimento.
2: Sì. Fa ancora male quel palo, e medesti nel 2022.
1: Letteralmente.
2: Ragazzi.
4: E siete giovani, e grazie, è facile così.
2: A me mi era venuto in mente il mio di palo il 2022, vedi, è un'esperienza condivisa.
4: Che
2: adesso
3: sono giovani.
2: Sì, esatto, poi dopo dell'età di Roberto volutamente non ne abbiamo parlato finora, perché tra poco andremo a descrivere anche un evento che prova un po' questo stadio avanzato dell'età. Allora, Still Hurts.

0: Rieccoci qua in compagnia dei Burning Blood. Questa è la loro Still Hurts dal 2022. Still Hurts, ti abisco.
1: Ancora in culo.
0: Mannaggia.
2: You are the liar.
0: Vedi, quasi.
2: Potrebbe,
0: volendo, a seconda della piega che prendono le cose.
3: Bella stronza.
0: Allora, dicevamo poco fa, subito prima di mettervi il brano, che l'ingresso di Robertone ha portato dei cambiamenti anche un po' a livello anagrafico, diciamo, ha alzato la media.
2: Di poco.
0: Di 5 anni.
2: 4?
4: E te sei di?
2: No, 5 anni, sì.
0: 5 anni.
2: 2004.
0: No, 4 anni di differenza, vedi? Però a volte, quando si è giovani, comunque quei 4 anni di differenza, aver suonato 4 anni in più che altro, è quello.
2: No, sinceramente io forse sono quello che studia da meno di tutti.
0: Non è vero, com'è possibile?
2: 10 anni fa a suonare il basso.
0: Sì, vabbè, ok.
4: Esatto, tanta esperienza anche là comunque, perché già
0: però,
4: aveva due gruppi, ha suonato tanto.
0: Però suoni, ha iniziato a suonarlo dai vivo praticamente subito
2: dai
0: il basso.
2: Dai vivo a 15 anni.
0: Capito, quindi...
2: Tipo 3 anni prima di cominciare a suonare il basso.
0: Sì, vabbè, ma non fa il modesto, cazzo.
1: Non lo fare,
0: sei forte.
4: Sta che è 10 anni che almeno che stai sul palco.
0: Sì. Sei forte perché hai iniziato a suonare uno strumento e sei andato subito sul palco a suonarlo e hai fatto tante esperienze. Diciamo che forse a livello di band hai più esperienze di loro.
2: Sì, anche con band magari anche storiche. Sono uscito da poco da una band, un tributo ai Genesis.
0: Bellissimo.
2: Gabriel, attiva dall'82.
0: Insomma,
2: Nursery Rhyme, non so se
0: sì, li abbiamo sentiti. Tra l'altro, avevi suonato anche al Teatro Aurora, avevi fatto delle venue grandi,
2: spettacoli favolosi,
0: bellissimi. Fare della musica complicatissima,
2: quello mi ha aiutato tanto.
0: Ci credo.
2: Cioè, diciamo, adesso
0: ti ha insegnato tanto.
2: Un sol da un do, ora riesce a distinguere.
0: Capito?
2: Dipende da che
0: altro c'è in sottofondo. Comunque sì, avere a che fare con persone che suonano da 40 anni e passa, senz'altro ti insegna tante cose.
2: Assolutamente sì.
0: Ed è una conoscenza che evidentemente ti sei portato all'interno dei Burning Blood e li hai aiutati un po' anche a prendere... Poi in realtà non sembri assolutamente il babbo del gruppo, non è che sembri la guida, no, sei entrato proprio preciso nell'ingranaggio portando la tua parte e si sente, siete veramente forti. E questa era la parte bella.
3: È già il momento che ti prego,
0: no.
2: La parte vecchia.
0: Ora, con l'età, da grandi poteri derivano grandi responsabilità. Con l'età, se non mangi e non ti prendi un attimino più cura, rischi di avere un collasso. Bastava un bel polase o un ghiacciolo alla menta. Cos'è successo? Cosa è successo dopo il Firenze Rocks, Roberto?
2: Praticamente un'ora dopo aver suonato, dopo essere arrivato
4: a Firenze Rocks,
2: siamo arrivati lì alle 10 la mattina, 10 e mezzo, siamo stati un po' lì fuori a chiacchierare, poi a mezzogiorno siamo entrati, girellato un po' per i backstage, ci aveva le birre gratis nel frigorifero del camerino.
0: E che vuoi?
4: Tipo una trentina di birre.
2: No, una ventina 20. No, ma 7-8 tutte.
4: No, in totale avevamo nel frigo tipo una ventina.
2: In totale sì.
0: Gargarozzo.
4: Sì, con te non faccio caso perché ho zero alcol.
2: Sì, lui è
0: straight edge.
2: Il premio del gruppo, l'ho visto bere forse 2 volte. Una di quelle volte era a casa mia.
0: E ora vedi a Radio Mugello, capito?
2: Praticamente, dopo aver suonato con la botta di adrenalina esagerata, il bere, il fatto che non avevo mangiato niente,
0: ottima scelta,
2: dopo zero, né colazione né pranzo
4: e 4-5 ore di sole, tra l'altro
2: 4-5 ore di sole, c'ho una crosta sulla fronte data dal sole del Firenze
0: e ci credo.
2: Fatica del live perché comunque insomma bisognava anche mantenere un
4: insomma certo... Quindi che è successo?
2: Che è successo che mi ha ripescato la misericordia perché ho avuto un calo di pressione improvviso e sono manca poco in terra. È stato 4 ore con una flebo attaccata al braccio perché ho avuto la misericordia.
0: Sì. Poverino.
2: Ringrazio e saluto la misericordia di Quinto che mi ha
3: e comunque fa rock and roll.
0: Questa è proprio
2: tu dovresti rimanere in piedi, non collassare.
0: No, invece la rockstar vera sviene. quella rockstar vera sviene. E
5: meno male se appoggiai il palo.
0: Sì.
2: Sono stato tipo 25 minuti appoggiato una ringhiera senza riuscire a muovere le gambe.
0: Lo cercavano dappertutto.
2: Il babbo, per tornare al discorso di prima, ha spalancato tutti i sebac della Visarma Arena, praticamente, per cercarmi.
0: Mamma mia, chissà che colpo si è preso.
5: Mattia, siamo stati 3 ore, io ero proprio in paranoia, cioè non ci sanno dove salmo perché sarà a cercare lui, e tutti in Visarma Arena, tra il parcheggio e in fondo dove c'era Regina.
2: Pensavo che fossi imboscato una, magari.
0: Chissà dove. Sai,
3: la situazione.
0: La Gruppi dopo il concerto, magari era pure arrivata la Gruppi, che ti immagini la scena, è arrivata la tipa e ti ha visto, ha detto questo è mio, e io ti trovo appoggiava la ringhiera,
4: non ha detto niente, andava via,
0: diretta.
5: Meno male, poi siamo andati all'ambulanza, gli si è chiesto, ho fatto vedere la foto, ma avete portato via sto ragazzo? Eh sì, è nei backstage. Ah, ma questa no è solo un po' bevuto. No, ricordo molto rock and roll.
0: No, davvero, questa è la cosa più rock and roll che poteva fare.
2: Tutto il giorno dopo,
0: Com'era? Com'eri lì con la flebo? Dormivi, eri?
2: Poi bello, a un certo punto decido di alzarmi dai lettini.
0: Sì, buona.
2: La mamma lì accanto, anche lei impanicata, ma ha fatto anche le foto per prendermi per il culo.
0: No, molto impanicata.
2: E io mi alzo, c'avevo ancora, ma avevano staccato il tubo, ma c'avevo ancora la gonfia nella mano. Io fa discorsi, stacco lo scotch, dai, mi levo la flap, mi si vede un spruzzino di sangue dalla mano.
0: Si è svegliato e ha fatto l'altra cosa più rock and roll che poteva fare.
5: Ancora più, neanche i
0: e ha iniziato, andava da tutti tipo.
4: I motri se l'attaccavano.
2: Se l'attaccavano.
0: Andava la gente, dalla gente in braccio teso così, alla mod di Spider-Man, spruzzava sangue in faccia a tutti. Burning blood! E poi dava fuoco al sangue con l'accendino. E il sangue prendeva fuoco, cioè, tipo un lanciapiano. Burning blood!
4: Esattamente. Questo è un concerto.
0: Come vedete,
4: facciamo, se volete.
0: Sì, sì.
2: Non esagerare.
0: Il prossimo video, quando girai il video, la prossima canzone sarà questo. Sarà il protagonista. Che svieni e poi ti levi la flebo.
4: Guarda, è incredibile.
5: Il prossimo videoclip, mi raccomando, facciamo gli attori, però che non sia una cosa reale.
2: No, esatto.
0: Vabbè, l'ha fatto una volta, lo puoi rifare. Se l'è cavata una volta. Se l'è cavata una volta.
2: Ormai so come fare.
0: Tanto ormai.
2: 27 anni sono pochi, ma si fanno sentire.
0: No, stai vicino al palo, nel dubbio.
3: Mi ha fatto ricordare la scena che raccontai, Edoardo, non so se ti ricordi, quando raccontai la scena di Seven Seal, anche loro sono stati i nostri ospiti.
0: Quello del cestino?
3: No, del batterista
0: che gli dava, che gli aveva messo il cestino.
3: No, quello era Furchitto.
0: Ah, scusa, Furchitto. No, questa è un'altra storia ancora.
3: Che praticamente è dovuto andare su. Allora, la scena è stata questa: festival in Germania, dove andavamo due gruppi italiani, noi Violet Blend e Seven Seal. E praticamente il batterista Seven Seal era appena entrato, ragazzino giovanissimo, 17 anni mi pare, al primo concerto veramente di un certo livello, no? E praticamente dopo due brani col collasso di pressione siamo andati io e suo padre, io a ritirarlo su e suo padre a dargli gli zuccherini per farlo riprendere per fargli riprendere la pressione. E la cosa bella è che lui stava continuando a suonare in tutto quello mentre stava andando giù di pressione, cioè lui stava continuando a suonare con la testa ciondolone. È stata una scena alla fine del secondo pezzo hanno interrotto tutto per 5 minuti, altra botta di zuccherini e poi è ripartito. Però è stato insomma,
0: l'hanno rimesso a posto.
2: Questo è rock and roll, non quello che fanno io.
3: Vabbè, te almeno in fondo al concerto ci sei arrivato.
2: Ah, sì, sono quella stavo dopo fortunatamente.
3: Poi dopo un po' c'è arrivato anche lui su te.
0: Piano piano.
3: Ragazzi,
0: ma te sei
3: l'emozione fa brutti scherzi.
0: Te sei per il mangiare prima di suonare o il non mangiare? Te mangi prima di suonare?
4: Mangiare poi.
3: No.
5: Io niente.
3: No.
0: Niente proprio.
3: No,
0: perché avevi paura di fare rutti?
3: Appesantisci.
5: Appesantisci. No, c'ho reflusso io.
0: Se no cantando, sforzando la gola.
3: Specialmente per la voce.
5: No,
3: Sì, per la voce poi è importante la cosa.
0: Però
3: sì,
0: quando suoni a 30 e passa gradi in pieno sole,
3: quello fa bene. Vabbè,
6: quello fa benissimo.
0: Lì secondo me un frutto almeno devi mangiare, sì, qualcosa, sì, un panino.
4: Infatti c'hanno pure dato le mele e le banane.
0: Carini, infatti, ma insomma, il posto backstage del Firenze Rocks, com'era il palco lì? Era grande il backstage?
5: Il backstage, allora, era un villaggio, diciamo, sì. E poi avevamo la nostra sala, che diciamo, sì, era grande come il backstage dell'Ultravox, più o meno, mm-hmm. Quindi era buono, era giusto, e il villaggio invece era grande, il palco enorme, cioè.
0: Sì.
3: Cioè, e noi avevamo soltanto mezzo palco a disposizione.
0: Sì, palco immagino sia impressionante.
3: Una cosa esagerata, cioè, tra me e lui ci sarà stato 5-6 metri abbondanti.
0: Boia. E ne aveva
3: poi a coprirlo fai fatica.
5: Entrambi usiamo il wireless per muoverci sul palco, lì è l'occasione giusta. Ma io per andare da lui, che era alla mia destra, e per andare da tastierista
6: ci voleva una decina di secondi.
5: No, mi si incartava il wireless, quindi dovevo davvero non potevo andare troppo a destra, troppo a sinistra, perché c'era una distanza,
0: era troppo lontano.
5: Sì,
0: non era, figurati.
5: Poi insomma, il wireless della Boss non sono male, no? Quindi
4: poi, a parte il Pistoia Blues, figurati, immaginate a suonare nei locali di Firenze, che diciamo che...
0: Sì, ma infatti già il palco del Pistoia Blues è un signor palco. È
3: fantastico anche quello, veramente.
5: Non è grande quanto quello del Firenze Rocks, però è un palcone anche quello.
0: Sì, quello del Firenze Rocks è anche grande proprio a livello colossale, in altezza. Sì, sì, sì. Cioè, c'hai tutto il dietro del palco. Tutto lo schermo. Poi la scritta Burning Blood, enorme.
4: Infatti io non l'avevo visto da batterista, perché non mi giro mai. Sono entrato, mi sono messo, ce l'ho sempre un po' alle spalle. Ho visto i video dopo.
0: Non lo sapeva nemmeno, non si immaginava. Ma scusa, ma sei uscito così? Ti sei andato?
5: Non lo so, ma si vedeva. Ma magari quando entrava, non è che tu entri comunque così.
4: Io sono entrato da
0: qualche... È ripreso, cioè, hai visto dopo i video e hai detto no, ma io c'avevo questa roba. Ma io avevo questo dietro, ma davvero?
4: Era così grande, sì. Boia.
0: Clamoroso,
3: veramente un'esperienza favolosa.
0: Voi ve ne eravate accorti?
3: No, cioè,
5: sì, io quello mandavo io a fuori sì, di sì. Parco, quindi ho detto ci deve essere per forza.
0: Certo.
5: Avevamo già detto facciamo la chiavetta, se non ce lo mettono.
3: Non si sa mai, ce l'hanno chiesto, però io ho detto prepara comunque una chiavetta con dentro il logo, anche due, così almeno.
0: Ha fatto bene. E non ce l'abbiamo presa nel culo.
3: Invece Tony il culo ci sa noi.
0: Certo. Yeah. Bravi. Fatto proprio bene. Io direi, raga, tra l'altro non questo, ma il prossimo io ve lo dico, rivoglio un altro acustico, così che mettevi d'accordo. Okay. E nel frattempo faccio sentire un altro brano dell'ultimo e del primo EP.
4: No, il primo era un singolo.
5: Il primo era, allora, tanto tutti i brani che sono fuori.
0: No, io dico, questo è il vostro primo EP.
5: Sì.
0: Quindi
4: l'ultimo uscito, il primo nostro.
0: No, io dicevo, non so di precisi che dicevo, però intendevo un brano dell'EP, che è sia l'ultimo che il primo, ecco che intendevo.
4: Sì.
5: Ma ora a suonare?
0: No, io direi che
5: allora...
3: uno e uno.
5: My Secret
3: fake se è suonata, quindi
5: Blackstorm, però diciamo l'hanno passata.
0: Blackstorm si è passata qualche
3: allora,
0: migliaio di volte.
3: My Secret, dai.
0: Io direi My Secret.
3: Che è l'apertura dell'EP, tra l'altro.
0: E che è l'unico brano che finora era presente.
5: Il primo brano di Burning Blood in assoluto.
0: Sì, con quella copertina delle tigre, della tigre fatta su Microsoft Paint.
5: Forse è un video da YouTube,
4: sì,
5: però.
4: Sì,
5: diciamo,
4: ma invece è una chicca.
0: Però era il brano che per un bel pezzo era l'unico brano si poteva passare
3: abbiamo
0: di loro.
3: Abbiamo passato anche quello.
0: Insieme. Sì, è vero, ma prima che uscisse questo EP era l'unico brano che c'era su YouTube. Noi tutte le volte si parlava di Burning Blood come questo grande gruppo e il brano era carino, però si sentiva che era un po' acerba a livello di registrazione, di produzione, di tutto. E in realtà voi eravate molto meglio, cioè a sentirvi dai vivo a fare brani così. E quindi finalmente
3: abbiamo anche ripassato l'acustico.
0: Sì, esatto, noi eravamo talmente a corto di brani, avevamo un brano, quindi abbiamo registrato la parte di puntata in cui suonavate in acustico e l'abbiamo messo quella come canzone, cioè.
4: Che grande.
0: perché uno perché eravamo con una bellissima edizione e poi perché non avevamo altro, quindi adesso abbiamo altro, sfruttiamolo. Chiaro. Gioiamocelo tutto stasera.
3: Ma certo,
0: assolutamente. My Secret, che l'avete naturalmente riregistrata, certo, rifatta tutta. Sentiamo,
5: cioè, l'arrangiamento è uguale, c'è qualche tastiera in più, ma diciamo che la qualità
0: è diversa, è diversa.

0: Brano incredibile dei Black Label Society di Zakk Wylde, subito dopo My Secret dei Burning Blood, che sono qua questa sera in nostra compagnia, finalmente.
1: Sono sempre qua.
0: Che belle facce. Bentornati a casa, ragazzi. Ci eravate mancati, ma stiamo spoilerando, mi sa, con questo sottofondo accordante, un po'. Come sarà fatto il prossimo pezzo, forse?
2: Mi sa, mi sa, mi sa, mi sa, mi sa.
0: Mi sa, mi sa. Comunque, ragazzi, ci avete parlato di un video, di piccoli video. Vi abbiamo suggerito anche una grande idea di video da mettere in atto.
2: Avete qualcosa in programma oltre all'uscita di questo di questi video after Firenze Rock live in programma?
3: Allora, sicuramente questa domenica saremo a suonare a un evento di Ampas che si chiama Moto Raduna, un ritiro di motociclisti.
0: Bella roba!
3: A
0: Bello
3: Pomaragini,
0: ignorante!
3: il comune di Pisa, proprio in là,
0: lì ci arrivi solo in moto.
3: Allora, in realtà ci sono tanti obiettivi perché, diciamo, tutti questi eventi, questa bomba di eventi tra l'EP, il Firenze Rocks, ci ha dato tanta spinta e quindi adesso abbiamo tante cose da curare, da tenere di conto, prima fra tutte come dire, iniziare a mandare la nostra musica a giro, proporci anche appunto fuori Italia, eccetera. Sicuramente c'è da un po' l'obiettivo di fare una bella serata totalmente nostra, che magari vediamo per settembre se sarà
4: Se
3: possibile
4: riusciamo a
3: farla.
4: organizzarla.
0: Certo.
3: Esatto. Sarebbe molto bello, sì, un concerto nostro. E poi torniamo in studio a brevissimo, perché abbiamo già comunque, cioè vogliamo comunque metterci a lavorare sull'album.
1: Sì, tanti pezzi ancora da sfornare e dopo questa attesa vogliamo
3: Cioè ci sono già comunque già
0: Adesso si sono sbloccati, adesso si sono sbloccati una dopo l'altra come
2: Sì,
0: pagnotte.
2: no, anche perché il concerto che ho visto io vostro all'Open Drop a Prato, avete suonato penso un'ora e mezza abbondante di tutti i brani vostri, neanche una
3: La
2: cover.
3: nostra
2: Cioè
3: scena.
2: c'è materiale per un paio di dischi praticamente, già
1: Sì,
2: pronto.
1: infatti.
4: Speriamo di riuscire a tirar fuori questo prossimo disco entro un anno e mezzo.
3: Infatti
4: Vediamo un
3: dobbiamo
4: po'.
3: andare adesso
4: Sì,
3: perché è un lavoro
4: ora che
3: lungo.
4: ci è scemata un po' l'adrenalina, allora si è detto concentriamoci, ritorniamo in studio e buttiamoci
2: E
4: sotto a
2: anche perché è anche il
4: registrare.
2: momento di cavalcare l'onda,
3: Non è,
4: Esatto,
3: non
4: esatto.
3: è, non dobbiamo perdere questo momento assolutamente, sarebbe stupido e quindi ora dobbiamo picchiare duro, più di prima.
2: Con cosa ci picchiate duro?
0: Speriamo non con la chitarra.
3: La schitarra. Allora, vabbè, possiamo fare il pezzo di chiusura, quello che diciamo è il primo singolo che è uscito, Sextourney, comunque lo conoscete anche voi. Diciamo è sempre il momento un po' di festa finale, un po' per tutti, quelli che ci seguono e anche per noi.
4: Quando parte, vedi la gente.
0: La cantano
4: Quella
0: tutti.
4: poca gente
3: Sì, è
4: ci
3: quello
4: guarda
3: penso,
4: avanti.
3: diciamo, tra il nostro pubblico e che conoscono un po' di più.
4: Sì.
2: Devo dire una cosa, con questo pezzo voi avete risposto in pieno presente a un consiglio che ci ha dato un po' a tutti il grande Pino Scotto quando l'abbiamo intervistato pochi mesi fa,
0: Grande
2: no?
0: Pino.
2: E ci ha detto: sti ragazzi devono tornare a suonare blues. Noi ce l'abbiamo che è tornato a suonare blues, ce l'abbiamo qui davanti, guarda, pensa un po'. E
3: Blues
2: quindi inconsciamente
3: sicuramente.
2: avete raccolto alla grande il
0: Consiglio del grande
2: consiglio
0: Pino.
2: di Pino Scotto, che
3: Grande
2: salutiamo.
3: Pino.
0: Bellissima intervista, tra l'altro. Recuperatevela sia voi Burning Blood e gli ascoltatori.
3: Sì, assolutamente.
2: Quindi il prossimo brano, eh?
3: Black Store.
4: Accordatina tattica.
0: Non è il brano
3: No,
0: questo.
3: no, questo era. Ok, questo era il brano prima dell'EP, poi.
2: Tutto live, ragazzi, più live di
0: Giusto.
2: così,
0: Il
2: sì.
0: live di
4: Il
0: così.
4: bello della diretta.

0: Mamma mia.
1: Senza parole.
0: Mamma mia, va avanti te.
1: No, e che vuol dire?
2: No, no, stop stasera, perdonate.
1: Vabbè. No, beh, meno male.
0: Ma ben via.
2: Grazie.
0: Ma ben via, voce è top. Oi oi, ragazzi.
3: Questi cantanti,
0: che roba, no, questi cantanti.
4: No, no, è perché a mangiare il kebab c'è un po' di reflusso.
0: Ah, c'è il reflusso, sì, è la forza. È la forza.
2: Io non dovevo fare per cantare.
0: Male, male, male.
4: Kebab e Coca-Cola.
2: Sono grazie a Dio. Del cazzo,
0: lo
2: dico proprio.
0: No, no, vabbè, ma giustamente, giustamente. Però rende essere precisini, perché c'ha una grande estensione vocale in voce piena, la sporchi bene, mentre suoni una roba che non è nemmeno banalissima a livello ritmico, né quando deve anche un po' musicaleggiare. Lo fai senza apparente sforzo, comunque tenendo anche un volume bello alto, cioè una tecnica veramente aggiustata anche rispetto agli inizi. Hai preso lezioni?
2: Rispetto allora a quando ci siamo conosciuti, no, però ho lavorato sul lavoro.
0: C'hai studiato comunque,
2: sì,
0: si sente.
2: Poi anche diciamo il live fa aiuta tantissimo per misurarti.
0: Per lasciarla andare anche il giusto, senza mettere ostruzioni, perché un pochino ho cantato poca roba. È un po' come Michele quando ride alla Fiorentina perché ha giocato nello Sporting Garno. Io
5: bello <sto. ride>
0: però se sentivo sempre, tendevo a ostruire la voce, ad andare di gola, a usare poi il diaframma, mentre te invece riesci a venire fuori molto bene, e nel live lo si sente veramente benissimo, benissimo, benissimo. Poi ora è anche particolarmente ripulito il nostro, cioè una chitarra, una voce ce l'ho davanti
1: così,
0: a un metro, cioè io meglio di così non lo posso
1: non
0: sentire.
1: Non c'è né un reverbero, non c'è
0: niente.
1: Un briciolo di equalizzazione.
2: Come dire, quando i cantanti hanno queste tipo di situazioni, devono, cioè, si concentrano apposta per fare il tutto al meglio, perché non si può scherzare.
0: No, infatti immagino che comunque anche l'idea di sono solo io e la chitarra mette un po' di pressione, non...
2: diciamo mette più concentrazione.
0: Certo, sì. certo. Sì. Bello però, bella, bellissima esibizione, ragazzi, è veramente un piacere avervi qua con noi. E andate tutti a sentirvi questo loro EP, andatevi a sentire live, anche se magari non siete motociclisti, non lo so, cioè non so se fanno entrare tutti
3: un po' sicili in macchina, ci
0: però ecco, andateli a sentire i Burning Blood, che sono con noi stasera e che rimarranno anche, direi, per un altro po' con noi stasera.
1: Sì, fin quando si vuole andare avanti non penso ci sia problema.
0: Ma io direi così, senza nemmeno provarlo prima, se adesso si riescono a mettere d'accordo su un brano di un artista e che hanno tutti la stessa opinione, insomma, sia un ottimo artista, insomma.
1: Non è il guilty pleasure.
0: Non il guilty pleasure, l'anti-guilty. L'anti-guilty, cioè un artista che piace,
1: la rubrica,
0: che unisce l'anti-guilty, un artista che unisce voi tre.
1: Dura un po', invece che il guilty pleasure si fa l'anti-guilty.
0: Ma sa, fa anche tutte e due, non è che...
2: Allora, dobbiamo fare la riunione di squadra.
0: Abbassi il microfono.
3: Vabbè, aspetta. No, vabbè, Motley no. No, Van Halen ci sta, ma non quella.
0: Oddio. Ragazzi, su però, Tic tac, tic tac. Qualcosa, il primo che avete.
4: Vabbè, metti...
0: Il primo che avete nominato. Deve essere il primo che vi viene in mente. Oddio, buono.
4: No, niente,
0: niente,
4: la vota.
2: Sì,
0: qua...
2: un pezzo fantastico.
0: Quindi c'è il bello. Ridiglielo perché non mi ha capito.
2: Feeling di Van Halen.
0: Ha scritto Van Halen.
4: Van Halen.
0: No, no, lui ha scritto Val Halle. Tipo Valhalla, vikingo. Val Halle.
1: Forse ce l'abbiamo.
0: Ce l'abbiamo.

0: Bellissimo, bellissimo brano dei Van Halen nell'era Sammy Hagar, Feeling, mamma mia, che brano bello, proprio, questa era veramente l'anti-Guilty Pleasure,
1: questo sì,
0: un brano difficilissimo, lungo, complesso, succedono un sacco di cose, molto sentito, epico, arrivi in fondo a questo brano, sei morto, bellissimo, veramente bello.
2: Rispecchia bene il nome, direi.
0: Sì, sì, sì, sì. Decisamente. E invece per quanto riguarda per quanto riguarda l'opposto ci arriviamo dopo,
1: okay.
0: Prima però nel frattempo direi è doveroso fare un accenno anche all'assente di stasera,
2: yeah.
0: Al tastierista, nuovo tastierista che è andato a sostituire il ragazzo che ora mi sfugge il nome ma abbiamo anche intervistato,
1: sì.
0: Pure con
2: Johnny. Con
0: il suo nuovo gruppo, sì, e come?
2: I Johnny.
0: Sì, sì, sì. Johnny, esatto, proprio lui. Chi l'ho andato a sostituire?
3: Allora, questo ragazzo si chiama Mattia Negri ed è un ragazzo che andava al liceo con me in Rusdi. Lui è un po' più piccolo, è del 2006 addirittura.
2: Quindi
0: mm-hmm. Sempre 2006, rimanete
3: sì,
0: su quell'anno lì. Tazzeristi del 2006 sono i meglio in circolazione.
3: Sì, esatto, letteralmente.
2: Sì, era una bella generazione di tazzeristi.
3: Lui è un ragazzo fantastico, mi sono innamorato effettivamente, devo dire, vabbè. No,
0: era dedicata a lui l'acustico.
3: Sì, no, alla fine è Steve Hertz, esatto.
1: È il palo che ha preso
3: Mattia. No, vabbè, ragazzo fantastico, ha un orecchio micidiale, bionio, è una cosa, è che altro una grande sensibilità, un gusto musicale. Io, diciamo, ho avuto modo di stringere le prime amicizie con lui in questa residenza che stiamo facendo insieme per Arezzo Wave,
0: mm-hmm.
3: Che è fantastica, e quindi ho osservato il suo talento, ho detto ok, lui mi garba, lui mi piace, sicché gli ho proposto subito entrare nel gruppo e il Firenze Rocks, e lui è uno di quelli che te gli dai un brano da suonare e in 2 secondi se lo fa, quindi
0: bella.
3: Non c'è stato neanche troppo tempo per prepararsi per il Firenze Rocks, abbiamo fatto appunto.
0: Quindi è appena arrivato.
3: Prima del Firenze Rocks a diritto e con lui e ci lo sa portare dietro.
2: Sì, sì.
0: È andato tutto bene, poi dopo anche al Firenze Rocks.
3: Sì, sì, sì. Andiamo a vedere. Sì, ovviamente, nel senso, non essendo abituati a un palco del genere, qualche palo si è tirato, però in generale tutti, però in linea generale è andato bene.
0: Avete retto, certo.
2: Lui era mega preparato.
3: Stavo bellissimo.
0: Tanta roba, immagino, sì. Comunque c'è anche quella parte che spaventa un po', cioè è una bella emozione, ti senti carico, però sei anche un po' intimorito. Esatto, infatti la notte prima com'è andata?
3: Andare a dormire con la consapevolezza del giorno dopo farei tipo uno dei palchi più grandi d'Italia oggettivamente.
0: Certo, è uno dei festival principali d'Italia.
3: Quindi sei un po', come dire, non vedi l'ora di mangiarti nel palco, ma allo stesso tempo
0: aiuto.
1: Hai ripensato a tutti quelli che hanno suonato lì sopra? Almeno per un momento. Ti sei reso conto di doveri, di chi è stato lì sopra?
3: Sì, la voglia, infatti, è quello che lo emozionerà veramente fortissimo.
0: E ci credo. Hai dormito male?
3: Non so come ho fatto a dormire 5 ore, però penso di averle dormite tutte,
0: mm-hmm.
3: Proprio per sfinimento,
0: certo.
3: Che non riuscivo veramente, però in realtà non vedevamo l'ora di mangiarci quel palco, cioè arrivare su quel palco e suonare.

0: sì.
1: Per tutti, ecco.
2: Poi alla fine comunque, cioè, quando sali lì e vedi, cioè, i visi delle persone che sempre ti hanno sostenuto, gli amici,
3: certo,
2: i genitori, no? Sono sempre stati a vederti nel posto
4: più inculato.
2: Gli
4: amici che hanno fatto lo striscione e se
2: esatto,
4: lo sono portato,
2: cioè,
4: dietro.
2: Veramente
3: tanta roba.
2: Cioè, io sono salito
3: tanta
2: lì,
3: roba,
2: ho guardato tutte le facce uno a uno e mi sono gasato un sacco, ho detto yeah. E poi ho visto che piano piano tutto il pubblico ha cominciato veramente a gasarsi anche loro e quindi ho detto... Yeah, due volte.
3: Figo,
2: cioè,
3: figo.
2: Cioè,
3: ha visto tutto tranne il cartello.
2: Esatto,
3: di...
2: cioè,
1: tranne che l'ho 40 metri.
2: Gli occhi ce l'ho di
3: Sì, sì, sì, sì, sì, sì. Bello, raga, bellissima, yeah, bellissima esperienza deve essere stata. Che bellissima esperienza deve essere stata anche per il nuovo tazzilista ritrovarsi in un gruppo e una settimana dopo suona il Firenze Rocks. Okay.
1: Sì, ma infatti è quello che dice lui. Cioè, io sono passato da suonare più la scuola Firenze,
3: Firenze, cioè.
5: Sai che ha fatto uguale?
3: Sì. Chi?
5: Ferruccio Baroni.
3: Ah sì?
5: Ferruccio Baroni, il primo concerto Violet Blend ai Days Festival all'autodromo di
3: Ah, mamma mia.
4: Oh, yeah.
3: Mamma mia.
1: Sì, ma lui era qua e stava tranquillo, cioè veramente, cioè era quello che poteva cacarsi più, scusate, sotto,
3: certo,
1: tutti.
4: Era quello più tranquillo.
1: Tranquillo.
2: Era gasatissimo.
1: Cioè,
2: sì,
1: quelli.
2: Sì, sì.
1: Cioè, forse Roberto, non so quanto tu.
4: Sì, io mi stavo cacando abbastanza addosso.
3: Sì, te già la pressione, secondo me, non ce l'avevi altissima.
1: No, ma io anche in quei due secondi ovviamente prima di salire ero per terra, ho detto ok, lo sto per fare.
3: Ma parlavate tra di voi?
1: Sì. Ma poi c'è stato quei 10 minuti prima in cui sono successe 2000 cose.
3: E che facevate, ecco, 10 minuti prima? Riprovavate?
1: No, ero nel backstage, mi stavo scaldando la voce, mi stavo mangiando la mia banana, stavo accordando la chitarra e tutte queste cose.
2: Sì,
1: ci hanno detto ok, vi facciamo suonare alle 3.35 perché le 3 avrebbero aperto i cancelli. In teoria noi eravamo alle 3.15, un esibizione.
3: No,
1: di buono. Troppo poco. Quindi, ok, suonate le 3.35, ma poi togliamo 5 minuti, quindi già un po' di giramento per questa cosa. Quindi
4: io sono andato nel camerino, gli ho detto Nicolas, ci fanno cominciare con 20 minuti di ritardo, però ci levano 5 minuti. E ho visto, lui si stava scaldando la voce, intanto comincia a sgranare gli
3: aiuto,
4: calmati,
3: panico,
4: leviamo una canzone, ma comunque ci saliamo su quel
3: sì, sì, sì.
1: Ma infatti
3: alla
1: fine era quello,
3: ho
1: detto, vabbè, esatto, tanto ci si va.
3: In ogni caso.
2: Se ne frega.
1: Però è stato fantastico.
5: Qual è il brano che avete levato? Visto che
4: il palo. Sì.
1: Il palo. Il palo.
2: Perché c'era la tipa tra il
5: palo. Ci sta. No, se c'era, se non me lo faceva.
3: Ah, giusto, sì. Probabilmente sì. A meno che non si sia pentito.
4: Oppure magari al microfono, questo è dedicato a te.
2: Brutta
4: a te stronza.
3: Bella roba, raga.
5: Che mi ha dato il palo e io guardo adesso dove sono.
2: Esatto.
4: Giusto.
3: Sono rimbalzato parecchio lontano.
2: Sì.
3: Quindi, raga, che dire? Vi aspettiamo appena vorrete ritornare, la nostra porta è sempre aperta. Nel frattempo siete tenuti assolutamente a rimanere insieme a noi. Perché? Perché c'è da fare una domanda difficile. Abbiamo tessuto le vostre lodi per tutta la puntata, ci dovete fare immediatamente pentire, perché dobbiamo dire no, noi abbiamo dato visibilità a gente che ascolta puntini
5: noi dobbiamo smerdare
3: e quindi chiediamo scusa a tutti gli ascoltatori,
5: fa parte del contratto, stanno già
3: confabulano,
5: ormai è questa esperienza,
3: questo è Ghirti Pregio,
5: sanno già a cosa vanno in
3: questo
5: conto,
3: è Ghirti Pregio. Oh sì, funziona proprio così. Dici un po'.
4: Allora, almeno me personalmente è il mio pezzo preferito di questo gruppo.
3: Ok.
4: Gruppo barra artista, perché tanto è.
3: Ok.
4: Tocca qui degli articolo 31.
3: Tocca qui.
5: Ora, okay. Vai. Tocca chiamarlo Ghirti Pregio.
3: Dici, Michel sostiene che non ci sia da vergognarsi.
4: No, grande.
1: Grande Michel.
3: Però il punto è che te ne dovresti vergognare. No, non di questo pezzo in particolare. Ma Ghirti Pregio dovrebbe essere un pezzo che proprio dici, io questo mi vergogno a dirla a giro. Però va bene, gliel'abboniamo.
4: Se no si mette bello figo, cioè io non l'ascolto.
3: No, gliel'abboniamo.
5: Anche perché preferisco sentirmi gli altri.
3: Sì, anch'io, francamente, se era lo stesso motivo. Era un bello figo, francamente. Giusto da ubriaco con gli amici. Ridillo, abbassare il microfono.
5: Tocca qui articolo 31 e Guilty Fresh di Burning Blood.

0: Questi erano gli Anthrax con God the Time, God the Time, mentre siamo ancora in compagnia dei signori Burning Blood, che hanno notato lo sticker dei Taylor's Wave di Rick Forsenna. E ci hanno, e tra l'altro intervista bellissima anche quella, che è venuto Rick con l'altro cantante e il quell'altro faceva di tutto, bassista, batterista, il Sam, fantastico.
1: Ci ha registrato. Lui è Samuele Satti di Wave Studio Caldine.
2: Wave Studio, Taylor's Wave, è tutto legato.
0: Tanta roba, vedete? Le trame, i tentacoli di Riffredo, di Radio Mugello, dove arrivano, arrivando dappertutto.
2: Infatti l'avevo visto qualche mese fa, in realtà, sul video di Radio Mugello.
0: Sì. Oddio, no, forse era passato un annetto.
3: Sì.
0: Sì, un annetto e qualcosa. Però sì, sono venuti e quando vogliono possono ritornare. Tra l'altro ho ribeccato Rick all'Overkill recentemente, simpaticissimo, mi ha salutato, mi ha detto "Ah, come stai?" Davvero
1: grande Rick,
0: fantastico, grazie. Fantastico, grande Rick Forsenna. E comunque il brano degli Anthrax che ho messo io si chiama God the Time, l'ho detto, ma prima voglio sapere dai ragazzi cosa ne pensano degli Anthrax.
1: Allora, io ti dico, non li ho mai ascoltati tantissimo, purtroppo.
0: Ora sì.
1: E ti posso dire, micidiali, micidiali, basta che ti arriva praticamente tra capo e collo e ti taglia la testa.
0: Sì, di netto.
1: Bellissimo.
2: Abbiamo trovato un nesso, a parte a livello di BPM, ma un nesso con Run Into the Magic, ovviamente col dovuto
0: confronto. Certo, c'è, assolutamente. No, ma c'è.
2: Però c'è la parte di che è simile allo special.
0: Sì. C'è qualcosa. Io gli Anthrax, raga, questa è la recensione un pochino di tutto, la Hermes. Io li ho visti dal vivo domenica e sono rimasto folgorato. Era l'unico gruppo che non avevo mai visto di tutta la lineup, che ricordo era composta da Cavalera Conspiracy, che non sono nient'altro che Max e Igor Cavalera, fondatori di Sepultura, che rifanno i primi album di Sepultura. In questo caso facevano dall'inizio alla fine Chaos AD del 93, un album che non ve lo sto neanche a descrivere, anzi dopo forse qualcosina dio. Va bene, lo dico. Allora, è un album ma avete convinto, ragazzi, se proprio insistete. È un album, e ho visto una recente intervista di Max, dice loro si sentivano aver fatto una, dopo il primo album Morbid Vision, che era ancora molto acerbo, hanno fatto una trilogia perfetta secondo loro, di Schizophrenia, Beneath the Remains e Arise, una trilogia perfetta di album death barra thrash metal speed veloci, e volevano creare qualcosa di nuovo, quindi hanno deciso di semplificare le cose, di aumentare le distanze tra una nota e un'altra, rifare suoni comunque pesanti, comunque anche abbastanza paurosi, ma più ritmati, un po' più brasiliani, perché loro sono brasiliani fondamentalmente, però pesantissimi lo stesso, ed è venuto un capolavoro assurdo. Ci sarà modo di sentirli tra pochissimo, e quelli che avete sentito però all'inizio sono gli Anthrax, che ripeto, ci ritorno un attimo su di loro, mi hanno veramente allucinato, perché non l'avevo mai visti e perché non mi immaginavo grandi cose. Cioè io mi piacciono gli Anthrax, mi piacciono alcuni brani degli Anthrax, non tutti, tantissimo, e speravo che avrebbero fatto quei brani lì, ed è stato assurdo perché sembrava mi avessero dato a me un foglio, una penna, e mi avessero detto quali brani degli Anthrax vuoi sentire. Hanno fatto tutti i brani che io volevo sentire. Ed è stato anche soltanto quello. Sì, non succede mai questa cosa. Mai, non è più successa poi dopo, perché anche i Megadeth non hanno fatto esattamente i brani che volevo io. Con l'Anthrax sì, e sono stati fortissimi, bravissimi, livello live. Stessa cosa per i Black Label Society, che già ci eravamo sentiti prima con Suicide Messiah. Informissima, veramente, Zach, incredibile, sta benissimo, e anche il resto dei ragazzi di Black Label stanno benissimo. Però ecco, Cavalera Conspiracy, naturalmente, dopo averli già visti nel 2024 a Bassano del Grappa, confermo che sono delle macchine da guerra. Cioè, una cosa, te parti lì e non sai dove arrivi, la gente proprio si scatena, ma tu stesso ti senti tipo un lupo mannaro e vede la luna piena, si trasforma in un animale, perché ti mettono una grinta incredibile. Io son pieno, sempre un leopardo, sono pieno di lividi, sono a macchie. Ed è colpa in parte anche di questi ragazzi qua, perché loro e gli Anthrax sono quelli che hanno avuto il pogo più potente di tutti. Questi sono.
3: Poco ci verrebbe benissimo.
0: Questo è il Pancarré Mulino Bianco. E questa invece è la nuova 500 e la Panda nuova. Quella tanto ci porta una sigla.

0: Deep Purple con Diablo.
1: Nuovo singolo appena uscito, l'abbiamo annunciato la settimana scorsa.
0: Non è una cover dei Litfiba.
1: No.
2: No.
0: Oh, magari poteva assomigliare. Questa era la rubrica plagio o non plagio? È un plagio del film.
1: Non penso. Però la cover del Tibera la fece Metallica.
0: Vero. E, bel brano di questi vecchietti ancora in forma.
2: Ancora picchiano,
0: sì. Come picchiano i Megadeth tuttora? A livello strumentale picchiano tantissimo. C'è il chitarrista nuovo, è finlandese, si chiama Teemu di nome, il cognome, già il nome è fantastico, il cognome non m'azzardo nemmeno a pronunciarlo, non m'azzardo neanche a pronunciare il cognome di suo ragazzo, perché no, è in finlandese stretto, proprio dialetto finlandese estremo, e non si capisce un cazzo, però è bravissimo. Tra l'altro c'ha meno di 30 anni, tu lo vedi un ragazzo giovanissimo, sembra uno teletrasportato dagli anni 80, suona come un dio, quindi va benissimo. Kiko Lureiro rimpiazzato benissimo, forse un po' meno presenza a scena rispetto a Kiko, ma ci porto una sega. Esatto. Come suona tutti bene, anche Dave Mustaine alla chitarra ancora ci dà, però a livello vocale è un pochino in calo rispetto a quando l'ho visto nel 2023 a Bassano de Grappa, ha perso un po' di colpi a livello vocale e anche a livello di scaletta. La scaletta non era male, però tantissimi brani dell'ultimo album, cioè tantissimi, un po' troppi per i miei gusti dell'ultimo album, che mi è piaciuto, però ma poi non era neanche più di tanto il problema, era anche il fatto che anche della roba vecchia magari sono andati a prendere un po' di cose che io avrei scelto diversamente, ma soltanto fino a un certo punto. In realtà a me piacciono tantissimo anche quei brani, soltanto che un po' vado in fissa per altri che me li ascolto pensando speriamo lo facciano, poi non lo fanno, ne fanno un altro magari altrettanto bello ma che io ascoltavo meno. Insomma, a volte è un po' così, però concerto bellissimo, la scaletta tutto sommato bella, e soltanto appunto dei Mustaine leggermente in calo, però francamente bisogna rendere conto del fatto che sono costantemente in tour da sempre, non si fermano un attimo, e che Dave tenta perlomeno di mantenere tutto sulla stessa ottava, e ha dei momenti all'interno del live in cui canta bene, ma la voce purtroppo non gli regge a lungo, regge un paio di ritornelli a brano e poi un pochino gli cala sempre. D'altronde lui ha anche sofferto un cancro alla gola, quindi questo di certo non lo aiuta. Speriamo che si possa rimettere presto, magari riposati un attimo Dave, poi io capisco, questo dice sarà l'ultimo tour, io ci credo, come agli ultimi tour dell'Litfiba
1: di Toto,
0: di Ozzy Osbourne. Comunque, siccome hanno fatto diversi brani del nuovo album, voglio mettervi un brano del nuovo album che magari non avete sentito, si chiama Tipping Point, il brano con cui hanno aperto il concerto, ed è veramente un bel brano, secondo me figo anche live, reso molto bene.

0: Brano, brano bestiale live, bellissimo, anche qua è partito un grandissimo poco, brano perfetto comunque, fatto da veterano che si sente e che sa bene come scrivere una bella canzone metal, sì. Non le ha scritte tutte belle, ma ne ha scritte anche di tanto belle, incredibili. Tu volevi... qualcuno voleva parlare... questa canzone qua. Io vado, vedo la scaletta, vedo in scaletta un nome.
1: Parlavamo fuori onda di una news che è uscita
2: un paio di giorni fa, se non
1: sì fa. Sì, prova, sì, ci sta un paio di giorni fa, e che insomma ci ha sconvolto un po', perché a quanto pare dopo una serie di rinunce, rinvii vari a causa pare di problemi
2: di salute mentale
1: da parte di un certo signorino di nome Mike Patton, pare che sia la volta buona per quanto riguarda la possibile, a questo punto probabile, reunion di Faith No More, che avverrà nel 2027. Appunto, Faith No More hanno pubblicato dopo tanto tempo sui social, appunto, questa scritta 2027, quindi qualcosa sicuramente bolle in
0: mentola. Nel 2027 succederà.
2: Sarà un tour mondiale, io spero, perché ci devo andare assolutamente.
1: Mondiale, vista anche la vicinanza, diciamo, a Mike Patton con il nostro paese, che si spera che magari insomma una datina in Italia
0: ci scappi
1: insomma,
0: perché vuoi andare a tutte e due?
2: Ma io se vengo due volte sarebbe
3: una roba, un collezionista compulsivo, sì, quindi sì, per sì, queste cose sì.
1: E allora a questo punto ci andiamo ad ascoltare un brano selezionato dal nostro buon Roba Sennato dei Burning Blood, che sono nostri ospiti stasera. Si potrebbe andare avanti
0: forever,
2: tutta la notte,
1: all night long. E allora cucù for caca,
0: cucù for caca.
1: Fate No More.

0: e non hanno le magliette, raga. I Burning Blood non hanno le magliette.
1: Siamo senza maglietta.
0: Ma vi rendete conto? Non voglio dire che non hanno magliette da vendere, tipo di merchandise. No, vuol dire che sono senza maglietta. Sono, si stanno spogliando i Burning Blood in diretta. In diretta. Una è anche in terrazza.
2: Pensa un po'.
0: Un Burning Blood.
2: Bravo. È nudo in terrazza.
0: Occhio, è nudo in terrazza.
2: Perché a vedere da come è andata la serata, ci si ritrova sotto tipo RTL. Sempre. No, non RTL, usare MTV. MTV, che cacchio era il programma di MTV? Oh,
0: io. Ma te mi parli come se io avessi la tua età e mi ricordassi le cose e vedevi te da ragazzino. Sa, 14 anni di differenza.
2: Sì, che MTV. Va bene, dai, quindi
0: è arrivato
2: il momento di ragazzi, chiudere la puntata.
0: Qui si va avanti a onomatopee, dubbi.
2: Se no è finita. Allora, direi di chiudere la puntata dandovi appuntamento a giovedì prossimo. Io ringrazio Burning Blood.
0: Anch'io li ringrazio. Voi, bravissimi, bestie. Bravi.
2: Rinnovo l'invito novità di qualsiasi tipo,
0: invito perpetuo, adesso gli passiamo il certificato,
2: invito perpetuo,
1: quando ci vengono a cercare a casa,
2: quando avete novità da lanciare noi siamo qua. Insomma, è sempre un piacere nel nostro piccolo dare una spintina a, insomma, no, non fare questi gesti,
0: che ho fatto?
2: Non era inteso in quel senso,
0: c'era una zanzara.
2: Sì. No, dicevo, quando ci si ritrova di fronte tre ragazzi così, che sono tre ragazzi spettacolari, e poi sono andati a Dio, quindi,
0: bravissimi.
2: Che gli vuoi fare?
0: Invitarli.
2: Rinnoviamo l'invito e diamo appuntamento ai nostri ascoltatori a giovedì prossimo, come sempre, si spera, se non succede.
0: Ma Dio, e che deve succedere?
2: No, che lo sai?
0: Che è una minaccia?
2: Sì, è una minaccia.
0: Oh, Madonna.
2: E niente, noi ci salutiamo con quello che è il nuovo singolo dei Muse dal titolo Night Shift Superstar. Ciao
0: a
1: tutti.
0: Vai.

0: Radio Mugello.
1: Lascia un'impronta di te davvero indelebile. Lascia che la tua gioia rimanga negli altri. Lascia che i tuoi gesti abbiano un valore infinito. Lascia che il tuo altruismo sia senza fine.
2: Scegli di fare un testamento solidale per lasciare al mondo la parte migliore di te. Scopri di più su testamentosolidale.org.
1: Lascia che le cose belle continuino per sempre.
3: Bahia Caffè, nelle splendide colline mugellane, uno stabilimento balneare a tutto tondo. Lettini, ombrelloni, pedalò, canoe, sub, attività sportive. Aperto tutti i giorni, da colazione a notte, con una ristorazione eccellente e fiori all'occhiello, la pizza in pala, unica per fragranza, sapore e digeribilità. Di sera, da attività olistiche, eventi culturali ai mitici DJ set. Seguici sui social o www.bahiacaffè.com. Prenotazione obbligatoria per la cena di tutti i giorni e per la spiaggia il sabato e la domenica.
4: Radio Mugello
5: 334 79 88 000.
4: È mezzanotte e 34 minuti.
5: Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Sabato 20 giugno, ore 10:30, in diretta su Radio Ulna di Radio Mugello, Ughino intervista in esclusiva Beppe Carletti dei Nomadi, in concerto a Etnica domenica 21 giugno, ore 21:30, in piazza Giotto a Bicchio. Baia Caffè, nelle splendide colline mugellane, uno stabilimento balneare a tutto tondo. Lettini, ombrelloni, pedalò, canoe, sub, attività sportive. Aperto tutti i giorni, da colazione a notte, con una ristorazione eccellente e fiori all'occhiello, la pizza in pala, unica per fragranza, sapore e digeribilità. Di sera, da attività olistiche, eventi culturali ai mitici DJ set. Seguici sui social o www.baiacaffè.com. Prenotazione obbligatoria per la cena di tutti i giorni e per la spiaggia il sabato e la domenica.
2: Radio Mugello
3: 334 79 88 000.
2: È l'una e 31 minuti.
4: Radio Mugello, rinfrescati di musica.

0: La pubblicità è una cosa seria.
1: Radio Mugello.
0: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
2: al 334 79 88 000.
3: 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1
1: I went back to my 17th year, allowed myself to be naive.
4: Dimmi.

0: slow down, puppy.
1: La buona musica ha finalmente trovato casa.
2: Sei su Radio Mugello.